Flash.

E a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso, unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso.

0: than a female.
1: Okay, I'm done.
2: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
3: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
4: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Scappati, e noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui, e invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoretti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocente, io non sono comunista.

dopo aver scalato 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo esservi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori, dopo averti amato. Scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di me.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi, e insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al Comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrots e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrots e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrots è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrots, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrots, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrots e della demolizione del Nebrots, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nebrots si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni, giusto, alle 15, sì, davanti, esatto, al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto, e infatti il porto croceristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.

c'è la dita nella presa, cliccandoci troverete tutto quanto il nostro archivio. Non so perché dovreste farlo, ma perché no. E con questo direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Il vivo della trasmissione sarebbe quando è finita la parte allegra con della musica orecchiabile e discorsi semplici da sentire, e si entra invece nella parte veramente noiosa. Questo è il clima che ci teniamo come dita nella presa a mantenere come invariante per ogni singola domenica. Allora, oggi parleremo del tema, immagino, di attualità, suppongo che non si parli d'altro, andando al mercato, dell'aumento dei prezzi delle memorie. Si tratta di un fenomeno di cui abbiamo già parlato qualche volta, e per la verità ne abbiamo parlando delle memorie a stato solido, che hanno subito un grande incremento di prezzo già da un po' di tempo. Le memorie a stato solido, sapete che sono quelle che spesso si chiamano hard disk, termine che ormai non riflette più, come dire, no, la concretezza di questo oggetto. E a rischio si chiamano così perché talvolta sono fatti, per tantissimo tempo sono stati fatti con dei dischi effettivi che giravano, una sorta di CD se vogliamo, benché funzioni con principi diversi, ma diciamo che esteticamente potevano rassomigliargli, almeno se andavamo ad aprire la scatola, cosa che tra l'altro vi suggerisco di fare se avete un hard disk rotto per le mani, un'esperienza sicuramente divertente da fare. I dischi a stato solido li si chiama ancora dischi, nonostante non abbiano alcunché di, non siano tondi, ecco, diciamo, mettiamola così, ma svolgono la stessa funzione. Quindi un disco a stato solido è un supporto su cui voi potete memorizzare, che ne so, le vostre foto o qualcosa del genere. Sono la versione, diciamo, più veloce e priva di componenti meccaniche in movimento dei dischi veri e propri, perché i dischi, no, come potrete immaginare, girano. Questa è un po' la loro caratteristica, il che è comunque un punto di fragilità possibile, no? Quindi in più, in caso di urti sono più fragili, hanno anche vari lati positivi, ma diciamo sicuramente rischia stare solido sono più rapidi e hanno fatto il loro ingresso nel mercato utente ormai ampiamente da 10 anni, forse anche no, se 20 sono troppi, ma insomma ormai da parecchio tempo sono diventati qualche cosa di diciamo anche molto diffuso, ecco. Dischi a stato solido quindi sono una memoria a lungo termine, voi ci salvate, no, le cose dentro. In realtà, diciamo, in un certo senso anche la pennetta USB è una memoria a stato solido, in genere non la si considera come un disco a stato solido perché diciamo che quello è un termine che viene riservato per le memorie di, diciamo, di maggior qualità. La pennetta USB molto economica che usate una volta ogni tanto in genere non viene considerata un disco a stato solido, ma si tratta dello stesso tipo di oggetto. Noi oggi però non parleremo di dischi, quindi di memorie pensate per durare a lungo termine, ma delle memorie RAM. Le memorie RAM, ricordiamo, sono le memorie volatili, quindi la memoria, mentre il disco, no, la pennetta USB ha la caratteristica che voi ci mettete un file sopra, staccate la pennetta, la mettete in tasca e quei dati persistono lì sopra. La memoria RAM invece questo non lo fa, pochissimo dopo aver spento il computer, secondi dopo, quei dati sono spariti, però sono molto più veloci, per questo sono utilizzati sempre. Di fatto, laddove un computer potrebbe funzionare senza un disco, un computer sicuramente non può funzionare senza della RAM, questo è certo. E vabbè, e naturalmente questa RAM nel tempo è diventata più abbondante e più veloce, no? Questo per i tipici progressi tecnologici che abbiamo visto nell'informatica. Bene, fatto sta che se andiamo a guardare i prezzi della RAM, vedremo che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. In genere i prezzi di mercato sono un po' sotto al raddoppio, si tratta di aumenti magari del 90%, ma in altri, diciamo, contesti di vendita si tratta di prezzi che hanno addirittura già superato il raddoppio. Poi faremo anche qualche esempio. Insomma, un aumento davvero notevole. Anche questa volta possiamo, come dire, rassicurarci delle nostre certezze. Ci sarebbe dispiaciuto dare un colpevole a questo fenomeno che non si allineasse con le nostre idee, ma anche questa volta invece possiamo vivere con grande serenità questo momento e dire che anche questa volta è colpa della cosiddetta intelligenza artificiale. Infatti, che cos'è che è successo?
faremo prima, no, un raffronto dello stato in cui ci troviamo più da vicino, poi dopo in realtà torneremo più indietro nel tempo. Comunque, diciamo che non serve aggiungere molto al fatto che c'è un boom dell'intelligenza artificiale, una bolla, dicono moltissime persone esperte del campo. Ma comunque gli investimenti sono reali, con appunto spese, insomma costi di sviluppo davvero davvero impressionanti. Quindi questo che cosa vuol dire? In cosa vengono spesi questi soldi? Beh, vengono spesi in tante cose, per esempio anche nella costruzione di nuovi data center, ma più nell'immediato, quando si tratta di equipaggiare data center già in funzione, le spese più alte sono spese per le GPU. Le GPU sono delle schede, G sta per graphical, quindi grafica, sono le unità di processamento grafico. Nonostante il nome che hanno ormai da molto tempo, le GPU sono quasi più diffuse come sistemi di processamento dati, diciamo in generale, che non legate specificamente al mondo della grafica. Il motivo quindi perché ancora si chiamano grafiche è un motivo storico, cioè questi oggetti sono in grado di fare lavori grafici e sono nate per fare lavori grafici, e dopo un po' si è iniziato a notare che potevano essere utilizzati in maniera molto efficiente per svolgere altri tipi di calcoli che niente avevano a che fare con la grafica. Quindi l'acronimo ancora dice grafico, ma diciamo che sono delle schede da calcolo, diciamo diverse, ma in un certo senso anche uguali a quelli che sono i processori. Le GPU chi le fa? In teoria lo fanno almeno, diciamo, tre compagnie, tre aziende, che sono Intel, AMD e Nvidia, ma concretamente le fa tutte quante Nvidia. Di tutte quante non è vero, ma insomma diciamo che Nvidia ha indubbiamente un settore gigantesco, quindi tutto quanto le aziende, le varie OpenAI, Anthropic e via dicendo, che fanno ricerca e sviluppo su creano prodotti sull'intelligenza artificiale e poi comprano la parte hardware da vari altri hyperscaler, i vari Google, Amazon, Microsoft e non molti altri, questi poi alla fine l'hardware lo vanno a comprare da Nvidia, non tutto l'hardware, però quello che è più di pregio e più specifico del settore. Nvidia fa queste schede grafiche, ha una quota gigantesca del settore, perché diciamo è parecchio avanti rispetto agli altri concorrenti, diciamo che fanno prodotti analoghi, quindi per esempio ad AMD. In parte subisce invece la concorrenza di altri prodotti più specializzati per il calcolo, che sono però prodotti proprietari che mano a mano si stanno facendo i vari Google e penso, se non sbaglio, anche Amazon. Sicuramente Google l'avevamo già coperto tempo fa, si stava sviluppando alcuni dei suoi hardware per evitare di dipendere al 100% da una sola ditta, che sarebbe Nvidia. Fatto sta che comunque anche chi si sta facendo il suo hardware, l'hardware che si sta facendo non include tutto quanto il necessario, non c'è praticamente nessuna azienda, forse possiamo anche dire che non c'è nessuna azienda che passa da il silicio, quindi da un secchio di sabbia, a fare una scheda grafica pronta all'uso. Quindi anche le schede che sono prodotte da altre aziende che non sono Nvidia, anche quelle hanno a bordo della RAM, e tutta questa RAM diciamo ad alcune caratteristiche. Innanzitutto è una RAM ad alta prestazione, quindi è una RAM di tipo, si chiamano HBM, che vuol dire High Bandwidth Memory, che vuol dire memoria ad alta banda, quindi diciamo ad alta velocità in un certo senso, semplificandola un pochino. L'acronimo non è particolarmente rivelatore, e noi non entreremo nelle caratteristiche del processo di produzione HBM. Diciamo semplicemente che il processo di produzione HBM è un processo più costoso, richiede più risorse, quindi diciamo per produrre quel tipo di RAM serve più materiale, più processamento, insomma costano di più da produrre, altrimenti era troppo comodo avere le cose che costavano uguale e andavano più veloci, ed è diciamo per questo motivo non è
non è rivolto al mercato consumer, quindi diciamo il vostro smartphone non ha i chip HBM, ma nemmeno un computer di fascia alta, ma comunque pensato per stare dentro casa. Quindi anche un computer che magari costa di listino 5.000 euro, che penso che sia, suppongo che ne esistano di questi prezzi, e probabilmente anche di più, non ha questo tipo di chip all'interno. Lì vengono usati degli altri tipi di RAM, ma comunque tutte quante le RAM praticamente le producono tre aziende. Le aziende in questione sono la Samsung, la SK Hynix, dove SK sta per South Korea, quindi Sud Corea, è un'azienda sudcoreana infatti, e Micron. Queste tre aziende hanno sostanzialmente il monopolio, se combinate, del mercato della RAM. Tra l'altro è interessante dire che queste aziende sono un triopolio, se così si può dire, praticamente da sempre. Pensate che lo erano già nella fine degli anni 90, e qui diciamo va anche raccontata un po' una storia. Va detto che alla fine degli anni 90 queste aziende hanno fatto cartello per l'aumento dei prezzi, e in questo caso lo possiamo dire con certezza. Le aziende vennero non soltanto condannate da un tribunale, credo statunitense, ma ammisero pubblicamente il fatto. Una di queste, se non sbaglio la Micron, collaborò con l'inchiesta, quindi per questo motivo non dovette pagare dei risarcimenti, e vabbè, chiaramente se collabori evidentemente è perché stai ammettendo anche le tue responsabilità. Le altre due non collaborarono, ma alla fine ammisero che avevano fatto cartello, pagarono delle multe da qualche centinaio di milioni di dollari. Quindi hanno fatto cartello 25 anni fa. Questo non dimostra niente sul presente, ma senz'altro possiamo dire che sono ancora un monopolio messi in combinati. E sicuramente possiamo dire che stanno facendo più profitti che mai, perché la tecnologia HBM è una tecnologia particolarmente remunerativa. Riescono ad avere degli alti margini di profitto, da una parte perché è un processo più complesso e quindi diciamo costa anche proprio di più, ma anche perché evidentemente il fatto che chi vuole comprare le HBM è un mercato che più o meno pagherebbe qualsiasi cifra, diciamo, questo fa sì che si siano potuti aumentare i loro margini di profitto. I loro margini di profitto, per carità, va detto che sono aumentati, ma non in una maniera incredibile, quindi diciamo che delle accuse di cartello più o meno velate si leggono in giro. Senz'altro tutto può essere. È vero che queste aziende hanno aumentato i prezzi in maniera molto ravvicinata, che quindi può indurre a pensare che ci sia stata una coordinazione, però va anche detto che poi le dinamiche di mercato quelle sono, e i loro margini di profitto sono sì aumentati, ma se ricordo bene di cifre intorno al 10%. Che è tanto sicuramente, ma non è una cifra, non è un numero stellare. Fatto sta che, e quindi se abbiamo capito bene, abbiamo queste aziende che producono RAM. La RAM, diciamo, di quella di cui parleremo oggi è fondamentalmente di due tipi, poi ne esisteranno anche molti di più, ma quelle che prendono una quota grande sono questi. C'è la RAM che mettiamo sui nostri computer e sui nostri telefoni, che per esempio è la DDR, e c'è poi la HBM, che invece va nei data center rivolti ai vari LLM e dintorni. Quindi il fatto che sia partito il boom dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che tutte queste tre aziende mano a mano passassero sempre di più linee di produzione che prima producevano RAM per il mercato consumer, le portassero sul mercato invece degli HBM, perché chiaramente se rendono di più conviene spostarsi su quella linea lì.
Questo vuol dire che ora le memorie sono diventate semplicemente scarse, quindi gli aumenti dei prezzi che stiamo vedendo sono in un certo senso un aumento di prezzo molto classico, molto semplice da capire. È diminuita l'offerta perché le aziende che producono RAM ora producono meno RAM rivolta ai vostri telefoni, e questo fa sì che il prezzo delle RAM stia aumentando moltissimo. Per capirci, la Apple ha recentemente firmato un contratto con la Samsung per l'acquisto delle RAM per gli iPhone, e noi sappiamo che all'inizio del 2025 il contratto che avevano metteva a circa $30 il prezzo di un modulo da 12 giga da mettere in alcuni modelli di iPhone. Lo stesso esatto modulo adesso nel contratto che hanno firmato a febbraio pare che costi invece $70, quindi si parla di un poco più che raddoppio del prezzo, e diciamo indiscrezioni ci dicono che nonostante all'inizio si pensava che il prezzo sarebbe aumentato del 60%, in realtà nelle contrattazioni Samsung avrebbe aperto le contrattazioni proponendo un raddoppio, e a quanto pare Apple ha accettato senza nemmeno provare a contrattare. Questo fa capire che evidentemente temevano di poter perdere con quella possibilità di acquistare l'oggetto, per cui conveniva accettare un aumento così grande, era comunque meglio. Quindi da una parte l'aumento dei prezzi delle RAM è un aumento molto classico perché sta diminuendo la produzione, dall'altro però va detto che sta diminuendo la produzione non per un incidente, come talvolta può capitare, ne sono capitati tanti nella storia dell'informatica, che comunque rimane ancorata alla sua materialità anche da questo punto di vista, ma perché si è scelto di puntare su un settore più redditizio. Redditizio, naturalmente mi riferisco a quanto è redditizio per chi vende la RAM, che in effetti i suoi profitti le sta facendo. Per quanto riguarda la questione di quanto è redditizio complessivamente l'affare, come sapete si tratta di tutta quanta un'altra storia. Allora così facciamo un inciso per raccontarvi almeno questo, cioè il fatto che noi sappiamo molto bene che tutte queste ditte che puntano sull'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e le varie altre, sono tutte quante in grande perdita, hanno spesso, OpenAI ha dei ricavi di centinaia di milioni di dollari, ma a fronte di spese di decine di miliardi di dollari. Pensate che Microsoft dall'inizio di OpenAI ci ha messo 100 miliardi di dollari sopra, soltanto Microsoft, e OpenAI tutta insieme, che ha preso soldi anche da molti altri soggetti, ha fatto 100 milioni di dollari di ricavi, non di guadagni, di ricavi l'anno precedente. Per quest'anno puntava a fare 2 miliardi e mezzo di ricavi, il che l'avrebbe fatto chiudere comunque l'anno in passivo, ma sicuramente con un netto miglioramento, principalmente che attribuiva alla possibilità di aumentare le entrate da pubblicità e quindi scavalcare con il meccanismo dei prompt da chatbot i motori di ricerca, cioè non scavalcarli numericamente ma entrare in quel mercato. Quindi dire, siccome spesso le persone vengono sempre di più incentivate ad usare un chatbot come se fosse un motore di ricerca, questo vuole anche dire che ci possiamo mettere la pubblicità dentro. Rifletteremo sulle terribili conseguenze di questa mossa un'altra volta. Intanto che questa mossa, che loro stimavano che gli avrebbe fruttato 2 miliardi e mezzo quest'anno di dollari e 10 miliardi e mezzo, se mi ricordo bene, glieli avrebbe fruttati invece
nel 2030, no scusate, 100 miliardi era quello che loro speravano per il 2030, ma alcune stime più recenti ci dicono invece che per l'anno in questione l'intero settore della pubblicità nei chatbot potrebbe valere $1 miliardo, quindi ben meno di 2,5 miliardi, e nel 2030 l'intero settore potrebbe valere $5,5 miliardi, questo secondo una ricerca che ha fatto E-Marketer, che è diciamo un'azienda che fa analisi nel settore. Quindi voi capite, e qui stiamo parlando di questi valori, sarebbero valori dell'intero mercato, quindi no, come dire, se anche OpenAI poi se ne aggiudicasse il 100%, queste sarebbero le cifre, quindi cifre alte sì in valore assoluto, ma assolutamente sproporzionate con le spese che stanno avendo. Quindi diciamo che fondamentalmente attualmente l'economia dell'OpenAI continua a perdere soldi, a bruciare risorse naturali, a inquinare il mondo. Chi ne fa profitti sono principalmente le ditte che vendono hardware, quelle sì, e quindi con questo torniamo al nostro argomento. L'affare è profittevole per Micron, Samsung e Hynix, e quindi si puntano tutto quanto su HBM. Ora quindi si tratta di un fenomeno di sottoproduzione, questo è il motivo dell'aumento dei prezzi. Questo tipicamente è, no, diciamo, stando alla teoria, no, liberista classica, dovrebbe incentivare le aziende a produrre di più, perché naturalmente se i prezzi salgono, questo vuol dire che produrre un nuovo stabilimento quando tutte le persone vogliono comprare è un buon affare. E in effetti questo ci sono piani di muoversi in questo senso, quindi tutte queste aziende hanno dei piani per aumentare la loro produzione. La Micron è quella che potrebbe arrivare più in fretta ad aprire alcuni nuovi stabilimenti, dovrebbe averne uno o forse anche due, nel senso che ne sta facendo due, ma non è detto che entrambi siano pronti entro il 2027. Però diciamo che ci sono delle buone probabilità che entrambi, quelli della Micron, siano pronti entro il 2027. Gli altri, le altre aziende, sarebbero pronti alcuni nel 2028 e più complessivamente, diciamo, i piani che stanno facendo andrebbero a completarsi nel 2030, il tutto per un aumento di produzione di RAM stimata che si aggira intorno al 20% da un'analisi di Spectrum, la rivista dell'IEEE, insomma, piuttosto accreditata. Si tratta di un aumento di produzione del 20%, quindi grande ma non un raddoppio, il che è anche comprensibile che non si voglia poi esagerare nella direzione inversa, e tra poco diremo perché. E quindi ci si può chiedere, bene, ma quindi quando diminuiranno i prezzi delle RAM? Perché se arrivano nuovi stabilimenti poi aumenta la produzione, questo senz'altro farà diminuire i prezzi. Ora, innanzitutto questo 20% sarà probabilmente, succederà nel 2030, e chissà che non ci sarà poi una coda da smaltire, quindi potrebbe essere anche un periodo di nuovo in cui si è comunque in un regime di scarsità, anche se il tasso di produzione a quel punto sta dietro al tasso di domanda del mercato. Ma questo appunto il 2030 però è un po' lontano, e in effetti varie, diciamo, persone del settore su questo si sono espresse, e diciamo varie predizioni dicono che è ben difficile che i prezzi scenderanno prima del 2030, quindi fino al 2030 questo aumento dei prezzi non andrà a sgonfiarsi. Delle analisi più pessimiste addirittura dicono non è escluso che ci vogliono addirittura 10 anni per far scendere questi prezzi. Qual è il motivo, voi potreste chiedervi, perché no, come dire, adesso siamo in una situazione, diciamo, X, andiamo ad aggiungere più produzione, questi prezzi prima o poi dovranno scendere, visto che quello che sappiamo, no, è che i sistemi di produzione della RAM non dipendono tantissimo da delle risorse, meglio sì, dipendono anche da delle risorse naturali, ma più che altro da processi produttivi di qualità, questa è la questione. Come risorse principali c'è sicuramente molta energia, molta acqua, e elio, il quale è un sottoderivato del GPL, quindi diciamo queste sono
praticamente alcune delle risorse principali nella produzione di chip in generale, però soprattutto è un'industria di qualità, quindi diciamo che quando poi aggiungi degli stabilimenti poi dopo dovresti essere in grado di produrli. Il problema qual è? Il problema è che la domanda che noi vediamo adesso è una domanda che in buone parti non sta dietro ad un diciamo ad una domanda che parte dagli utenti, cioè mentre per quanto i bisogni possiamo dire che sono indotti e cose del genere, comunque la RAM viene messa su dei, finché la RAM viene messa su dei computer o degli smartphone che poi le persone comprano, noi più o meno sappiamo, possiamo immaginare quanta RAM vogliono queste persone, quante persone sono nel mondo, quante di loro vogliono, possono comprarsi un oggetto di quel genere, no? Quanto potente vogliono queste cose, e sommando tutti questi dati si può fare una stima di più o meno quanta memoria il mondo vorrebbe. Ma il caso della produzione di sistemi per intelligenza artificiale è molto diverso, perché sostanzialmente se noi guardassimo la domanda effettiva, di fatto non dovremmo comprare niente, perché è già chiaro che i data center attuali sono per il momento sufficienti per i servizi che vendono. Il loro problema principale attualmente è riuscire a trovare qualcuno che li paghi per i servizi che hanno, ma diciamo non si sono visti dei casi, no, di, o almeno non ci risultano casi di servizi basati sull'intelligenza artificiale che non si riescono a lanciare perché manca diciamo la possibilità di fare la computazione, no, i calcoli necessari. Quindi diciamo, dato che se noi partiamo dalle esigenze che le persone esprimono, i conti non tornano, non è facile pensare che se aumentassimo le risorse disponibili allora poi quelle basterebbero, perché in un mercato in cui c'è di fatto delle grandissime aziende che stanno spendendo cifre, no, capitali da capogiro per costruire tutti i data center che riescono a comprare, se aumenti la produzione probabilmente tutto quello che succederà è che questi andranno a comprare anche questa nuova RAM, e quindi diciamo la situazione di scarsità potrebbe tranquillamente continuare. Ma e a questo punto, e qui andiamo con questo andiamo a chiudere questo argomento, volevo però raccontare anche qualcosina di più vecchio, non tantissimo vecchio, ma comunque riguardo a questi ultimi diciamo 7 anni per quanto riguarda il mercato, la produzione di memorie RAM. Infatti il 2020, che è stato ovviamente l'anno in cui la pandemia di Covid-19 si è diffusa moltissimo, è stato un anno molto significativo per tutto quanta l'informatica. Non penso si possa dimenticare, no, di un periodo in cui tutto è diventato da remoto per, diciamo, no, un numero crescente di settori, in cui diciamo sia delle parti retoriche ma anche poi effettivamente degli aspetti materiali della vita hanno iniziato a spostarsi sempre più su sistemi software. Questo ha fatto fare un boom economico enorme alle aziende, diciamo, di software, quindi le varie Google, Microsoft e dintorni, le quali hanno fatto quindi anche grandi spese, no? Quindi grandi assunzioni che poi dopo sono stati, no, annullati tutti quanti, quel periodo di nuova assunzione, sono partiti invece i licenziamenti qualche anno dopo, ma comunque grandi assunzioni, un aumento della capacità venduta, di, diciamo, capacità di calcolo, di immagazzinamento dati, eccetera, una creazione di nuovi data center e via così. Bene, quindi in quel momento che cosa è successo? È successo che quindi anche la domanda alla fine di memoria andava ad aumentare, per quanto in quel momento ci fosse un'enfasi diversa, quindi no, non era ancora partita la bolla dell'intelligenza artificiale, quindi tipi di RAM diverse e cose del genere, però comunque quando fai dei nuovi data center alla fine la RAM dentro ce la devi mettere. Tante persone in più compravano un device perché vi erano costrette, quindi magari persone che non ne avevano, avevano uno di qualità più scarsa, erano costrette a comprarne un altro, tutto questo messo insieme faceva sì che si vendesse più memoria. Le grandi ditte che cosa hanno fatto? Si sono comprati un sacco di sia di memoria RAM, quella di cui stiamo pagando oggi, che di dischi a stato solido, per evitare di rimanere senza. Hanno
fatto magazzino. E questo ha fatto salire i prezzi, quindi durante il Covid i prezzi sono saliti, ma diciamo che lì da dentro magari non ci avete fatto caso, nel senso che i prezzi erano saliti di un po' tutto per una quantità di motivi. Quindi diciamo potreste non aver notato questo specifico fenomeno. Poi dopo un po' le cose in termini di produzione si sono regolarizzate. La crescita data center ha avuto un suo stop nel 2022 e a quel punto i prezzi invece di memorie e dischi a quel punto sono scesi di parecchio. Addirittura nel 2023 alcune aziende come per esempio la Samsung hanno tagliato la produzione del 50% per evitare che i prezzi scendessero troppo. Questo è un fatto molto raro, perché in genere le ditte di chip fanno di tutto per costruire i loro stabilimenti in modo che dopo producano diciamo al massimo della della potenza, del ritmo di produzione disponibile. Questo perché avviene? Vabbè, ovviamente per un interesse economico, cioè quello si capisce, perché no, un capitalista vuole tenere le cose sempre al 100%, però è un po' diverso da quello che si può vedere in altri settori, perché in molti altri settori, adesso lo invento, magari mi sbaglio del tutto, ma io immagino che se fate sedie, avete una fabbrica che fa sedie, non avete necessariamente sempre la produzione al 100%, perché potrebbero esserci, per motivi disparati che non saprei dire, dei momenti in cui conviene farne di più e dei momenti in cui conviene farne di meno. Questo potrebbe essere, suppongo, sempre sparando a caso, perché magari ci sono dei prezzi in cui il prezzo delle materie prime cambia, quindi magari quando sale voi rallentate la produzione per poi riaccelerarla quando diminuisce, o anche perché la vostra domanda potrebbe avere simili fluttuazioni. Naturalmente io non so niente del mercato delle sedie, però diciamo che questo, diciamo, è un buon affare sempre nel come io mi immagino il mondo delle sedie, perché sostanzialmente le sedie sono sempre sedie, quindi per quanto esisteranno le mode, qualcosa cambierete sempre per poter rincorrere i gusti del pubblico. Però più o meno, se voi fate, no, che ne so, il modello di sedia è quello che si usa dentro le scuole, voi più o meno fate quelle, avete fatto quella fabbrica e al netto della manutenzione, ma non è che poi cambiate il tipo di sedia tra 2 anni. Probabilmente continuate così per parecchio tempo. Diciamo, potrebbe tranquillamente essere che quella linea di produzione non andrà mai in disuso, perché quel modello piacerà sempre. Ecco, il caso nei settori della produzione di chip è molto diverso, perché per motivi di innovazione tecnologica noi vediamo, no, che la dimensione della RAM cresce sempre, che la loro velocità cresce sempre, il loro clock spesso e cose del genere. Questo vuol dire che tu non è che crei, no, uno stabilimento per produrre un certo tipo di chip con un certo tipo di tecnologia quest'anno con l'idea di tenertelo per 10 anni, perché tra 3 anni quello sarà già obsoleto e ci dovrà rimettere mano. Quindi siccome dura poco nel tempo, quando ce l'hai tu vuoi usarlo alla piena capacità, non lo creerai con la capacità di produrre chip in eccesso, e quindi in genere quegli impianti operano a piena capacità. Il fatto che la Samsung nel 2023 abbia invece rallentato la produzione era un segno del fatto che c'era proprio un calo dei prezzi davvero davvero molto grande, è una cosa che non si fa spesso. A quel punto però nel 2023 è riaumentata la domanda anche per il boom dell'intelligenza artificiale, ma tutte quante le aziende hanno tardato nel riaumentare la capacità produttiva, proprio perché venivano da un periodo invece opposto, in cui c'era un eccesso di capacità produttiva ma non c'era abbastanza domanda, e quindi non ci sono stati investimenti nel creare nuovi impianti nel 2024 e in buona parte nel 2025. Quindi diciamo, no, arrivano tardi in questa fase. Ecco, insomma, questo ci racconta quindi di un settore che in generale ha continuamente dei fenomeni di variazione, quindi da un certo punto di vista quello che stiamo vedendo
non è eccezionale, abbiamo visto, come dire, i modi molto concreti per cui i prezzi dei prodotti, la loro disponibilità può variare molto, no? Naturalmente aveva impattato la pandemia per alcune linee di prodotto, in alcuni casi furono terremoti e tsunami, no? Ad impattare sulle capacità produttive, perché a volte capita che una grossa quantità di produzione di alcuni oggetti sia concentrata in pochi posti e quindi diciamo dei fenomeni come dei cataclismi, ecco, possono impattare moltissimo. Quindi da una parte il fatto che i prezzi vadano su e giù non è poi così strano, dall'altro però il fenomeno che stiamo vedendo ha qualche cosa di diverso dagli altri. La cosa che ha di diverso è il fatto che è guidato non da uno shock in qualche modo imprevedibile, no? La pandemia, il terremoto, cose del genere, e né da un aumento di domanda di prodotti finali, quindi non dal boom di una tecnologia che di botto tutti quanti vogliono, ma da una bolla speculativa in cui un sacco di aziende stanno investendo cifre gigantesche nella speranza che questo possa portare

0: Pronto?
1: Ciao, senti, allora, prima di tutto ricordiamo che siamo su Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in diretta con un compagno per una corrispondenza dal Viminale, giusto?
0: Sì, nella zona Viminale e poi a stazione, dove c'è stata una prima risposta, ma insomma questo termine prima risposta fa un attimo, non va neanche bene, per sottolineare insomma, l'ennesimo episodio figlio di un contesto e dell'uccisione voluta, tremenda, atroce, di un immigrato 40 anni in Stato Italia, ora lavoratore, asmatico, sacco di problemi, che chiaramente ha la compresenza poi di quattro persone nel 118 e due guardie più qualche infame che ha aiutato che passava di lì per ammazzarlo. Questo insomma è l'evidenza, nonostante poi si rigira intorno dicendo ah,

0: C'è stato un grossissimo corteo per tutto gli argini, è transitato insomma per le vie di Bologna, ma non solo, domani a Napoli, cioè in Milano, ma in qualsiasi posto, anche quelli più piccoli, un po' più sperduti, insomma periferici, ci sarà la mobilitazione per insomma, enfatizzare insomma quanto è successo e dare insomma una risposta che vada nella capacità di far comprendere sempre più persone che questo non è solamente un episodio fortuito casuale, ma è figlio di quella politica, a me adesso il termine ovviamente esagerato pensando a qualcos'altro, ma quasi genocidio di questo governo.
1: Sì, allora ricordiamo, scusa un secondo. Allora ricordiamo prima di tutto, perché stiamo parlando a ruota da un po', ma ricordiamo prima di tutto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'omicidio che c'è stato, poi tutto ripreso lungo in un video di circa 5 minuti di una persona appunto arrestata durante un TSO, un arresto molto violento in cui questa persona è stata ammazzata di botte, soffocata e con l'ausilio anche di spray al peperoncino da due agenti della Polizia di Stato sotto gli occhi di due infermieri che hanno assistito all'omicidio senza fare assolutamente nulla, per poi appunto dopo circa 5 minuti di violenza constatare lo stato di morte di questa persona. Quindi è una questione che sarà politicamente molto importante, perché questo è il primo caso mediatico in cui verrà utilizzato lo scudo penale verso le forze dell'ordine, quindi è un

0: successo, sì, a Roma, l'appuntamento era al Viminale, poi?
1: Sì, è stato al Viminale 18:30, insomma chi prima, chi dopo, si è adunato arrivare fino a, insomma, ad accogliere circa 300-400 persone, inizialmente con una convocazione del 18:30 del coordinamento per la Palestina, che si ha provato a avvicinarsi proprio sotto il palazzo, insomma, no? Dove ci sono le colonne, le catene, sappiamo, conosciamo Piazza del Viminale, c'è stata una carica della polizia, insomma, ma insomma compagni e compagni non sono certo spaventati, ovviamente con cazzatura che saliva sempre di più, e si è attestati, insomma, di fronte al Teatro dell'Opera, e poi tanti studenti, tanti giovani, varie situazioni romane, eccetera, che erano in corteo fino alla diciamo Piazza 500, Piazza Gaza se vogliamo, e per i successivi appuntamenti che si costruiranno anche nella città. Chiaramente, giustamente osservavi, chiudo, e questo staremo alla riprova, insomma, però ovviamente necessita degli impegni, della sua considerazione di tutti quanti, tutte le compagini, eccetera, immigrati italiani, quant'altro, e è il nodo dello scudo penale, e vale per i poliziotti, potrebbe valere anche per il personale paramedico, e quindi vediamo che cosa ne dice la società italiana, e comunque noi saremo, speriamo di essere sempre di più, essere attori oppositori a questi disegni, a queste infamie.
0: Va bene, grazie mille. Senti, ma il corteo adesso è finito?
1: Sì, da poco si è sciolto e ovviamente c'è la riproduzione, ma ancora non è, diciamo, indicata, di mobilitarsi ulteriormente nella città di Roma, insomma.
0: Va bene.
1: A Napoli magari facciamo più attenzione, ma ci saranno tante altre cose. Grazie.
0: Va bene, grazie mille, grazie per la corrispondenza, questa testimonianza molto importante.
1: A te, grazie.
0: Grazie, ciao. E quindi questa era la testimonianza per quel che è stata la mobilitazione a Roma per l'omicidio di Fakir. Comunque torneremo già da domani mattina a parlarne più approfonditamente da questi microfoni. Per adesso...

0: Allora, 10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo questa puntata di Radio Scadi. Come annunciato, lo facciamo con questo libro dal titolo Invito a pranzo con pistola e con il suo autore Leopoldo Santovincenzo, che è venuto qui a trovarci in redazione, cosa di cui siamo assolutamente felici. Buongiorno Leopoldo.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, qui intanto, come saprai, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che regolarmente ci assillano, per cui ti cambio.
2: Sono cresciuto nell'era delle radio private, quindi insomma, conosco tutta la problematica.
0: Benissimo, questa cosa ci fa molto piacere. Allora, hai scritto questo libro, Invito a pranzo con pistola, che racconta un episodio che ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione ogni tanto hanno sentito nel corso di questi anni, perché è il sequestro nel lontano 1962 da parte di un gruppo di giovani spagnoli, più o meno tutti afferenti al movimento libertario e anarchico.
2: In realtà erano, scusa, ti interrompo, in realtà erano italiani.
0: Scusami.
2: Erano italiani, ma legati alla causa spagnola antifranchista, come poi vedremo.
0: Perdona, hai ragione, mi confondevo. I quali pensano bene di sequestrare il viceconsole spagnolo dell'epoca a Milano. Perché? Per evitare una condanna a morte che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco. Ora, la particolarità di questo avvenimento, da un lato, è il fatto in sé, nel senso, tu lo definisci il primo sequestro politico in Italia. E
2: Del
0: dopoguerra, credo che sia proprio documentata questa cosa, quindi un avvenimento di una qual certa rilevanza, ecco. E il secondo dato però è che di questo sequestro, di questa storia, sostanzialmente si sa poco o nulla, tant'è che il tuo libro credo che sia il primo che se ne occupi specificamente, insomma, ci sono
2: confermo
0: delle citazioni.
2: Perché, ovviamente ho fatto una ricerca approfondita durante la preparazione per vedere se c'era altro, ma in realtà diciamo più di 3-4 righe in pochi libri peraltro, non ho mai trovato niente. L'unica cosa che ho trovato, che è stato un po' il punto di partenza, sono alcuni articoli di Area Anarchica, che sono gli unici che hanno tramandato la memoria di questo episodio, trovati online, in particolare un articolo di Paolo Finzi del 77, a cui ho rubato, tra virgolette, anche il titolo Invito a pranzo con pistola, chiedendo l'autorizzazione agli amici del Centro Libertario di Milano, che ovviamente me l'hanno volentieri accordata. E quello è stato un po' il punto di partenza. Raccontava in sintesi questa storia in qualche pagina, e sono partito da lì, e poi tutto il resto ho dovuto costruire tassello per tassello, facendo ricerche in emeroteca, ovviamente punto di partenza qui non distante la Biblioteca Nazionale. Mi sono divertito moltissimo,
0: certo.
2: Peraltro sfogliare i giornali dell'epoca anche proprio fisicamente, scopri un sacco di cose, anche notizie secondarie che ti aiutano anche a contestualizzare quello che stai raccontando. E poi sono riuscito a trovare in un archivio di Trento quasi 300 pagine, che erano tutti i verbali interrogatorio e tutti i verbali giudiziari delle indagini. È custodito questo materiale in un fondo nel museo di Trento, ed è stato, credo, regalato, ceduto a questo fondo da Vittorio De Tassis, che è uno dei sequestratori, che è ancora in vita, con cui ho parlato nel preparare il libro, e credo fosse il materiale in possesso del suo collegio di difesa. Questo è stato ovviamente utilissimo. E poi, per quanto possibile, una storia lontana dal tempo, ho provato a contattare alcune persone che erano protagonisti o che comunque erano vicini ai protagonisti, che in parte sono ovviamente scomparsi per ragioni banalmente anagrafiche. Esatto.
0: Allora, cominciamo con la storia, appunto. Che cosa succede nel 1962 e perché questa azione?
2: Allora, la storia comincia, facciamola cominciare qualche mese prima del sequestro. Estate 1962, un gruppetto di amici che sono militanti anarchici e che avevano già avuto contatto con gli anarchici spagnoli, erano molto vicini alla causa antifranchista, e decidono di partire per la Spagna per, tra virgolette, una missione, simulando di portare dietro, partono addirittura con delle moto, delle vecchie moto scassate, il galletto, di cui mi sono documentato, non conoscevo neanche l'esistenza, e simulando di portare dietro i materiali di un aspirante pittore, in realtà hanno comprato un ciclostile, lo hanno smontato e lo hanno portato in Spagna per aiutare i compagni anarchici spagnoli a stampare dei volantini antifranchisti. E questo, diciamo, è a metà tra un viaggio, ovviamente sono ventenni, quindi giovanissimi, e partono da Milano, e ovviamente a metà tra un viaggio che possono fare dei ventenni nella Spagna del 1962 e anche una missione politica in qualche modo. E tra queste persone c'è in particolare Amedeo Bertolo, ma non è il solo, anche Vittorio De Tassis e Luigi Gerli, e probabilmente anche Alberto Tomiolo, che poi spiegheremo chi è e che non è del gruppo originario milanese ma viene da Verona. E durante questo viaggio, grazie ai contatti già stabiliti in Italia, Bertolo, De Tassis e Gerli conoscono uno degli anarchici spagnoli più o meno coetaneo, forse aveva uno o due anni più di loro, che si chiama Jorge Conill, e con loro, con il gruppo degli anarchici spagnoli, nasce anche un rapporto di amicizia tra militanti ventenni. Al rientro, quindi siamo a settembre, casualmente Bertolo scopre su un trafiletto di Le Monde che sono stati arrestati in Spagna pochi giorni prima alcuni militanti anarchici, perché erano state piazzate le bombe assolutamente incruente, piazzate di notte, non hanno fatto neanche un ferito, in alcuni posti simbolici del franchismo, quindi la Guardia Civile, una banca, se ricordo bene, e un istituto religioso. E uno di questi tre anarchici arrestati è Jorge Conill, il loro amico, che dalla notizia che legge Bertolo su Le Monde, e che poi viene rilanciata anche da alcuni giornali italiani, notizie in breve, poche righe, rischia addirittura la condanna a morte. Quindi si riuniscono questo gruppetto di amici e militanti a Milano e decidono di provare tutto per tutto, cioè sollevare un movimento opinione per impedire che sia effettivamente eseguita questa condanna a morte. E provano a interpellare alcune persone, alcune autorità, alcuni politici, anche la parte, come dire, cattolica di sinistra, che all'epoca era abbastanza vivace a Milano, ma insomma sono dei ventenni anarchici, sostanzialmente non si rifiuta nessuno. Soprattutto loro temono molto la tempistica, perché come era in uso nei processi politici in Spagna in quegli anni, tra la condanna a morte e l'esecuzione a volte passavano 24 ore, quindi decidono di tentare il tutto per tutto e fare un atto clamoroso. L'idea iniziale è di sequestrare addirittura l'ambasciatore, ma l'ambasciatore sta a Roma, sul piano logistico un po' complicato, e anche sul piano economico, perché ovviamente sono ventenni, studenti abbastanza squattrinati, e quindi dicono vabbè, allora proviamo al consolato spagnolo di Milano, solo che il console è ancora in vacanza in Spagna, quindi chi c'è? C'è un viceconsole onorario che è già un personaggio piuttosto oscuro, e peraltro, diciamo, viene dal mondo del commercio, è appunto un viceconsole onorario che si chiama Isu Elias, e quindi in poche ore decidono di sequestrarlo. Il primo problema che si pone è che nessuno di questi giovani militanti anarchici ha la patente, e, diciamo, effettuare un sequestro senza patente è abbastanza complicato. E quindi si rivolgono a un altro gruppetto di antifascisti che sono però socialisti rivoluzionari, sono sempre studenti, ventenni, e che sono a Verona, perché ce n'è tra questi almeno uno, si chiama Alberto Tomiolo, che è neopatentato. E quindi in poche ore, ripeto, organizzano questo sequestro, e il pretesto, che è quello che dà il titolo anche all'articolo di Finzi e al libro, è un invito a pranzo, ovvero telefonano al consolato e dicono: sono il segretario del vice sindaco di Milano, vorrebbe averla a pranzo domani, manderemmo una macchina a prelevarla con il suo segretario. Ed è quello che fanno effettivamente, per una serie di circostanze che adesso sarebbe lungo raccontare. Il viceconsole cade in questa trappola e quindi loro affittano, noleggiano per 2 giorni una macchina a Verona, solo 2 giorni perché non hanno abbastanza soldi e quindi la dovranno riconsegnare 2 giorni dopo. E si presentano al consolato, uno del gruppo che è Vittorio De Tassis, vestito bene col vestito della festa, sale su, si presenta come il segretario del vice sindaco, il viceconsole onorario scende con lui e entra in macchina, gli altri salgono, c'è uno vestito autista che è appunto Tomiolo, l'unico patentato, e da lì partono per andare in questa cascina che è vicino Verona, Cugliate Fabiasco, che è una cascina dove uno del gruppo, che si chiama Gianfranco Pedron, l'aveva avuto in prestito da amici di famiglia e in cui andavano spesso a fare qualche festa, qualche riunione, insomma, quindi era un posto nel gruppo di amici abbastanza noto, e lì che portano il viceconsole. E da qui si apre, diciamo, quello che diventa un caso internazionale. Puoi immaginare, nell'Italia del 62 viene sequestrato un cittadino che è italiano, ma è anche spagnolo, ha anche il passaporto spagnolo, e quindi si mobilitano tutte le forze dell'ordine, si mobilitano sicuramente i servizi segreti, arriva gente dalla Spagna, più o meno, come dire, celata dietro altre identità, ma presupponiamo che siano anche loro appartenenti ai servizi segreti spagnoli, e di fatto, diciamo, diventa un grosso caso internazionale. La notizia effettivamente di questa condanna a morte viene divulgata, cominciano anche una serie di manifestazioni in Italia, ma non solo in Italia, addirittura anche in Europa, e questo, diciamo, è il punto di partenza di questa storia abbastanza incredibile. Questo avviene il sequestro avviene il 28 settembre 1962 e durerà solo 3 giorni. 3 giorni saranno i giorni in cui il viceconsole rimane sequestrato. Viceconsole che poi, come magari vedremo dopo, in realtà stabilisce un rapporto di dialogo con questi ragazzi, e è una cosa che poi avrà una ricaduta importante anche in sede giudiziaria, ma ci arriviamo.
0: Allora, 3 giorni di carcerazione, immagino non particolarmente dura per quanto riguarda il viceconsole, se insomma, guarda, si sviluppa questo tipo di relazione.
2: Si è lamentato, diciamo, ti anticipo, si è lamentato di 2 cose. Uno, che era costretto a mangiare carne in scatola, che non era proprio il massimo. Anche quello, diciamo, era l'esito di una colletta fatto da questi ragazzi, perché non avevano fondi. E l'altra è soprattutto, in sede processuale dirà: io il momento in cui ho avuto più paura in tutta questa storia è quando siamo partiti dal consolato in Milano e l'autista guidava malissimo, e quindi quello è stato il momento in cui ho avuto più paura, perché ho capito che comunque in realtà non ci sarebbe stato nessun atto violento. Loro la prima cosa che gli dicono: guardi, diciamo, non vogliamo farle niente, anche se la condanna a morte del nostro compagno spagnolo fosse eseguita, noi la rilasceremo comunque.
0: Allora, in questi 3 giorni però, diciamo, si muovono un po' tutti, ecco, la cosa che fa impressione è questi ragazzi, all'epoca magari no, insomma, oggi sarebbero dei ragazzini imberbi, si trovano alle prese con tutti i servizi segreti italiani, quelli spagnoli, le polizie di mezza Europa, immaginiamo. Fra l'altro era un'Italia dove ancora non c'era l'emergenza sequestri, che sarebbe arrivata dopo. e dove ancora non c'erano stati i sequestri politici, perché anche lì stiamo parlando di un'altra stagione, ecco. Quindi sembrerebbe una storia enormemente più grande dei protagonisti. Però
2: effettivamente
0: così
2: è più grande, in un certo senso è più grande chiaramente, però in qualche modo riescono miracolosamente a gestirla. Il problema che si presenta subito è che tra il gruppetto che chiameremo per sintesi degli anarchici milanesi e il gruppetto dei socialisti rivoluzionari veronesi non c'è molto dialogo, perché ci sono alcune posizioni ovviamente comuni, che è l'antifascismo e tutto quello che conviene, ma nella prassi ovviamente, nell'atteggiamento, nell'approccio all'atto politico ci sono molte differenze e quindi questo cambia un po' quelli che erano i progetti. L'idea iniziale era quella di portare il viceconsole in Svizzera e consegnarlo agli anarchici spagnoli fuoriusciti che vivevano in Francia e farlo rilasciare in un luogo simbolico che adesso in questo momento non ricordo esattamente quale fosse, comunque a Ginevra. Questa era l'idea iniziale. Però diciamo il gruppetto invece veronese, forse consigliato da avvocati di famiglia, invece ha paura che questa soluzione, come dire, aggravi la loro posizione e complichi la vicenda. Quindi prende l'iniziativa di chiamare un giornalista che si chiama Aldo Nobile, che scrive su un quotidiano della sera milanese, si chiama Stasera, un quotidiano finanziato al Partito Comunista, benché non ufficialmente, e gli chiedono...
0: un po' il Paese Sera milanese.
2: Esattamente. Un quotidiano durò poco tempo, perché peraltro ovviamente era in crisi economica, doveva essere un po' la risposta, come dire, da sinistra alla Notte, che era invece il quotidiano della sera più importante di Milano ed era invece su posizioni decisamente più di destra. E peraltro questo quotidiano chiuderà di lì a poco, perché si era offerto per salvarlo dalla bancarotta di acquisirlo Enrico Mattei, ma Enrico Mattei, diciamo, esattamente in quell'ottobre, fine ottobre del 62, non fece in tempo, e quindi pochi giorni dopo la morte di Matteo questo quotidiano chiuse. Ma torniamo a loro, i veronesi contattano Aldo Nobile e gli propongono di consegnare il viceconsole nelle sue mani. La contromossa del gruppo anarchico è di dire: ok, allora non lo portiamo più in Svizzera, però scegliamo noi invece un altro giornalista. E il giornalista, diciamo, su cui ricade la scelta è il leggendario Guido Nozzoli, grande cronista del Giorno, che era, diciamo, effettivamente quotidiano appunto di proprietà, cioè finanziato con soldi pubblici, ma creato da Mattei, che in quel momento, come dire, aveva una posizione molto anglosassone, cioè nella onestà delle sue cronache. Nozzoli era un personaggio assolutamente importante. Quindi Bertolo e il gruppetto anarchico si rivolgono a Guido Nozzoli e dicendo: no, lo consegniamo a te. Poi invece, come dire, lo sviluppo della vicenda, che è anche abbastanza intricato, a suo modo divertente, anche se parliamo di un caso comunque importante di persone comunque che avevano una seria militanza alle spalle e di fronte. E poi appunto le cose prenderanno piega ancora diversa, e sarà un terzo giornalista poi prendere in consegna il viceconsole al terzo giorno praticamente, ma questo poi magari è un po' lungo a raccontare, diciamo nel libro è raccontato tutto, diciamo, dettaglio per dettaglio.
0: Come si conclude questa storia?
2: La storia si conclude, che è poi l'aspetto più sorprendente, si conclude con la liberazione dopo il terzo giorno del viceconsole. Ovviamente tutti quanti i sequestratori, uno dopo l'altro, vengono arrestati o si fanno anche arrestare. In fondo questo era un atto politico, non è che ci fosse l'intenzione, no, di passare alla latitanza. L'unico che si sottrae è Amedeo Bertolo, diciamo il leader carismatico, se vogliamo, del gruppo degli anarchici, che invece avventurosamente fugge da Milano, prima viene ospitato dalla rete anarchica in alcune località e poi riesce con l'aiuto di una militante anarchica che poi era diventata una spallona, cioè una contrabbandiera di sigarette, riesce a oltrepassare il confine e a rifugiarsi in Francia, dove resterà a Parigi per un po' di giorni. Ovviamente ospitato da i fuoriusciti spagnoli anarchici che erano in Francia, però si prepara il processo e verrà celebrato a Varese, e verrà celebrato nel novembre del 62, quindi parliamo di 2 mesi dopo il sequestro, anzi un po' meno di 2 mesi dopo il sequestro, e verrà celebrato a Varese perché la cascina in cui era ospitato tra virgolette il viceconsole era appunto in provincia di Varese. Quando viene annunciato l'inizio del processo, Bertolo da Parigi scrive una lettera aperta ai giornali in cui dice: io, diciamo, ho intenzione di ritornare e costituirmi, perché non voglio lasciare soli i miei compagni. E ovviamente la polizia si allerta perché preferirebbe arrestarlo prima che lui si costituisca, quindi fa un cordone intorno a Varese, ma avventurosamente ancora una volta Bertolo riesce a ripassare di nuovo il confine e simulando di essere il portaborse dell'avvocato dei suoi compagni si presenta il giorno in cui si apre il processo a Varese, entra e depone la borsa e si costituisce in tempo per l'inizio del processo. Il processo durerà 6 giorni, si trasformerà in un vero e proprio processo politico, perché verranno chiamati a testimoniare, anche se il PM aveva qualche riserva, molte persone che parlano della situazione in Spagna, soprattutto del sistema giudiziario militare spagnolo, delle tante condanne a morte che erano state combinate e eseguite in quegli anni. E alla fine di questo processo, dura 6 giorni se ricordo bene, in realtà le pene saranno così miti, simboliche, tanto è vero che tutti quanti alla fine del sesto giorno i sequestratori di fatto verranno rilasciati, e nella sentenza sarà scritto nero su bianco che sì, è stato un atto di forza, ma dovuto a ragioni come dire umanitarie e di alto valore morale. E la cosa è piuttosto curiosa, siamo nel novembre 62, sappiamo poi invece che cosa sarà solo pochi anni dopo degli anarchici in Italia.
0: E loro riusciranno nel loro intento alla fine di salvare la vita?
2: Riusciranno nel loro intento, diciamo c'è una grande ambiguità su questa condanna a morte. In realtà era stato, diciamo, inizialmente combinata una condanna detentiva, ma c'era la possibilità che un alto ufficiale militare chiedesse di rifare il processo e chiese esplicitamente, nel caso specifico di Coniglie, che fosse combinata invece una condanna a morte. Quindi, diciamo, era sospesa, cioè stava per succedere. Fatto sta che comunque anche per la grande mobilitazione internazionale seguita a questo sequestro, effettivamente la condanna sarà poi tramutata in una condanna detentiva. La cosa curiosa è che Coniglie, durante la sua lunga detenzione, che durerà fino alla fine sostanzialmente del franchismo, cioè la morte di Franco, e si convertirà nel frattempo al comunismo e sosterrà che in realtà a essere stato determinante nella sua salvezza non fosse stato tanto il sequestro quanto l'intervento di Montini, che era l'arcivescovo di Milano all'epoca, che in realtà inizialmente interpellato dagli anarchici era stato piuttosto timido, perché ha detto no, non è di mia competenza, vediamo un po', e poi soltanto dopo che si era sollevato il caso scrisse effettivamente un telegramma a Franco chiedendo come dire, la grazia, o almeno insomma che non fosse eseguita questa condanna a morte, quindi un po' fuori tempo massimo, ma diciamo Coniglio poi appunto dirà che Montini è stato determinante nella sua salvezza. Montini, che poi sappiamo diventerà di lì a poco Papa Paolo VI.
0: Per l'ira, poi diciamo, tutta l'ala reazionaria della curia, non a caso.
2: Esatto.
0: Senti, Leopoldo, in questa storia ci stanno un sacco di personaggi che ovviamente i lettori riconosceranno. C'è il futuro Papa, c'è Luciano Bianciardi, ci sta la Rossanda in missione, ci sta Junio Valerio Borghese. Ecco, allora, adesso, visto questo parterre de roi, la domanda che ti volevo porre, ma insomma un po' il fulcro anche di questa tua opera, è come mai una storia del genere è a un certo e che ebbe all'epoca un grosso battage, no? anche mediatico, a un certo punto è stata dimenticata, insomma è caduta un po' nell'oblio e senza che ci siano stati, come dire, elementi di censura o tentativi intenzionali.
2: Guarda,
0: è curioso, no?
2: Sì, è molto curioso ed è poi una delle spinte per cui ho pensato di ricostruire questa storia e di raccontarla. Ovviamente noi possiamo fare solo delle ipotesi perché non ci sono dei fatti certi. Allora mettiamo insieme un po' di cose. Innanzitutto è un sequestro che si è risolto in maniera totalmente incruenta. Sai, questo è un immaginario collettivo, fa dimenticare più rapidamente, insomma, perché si risolve in maniera assolutamente positiva. Peraltro il viceconsole in qualche modo non si costituisce parte civile al processo e deporrà anche in maniera abbastanza favorevole ai suoi sequestratori, anche con alcune battute, insomma, piuttosto divertenti in sede di processo. E poi la rapidità. Perché tutto questo, come ti dicevo, si svolge da settembre a novembre. A novembre, fino a novembre, fino al primo grado di giudizio si conclude e dopo ci sarà un appello, ma diciamo sarà quasi una formalità che confermerà peraltro tutte le condanne simboliche, quindi nessuno poi farà giorni di prigione successivamente, e questa rapidità anche aiuta a far dimenticare questa storia che non si è trascinata per anni, ma si è trascinata per 2 mesi, dall'inizio del sequestro alla fine del primo grado di giudizio. Poi c'è che, e questa appunto è ancora un'ipotesi, c'è che mentre in quel momento, nei primi anni 60, la causa antifranchista in Italia era molto viva, in particolare ovviamente gli anarchici che avevano giocato, come sappiamo, un ruolo importante nella guerra civile e poi in quello che ne è seguito, ma in genere era molto viva a sinistra in Italia. Poi un po', non dico che si sia affievolita, però sono successe tante altre cose, peraltro diciamo nel periodo che va dal sequestro al processo, tra le tante cose che succedono, oltre la morte di Mattei, come dicevamo prima, c'è la crisi dei missili, quindi diciamo Cuba, il Vietnam, insomma c'è tanta carne al fuoco e quindi in qualche modo l'attenzione anche pubblica si rivolge un po' anche ad altro, insomma. E poi soprattutto un motivo fondamentale: dalla seconda metà degli anni 60 cominciano a esplodere delle bombe, prima la fiera di Milano e pochi mesi dopo Piazza Fontana, e lì comincia tutta un'altra storia. E ovviamente tutto questo inevitabilmente, come dire, fa dimenticare quello che era successo prima, tanto era clamoroso quello che invece stava accadendo e che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Queste, diciamo, sono le ipotesi più, secondo me, credibili sulle motivazioni per cui poi sia stata un po' accantonata e dimenticata questa storia. Secondo me andava raccontata anche perché comunque segnala, al di là di tutto il contesto internazionale, appunto, dell'intreccio che, ripeto, è molto articolato, anche divertente. Io ho cercato di costruire in una maniera più fedele possibile, quasi giorno per giorno, ora per ora, tutto quello accaduto in quei 2 mesi, e raccontando anche un po' il contesto, la Milano di quegli anni, che era insomma un posto interessante sotto molti punti di vista.
0: Succedevano un sacco di cose,
2: assolutamente. E, però secondo me andava raccontata anche perché innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, di militanti che si stava presentando, era molto diversa da quelle alla scena pubblica ed era molto diversa dalle precedenti, erano diciamo, i primi che poi studiavano tutti all'università, avevano fatto anche scuole diciamo importanti e poi soprattutto appunto nel 1960 c'era stato a luglio 1960 a Genova, poi ci sarà Piazza Statuto, c'è in qualche modo un flash forward, come si direbbe in termini cinematografici, di quello che sarebbe accaduto nel 68, cioè della possibilità del venire alla ribalta sulla scena di una generazione che in qualche modo rifiuta la mediazione classica dei partiti e quindi in qualche modo agisce in prima persona. È quello che poi succederà in maniera più visibile al turno caldo del 68, pochi anni dopo, e che determinerà anche l'ansia e le preoccupazioni che poi produrranno invece la repressione che sappiamo e in particolare la strategia della tensione.
0: Evaldo, l'ultima cosa che volevo chiederti è la fine che fanno questi giovanissimi militanti, anche perché tu almeno uno lo hai incontrato, insomma hai avuto relazioni con lui per scrivere il libro, giusto?
2: Sì, e io ho incontrato Vittorio Tassis, che è un personaggio abbastanza singolare, perché lui si definiva comunista rivoluzionario, ma in realtà era un personaggio già giovanissimo, aveva molto viaggiato, era stato negli Stati Uniti, si era appassionato ai beatnik, e insomma un personaggio piuttosto curioso, che è ancora vivo, vive in Alta Italia, ormai in pensione, poi ha insegnato nelle scuole, si è occupato dell'istituto storico a Milano, ha fatto tante altre cose, ma come dire un cittadino militante, ma non militante a tempo pieno. E, i veronesi, tra cui Alberto Tomiolo, l'autista, anche sono ancora viventi. Amedeo Bertolo purtroppo è scomparso diversi anni fa, come Luigi Gerli, come Gianfranco Pedron. E io ho raccontato anche nella parte finale del libro di tutti quanti i personaggi più importanti, i protagonisti di questa storia, che cosa ne è stato di loro, perché era anche un'opportunità non solo di conoscere le loro vicende private, ma attraverso le loro vicende private anche di capire che cosa stava succedendo. In realtà quello che poi manterrà più salda la sua militanza politica, sempre anarchica, è proprio Amedeo Bertolo, che sarà poi diciamo un attivista, fonderà riviste, fonderà anche una casa editrice che è Eleutera, che è ancora attiva, e mentre gli altri un po' si disperderanno. Ce n'è uno invece che vive, credo, in Finlandia o in Norvegia, adesso non ricordo più bene, ma già poco tempo dopo il sequestro era partito per andare a lavorare, come si faceva un po' all'epoca, poi si è sposato, è rimasto lì, ha insegnato italiano, e so che gli è stato recapitato anche una copia di questo libro. Non ho avuto il suo feedback,
0: ma arriverà.
2: Arriverà prima o poi arriverà.
0: Benissimo, Leopoldo, ti ringraziamo moltissimo.
2: Ma grazie a voi.
0: Allora, il libro è Invito a pranzo con Pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60.

0: poi invece in questa giornata comunque molto concitata, una corrispondenza per raccontare il presidio che si tiene questo pomeriggio a Piazza Capranica a partire dalle ore 17. Allora, un saluto intanto a Marina dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marina, ci senti bene?
1: Prima di tutto... buongiorno a tutte e tutti, grazie sempre per l'attenzione di questo tema dimenticato da tanti e da tante.
0: Benissimo, allora il tema è quello dell'autonomia differenziata, ma insomma l'avevamo annunciato anche prima. Che cosa si tiene questo pomeriggio? L'ultima volta proprio con te ci eravamo collegati riguardo invece a Napoli, oggi si torna a Roma, giusto?
1: Sì, oggi si torna a Roma, non a Piazza Montecitorio come avevamo inizialmente annunciato, perché non ci hanno dato la piazza, ma a Piazza Capranica, col tentativo di spostarsi poi a Piazza Montecitorio, sicuramente con la partecipazione di tanti parlamentari, senatori che sono coinvolti nella questione. Cioè, perché ci vediamo oggi con questo caldo asfissiante terribile? Perché praticamente il patto scellerato che aveva suggellato il rapporto all'interno del governo Meloni, quando ancora la questione della magistratura stava andando avanti, cioè, come ricorderete, magistratura appunto che il 22 e il 23 marzo però è stata riforma della magistratura che è stata sconfitta dal referendum, e poi premierato e autonomia differenziata, che sono, se ci pensate, i cavalli di battaglia dei tre componenti, dei tre azionisti di maggioranza, sta andando avanti. Perché che cosa è successo? Appunto, la magistratura è stata sconfitta con un clamoroso no, e anche con una chiara, esplicita dichiarazione che la Costituzione non si tocca. Quindi il premierato è venuto meno, è subentrata una legge elettorale capestro che favorirà in tutti i modi la maggioranza, e l'autonomia differenziata sta andando avanti. Sta andando avanti proprio parallelamente con la legge elettorale. E come sta andando avanti? Sta andando avanti con l'approvazione delle intese di quattro regioni, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Guardatele, pensatele un momento e vedete proprio il nord imprenditoriale che si accorpa, la famosa per saldarsi alla famosa locomotiva europea, come dice il professor Villone, che chiedono purtroppo di questo passo otterranno su tre materie non LEP, che sono la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e una che è la sanità, autonomia, potestà legislativa e amministrativa. Questo tipo di richiesta purtroppo è già stata approvata a Palazzo Madama, dove appunto la settimana scorsa, il 16 luglio, sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, impedendo tra l'altro, e questo è un fatto molto grave, qualsiasi mossa delle opposizioni, che aveva, pensate un po', preparato addirittura 800 ordini del giorno, e tra l'altro, cosa che abbiamo gradito molto, presentando risoluzioni comuni, chiedendo quindi il ritiro delle intese preliminari. Adesso è il momento della Camera, dove il dispositivo è arrivato ieri e approdando oggi in aula, e oggi ci sarà il voto, ed è per questo che noi abbiamo deciso, ripeto, nonostante questo caldo che ormai è straziante, perché credo che anche la nostra capacità di sopportare certe temperature determini un'esasperazione totale, però abbiamo chiamato questo presidio alle 17, a cui hanno aderito in tanti e tanti. Abbiamo avuto anche un atto di un placet da parte della CGIL nazionale, ma anche la CGIL Roma e Lazio, l'USB e i COBAS, e a cui, come dicevo inizialmente, prenderanno parte vari deputati delle opposizioni. Ecco, questo è il quadro. Io vi invito ovviamente a riflettere sulla importanza delle tre materie non LEP, cioè la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare. Pensate, ma è stato detto apertis verbis in tutte le audizioni che si sono tenute fino a pochissimo tempo fa al Senato e alla Camera, è stato detto chiarissimamente come la parcellizzazione della normativa su queste materie, pensate alla protezione civile, produrrà inevitabilmente la diseguaglianza dei diritti. Ma pensate ancora un po' alla sanità, no? La sanità che, come sapete, è già ampiamente regionalizzata, ma che qui tocca elementi che concluderanno, diciamo, l'opera di regionalizzazione della sanità. Sanità che richiede tra l'altro la definizione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che sono stati capziosamente fatti coincidere con i livelli essenziali di assistenza. Quindi un pasticcio sicuramente. Ripeto, se avete voglia e tempo, tra l'altro sono testimonianze interessantissime, di andare a sentire cosa ha detto la Banca d'Italia, cosa ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio, cioè oltre la Svimez e tanti altri enti che si occupano di diseguaglianze territoriali, ma appunto parlo dell'Ufficio parlamentare di bilancio e della Banca d'Italia perché si tratta di soggetti che sicuramente non possono essere tacciati di capziosità e di partigianeria, casomai il contrario. Invece i giudizi in audizione sono stati tutti molto negativi. Ciò nonostante il governo va avanti, ripeto, perché si deve saldare il doppio vincolo, legge elettorale, autonomia differenziata, in modo che ognuno abbia il suo trofeo possibilmente prima della conclusione della legislatura. E qui in mezzo ci siamo tutti noi, tutti e tutte noi, che non possiamo e non siamo nelle condizioni di dire nulla quando si parla di democrazia, quando si parla di uguaglianza dei diritti. È allucinante.
0: Va bene, Marina, ti ringrazio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Allora, alle 10 in punto, come annunciato, comincia Radio Euskadi e cominciamo anzitutto con un saluto a Victor da Barcellona, dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, come stai?
8: Buongiorno a tutti e a tutti, bene, bene, voi?
7: Tutto bene, non ci lamentiamo. Allora, non ci sentiamo ormai da diversi mesi con te e sono mesi in cui in effetti sono successe parecchie cose dalle vostre parti. A un certo punto, diciamo, anche se ormai sei barcellonese d'adozione, te ne sarai accorto, pure tu, come succede ciclicamente in Italia, la sinistra italiana ha preso a proprio modello di riferimento il governo Sanchez. Non è certo la prima volta che questo avviene negli ultimi anni. E nel momento in cui questo è successo, non sappiamo se sia un caso oppure no, tutta una serie di tragedie giudiziarie si sono abbattute sul governo spagnolo, alcune fittizie, probabilmente altre un po' meno. Lo stesso sistema mediatico italiano all'inizio diciamo le ha registrate, poi come sempre si perde un po' l'interesse, però ecco, sono stati un po' dei mesi vissuti in maniera abbastanza pericolosa, se vogliamo. Io ti lascerei subito la parola, anzitutto per cercare un po' di sintetizzare per tutte e tutti noi quello che è successo in questi mesi, e poi cercheremo di capire a che punto è la notte, qual è lo stato dell'arte, dei rapporti politici all'interno dello Stato spagnolo, del governo spagnolo, e che cosa ci dobbiamo aspettare. Però ecco, anzitutto i fatti, che cosa è successo di particolare secondo te, di cui dobbiamo essere dotti?
8: Moltissime cose. Allora, allora diciamo che non so come iniziare a sintetizzarlo. È chiaro che c'è la narrativa dominante della politica esterna, politica esterna che sta facendo il governo Sanchez, che è chiaramente l'unica, l'anomalia dentro l'area europea in cui c'è un chiaro rifiuto della guerra. A livello istituzionale c'è una critica rispetto alle politiche trumpiste che sono state fatte, e questa è una cosa che più o meno per tutti è nota. Quello che in realtà è anche un po' una situazione un po' paradossale è in realtà poi come è stata portata avanti questa politica. Le dichiarazioni sono state molto chiare, però poi anche molte delle misure fatte da parte del governo, come per esempio la proibizione di continuare questa compravendita di armi a Israele, soprattutto durante il momento in cui si parlava moltissimo della questione del genocidio palestinese, poi abbiamo visto che in realtà era un pochettino fuffa, perché anche il decreto legislativo fatto dal governo Sanchez, che proibiva la compravendita giustamente di materiale tecnologico, armamentistico, militare, era limitato comunque a se non era per una questione di sicurezza nazionale. Quindi in realtà ci sono stati comunque degli acquisti da parte del governo, perché un po' erano già stati fatti, perché un po' sono tecnologie estremamente avanzate, metodi di guida di missili o di aerei o quello che è. Quindi su questo fronte qui c'è sì una dichiarazione pubblica, però poi manca di una pratica reale. Quindi non è che ora, nonostante le dichiarazioni fatte, il governo Sanchez ha rotto tutte le relazioni con Israele o con Trump, no. Quindi ci sono forme di dialogo differenti, però questo è uno. L'altra cosa è tutta quella complessissima serie di casi di corruzione inchieste riguardo alla corruzione che stanno colpendo in parte anche lo scenario, diciamo, di tutta la della sinistra spagnola. Quindi c'è un po' di sintesi in maniera estremamente ridotta e sintetica. Il primo caso è stato sicuramente il caso di Ábalos, che era il vice di Sánchez, che assieme al conduttore Coldo, quindi un'altra persona importante del Partito Socialista Basco, erano stati scoperti, essere stati corrotti essenzialmente per tutto quello che era la compravendita di maschere di protezione durante il periodo pandemico. Recentemente è riuscita la sentenza in primo grado, con anche delle critiche, in cui Ábalos viene fortemente condannato, se non sbaglio, a una ventina di anni di carcere per corruzione, e situazione paradossale. Chi è andato a corromperlo, l'impresario che voleva vendere le mascherine, gli ha offerto anche una parte diciamo del business, lui ha preso credo meno di 2 anni, quindi non entrerebbe neanche in prigione, con una critica nel senso: vale più la pena corrompere che essere un corrotto. Però questo è un dibattito politico a bando. Un altro caso è il caso che riguarda la moglie di Sánchez Begoña, e recentemente è uscito anche il caso più importante, che è quello che vede Zapatero, Setapé, come possibile leader di un'organizzazione che si è occupata anche lei di un caso di corruzione per quello che riguardava prendersi un 3%

0: c'è anche questo caso qui di corruzione in corso, quindi non sappiamo quanto sia vero o no, però sicuramente colpisce l'immagine di un politico che era sempre stato considerato, non dico puro, però almeno sicuramente più integro che molti altri. Questa come prima cosa. La seconda cosa è che giustamente dentro l'area interna del Partito Socialista, per come Sanchez ha gestito tutta la questione con gli indipendentisti catalani, Zapatero era l'unico che gli dava un po' di sostegno, quindi era l'unico disposto a fargli ancora un pochettino di costate, di dargli un pochettino una mano a livello politico. In realtà molti da dentro il partito già vorrebbero far cadere Sanchez, perché non è mai stato il preferito dei grandi baroni come dei Mister X, per esempio. Quindi stiamo parlando del politico abbastanza importante dentro l'area del Partito Socialista. Quindi a livello di scenario c'è questo problema interno del Sanchez, che in realtà probabilmente non lo vogliono neanche molti di loro, ha una serie di corruzioni, a livello politico esterno ha una buona immagine, però alla pratica non fa granché, e senza contare poi le grandi critiche sociali che non vengono risolte, come l'eterna crisi della questione della casa, che nonostante questi anni di governo socialista non si sono mai risolti, con una destra che è molto più rampante. Quindi lo scenario qual è attualmente, la sensazione che un po' si tocca è: quanto durerà Pedro Sanchez? Questa è la domanda. Quindi si vede già che è una fase abbastanza critica del suo governo, vedremo a settembre se cambia qualcosa, però fa una brutta immagine, e la destra sembra che sta prendendo sempre più organizzazione e potere, potrebbe probabilmente essere uno del prossimo governo. La cosa è come quasi un argomento di senso comune. Poi abbiamo visto nelle scorse elezioni e nelle prossime due elezioni che in realtà Sanchez è riuscito a reggere, vedremo come andrà, però comunque questo è più o meno lo scenario politico: una forte critica a Sanchez e una mancanza anche di alternativa. Guardando quello che è successo alla sinistra di Sanchez, Podemos si è ridotto ed è scomparso in maniera alternativa. Sumar, che era questa confederazione che in realtà aveva rotto con Podemos per posizionarsi a sinistra, a destra di Podemos e a sinistra del PSOE, quindi in quello spazio di potere, perde anche con Yolanda Díaz una nuova leadership, perché in teoria non si ricandiderà, e quindi diciamo l'area di sinistra si vede sempre più in riduzione, e non tira una grandissima aria, nonostante la sinistra italiana vede il governo Sanchez come un buon obiettivo, un buon orizzonte a cui arrivare.
1: Vabbè, diciamo, sicuramente non ha portato fortuna. Senti, però, in tutto questo, Victor, ci sono state tutta una serie di elezioni regionali nello Stato spagnolo nel corso degli ultimi mesi, e tutte queste elezioni sono state vinte sì dalla destra, però in fondo non in maniera trionfale, e in particolare, almeno questa è la lettura che danno molti analisti qui da queste parti, poi tu ci dirai se confermi o meno, c'è un grosso problema a destra per quanto riguarda i rapporti fra il Partito Popolare e la formazione di destra radicale, insomma, perché quella è Vox. Mi pare che quasi dappertutto il Partito Popolare nelle elezioni che si sono tenute sperasse in una maggioranza, sperasse di ottenere la maggioranza da solo, invece questo non si è verificato. Tutto ciò può dare in qualche modo carburante a Sanchez oppure no?
0: Questa è in realtà la quadratura del cerchio, nel senso è chiaro che la sensazione che una destra in crescita è presente anche per i risultati elettorali che hanno comunque visto per vincere. La questione, come tu dicevi, è la capacità che hanno o no di fare accordi. C'è già stato un primo ciclo politico in cui Partito Popolare e Vox nei governi regionali si accordavano, però da circa un anno e mezzo c'è stata la decisione di una rottura totale per quello che riguarda soprattutto in parte anche la voto di confianza a Sanchez, ossia la sfiducia a Sanchez e altre critiche fatte, in cui Vox ha rotto un pochettino i ponti inizialmente per determinare chiaramente che profilo ha, quindi per marcare un po' di più. Ora nell'ultimo governo, giustamente quello andaluso, in cui non si è riuscito a tenere, come si immaginava, una maggioranza assoluta da parte mi ricordo il nome di Marciano, del leader del Partito Popolare, si è tornato a tornare in qualche forma a un tipo di

0: d'accordo, però è anche abbastanza importante intendere che la, nella cultura spagnola, a livello regionale più o meno, però a livello nazionale, la cultura tendenzialmente negli ultimi anni è di fare dei governi in solitario con appoggio esterno, cioè il governo di coalizione a PSOE Podemos di per sé è un'anomalia. Tendenzialmente chi vince governa e gli altri danno sostegno e poi cercano di negoziare. Quindi anche lì vederlo in nell'ambito territoriale, dove invece ci sono più possibilità di coalizioni o non coalizioni che durano quello che possono durare, numericamente sarà interessante vedere che accordi si potrà arrivare tra Vox e Partito Popolare. Lì la questione è complessa perché entrambi hanno delle linee abbastanza simili e quindi devono cercare di determinare chiaramente che profilo hanno per differenziarsi, perché il rischio per entrambi è, sembra paradossale dire per entrambi, però è l'altra logica classica della per votare la coppia voto l'originale, che è una delle grandi critiche che è stato fatto ai primi partiti diciamo di rigenerazione, che sono spiccato Podemos e poi spiccato anche Ciudadanos, che poi Ciudadanos è scomparso e Podemos è in netto declino, ritornando non dico alla dimensione di Izquierda Unida, però più o meno, perché ti dire per votare un partito che comunque è di sinistra però non è di questa linea totale, torno a votare il partito maggioritario, tiro avanti. Come per i Vox la cosa è un po' alternata per entrambi, perché Vox comunque è fuoriuscito direttamente dal Partito Popolare con delle linee già presenti nel Partito Popolare, cioè era la linea di per sé già dura del Partito Popolare, pensando a Reis Vidal Quadra che ha fondato questo partito, parliamo di una persona che era già dentro il partito, sia facendo un remember un po' del passato del 2014, quindi più di 10 anni fa, il tentativo di controriforma della legge sull'aborto viene dal Partito Popolare, quindi non è una cosa di estrema destra, è della destra, o meno della destra diciamo unica che c'è, la moderata. Quindi se già la destra moderata ha delle posizioni tendenzialmente più radicali, più simili della destra estrema, qui c'è un problema del come facciamo a marcare profilo per entrambi per trovare possibili accordi, per non venire poi assorbiti l'uno dall'altro. Quindi qui sarà interessante vedere i numeri a livello nazionale delle possibili elezioni per capire come si può organizzare e che possibili accordi ci sono, però è complessa per entrambi perché parleranno anche alcuni casi di piccoli corruzione da parte di Vox e cose varie. Il Partito Popolare sembra chiaramente ha dei problemi di corruzioni e di scandali vari, pensando al caso per esempio dell'Andalusia, e quindi non è uno scenario facilissimo neanche per loro per arrivare alla vittoria. Numericamente, almeno anche dalle molte analisi, si vede che comunque c'è una tendenza a crescere continuo o arrivare forse agli stessi risultati che potrebbero dare una vittoria, però poi sarebbe complesso capire come cercherebbero di quadrarlo, anche perché la strategia di Vox fluttua molto tra un voler di potere e contemporaneamente non volersi legare troppo al Partito Popolare, perché la posizione della destra estrema esterna è quella più facile.
1: Certo. Senti, fra diciamo le varie contraddizioni interne alla destra c'era una che mi interessava molto, però appunto non so se sia effettiva oppure se è solo raccontata così, ed è quella relativa all'immigrazione e agli stranieri. E più di un commentatore, però italiano, quindi chiedo a te che stai lì, segnalava come la linea durissima di Vox su questo tema in qualche modo potesse creare problemi al Partito Popolare, che in effetti ha all'interno della sua base elettorale anche tante persone che vengono dall'America del Sud, dall'America Latina, e quindi questo diciamo costringerebbe in qualche modo il Partito Popolare a moderare in parte le proprie posizioni sul tema. È una lettura corretta oppure esagerata del fenomeno?
0: Allora, più che solamente dei votanti, io direi diciamo sui votanti altolocati, nel senso c'era uno sketch che circolava credo un pochettino di settimane fa, ma non so se copiato da un altro sketch britannico, però che è uscita una televisione spagnola, in cui c'era una grande riunione dei politici di destra che dicevano: ok, ci opponiamo assolutamente a tutti i migranti, a tutti gli stranieri, Dice, ok, sì, va bene, però occhio, i miei no, perché lavorano e mi stanno raccogliendo nei miei campi le fragole, nella zona di Murcia, ok, va bene, correggiamo, quindi tutti gli stranieri no, però non quelli che lavorano nel campo, sì, però neanche i miei che sono dentro dell'ambito della costruzione, non neanche, quindi andavano aggiungendo dettagli per alla fine eliminare solo gli ipotetici criminali e basta, però in realtà anche nei settori della destra, anche della destra estrema, ci sono molte persone che hanno legami con settori, diciamo, tra la costruzione, il latifondismo, quindi il settore primario, in cui buona parte della manodopera è degli stranieri e buona parte di questi sono anche in situazione irregolare, se non almeno con l'ultima regolarizzazione mezzo milione potrebbe ritornare in una situazione un po' più standard di regolarità. Però comunque è chiaro che questa è la narrativa principale per generare un ambiente di criminalizzazione e un ambiente di critica estrema rispetto agli stranieri residenti qui. Però da qui arrivare poi a una serie anche lì di pratiche anche a livello legislativo, per me ci sono abbastanza passi da fare che non è chiaro che si potranno fare, perché andrebbero a colpire buona parte delle persone che sono poi i votanti, non solo i votanti ma direttamente gli sponsor di questi partiti, ossia che finanziano tanto il Partito Popolare come anche Vox. Vox non è votato, non è solo finanziato da settori, diciamo, dell'ambito rurale, quindi persone con molti soldi, piccoli cacicche, quindi come dire, signorotti locali, ma anche da buona parte di persone che hanno una serie di legami con l'industria, la produzione, e che hanno bisogno della manodopera soprattutto straniera, perché è quella a costo minore che possono avere. Quindi c'è sicuramente una lettura che farà abbassare il dibattito. Chiaro che comunque questo verrebbe dopo, e allora ci sarebbe da vedere quali sarebbero le altre tematiche che andrebbero toccate da questo governo, sicuramente il potere di governo di destra che arriverebbe, no? Nel senso, sicuramente ci sarebbero cose peggiori, come tutto il cambio sulle questioni dei tentativi fatti da Sanchez di migliorare la crisi della casa, che probabilmente verrebbero annullati, come questo simile quo canon applicato nelle zone del mercato teso e via dicendo. Quindi nonostante la questione migratoria è importante e probabilmente avrebbe delle riduzioni, ci sono tutti i temi di altri diritti sociali e civili che potrebbero venire toccati in vario modo: finanziamento a organizzazioni non governative o all'economia cooperativa o fondi vari, cioè, tutte queste cose potrebbero tranquillamente venire annullate da un possibile governo di destra e sicuramente avrà una narrativa diversa su alcune tematiche, definendo quale sarà la problematica principale ora per riattivare l'economia e quant'altro.
1: Benissimo. Victor, siamo in chiusura. L'ultimo accenno che ti volevamo chiedere, l'ultima cosa che ci interessava riguardo Barcellona e la Catalogna, un quadro politico che sappiamo essere, diciamo, abbastanza indipendente rispetto a quello che è il quadro politico nazionale. Qui la situazione qual è e come ci si sta preparando ai prossimi scenari?
0: Dice per quello che riguarda la dichiarazione del Tribunale Europeo che sì, in teoria dovrebbe accettare.
1: Certo, sì, soprattutto quello, ecco, chiaramente, scusami.
0: No, allora, chiaro, ora, attualmente siamo in una situazione a livello di movimento dell'area indipendentista dello Stato della Catalogna è molto più basso, molto più tranquillo, anche dopo tutta la repressione ottenuta, e quindi non è uno scenario, diciamo, di effervescenza a livello di movimento. La situazione continua a svolgersi nell'ambito più che altro legale e quello che sta succedendo è giustamente la dichiarazione recente che c'è stata al Tribunale Europeo, in cui dice che potrebbe essere applicata senza problemi la legge dell'amnistia fatta da Sanchez, che permetterebbe a medio e lungo termine di poter far tornare dopo quasi 10 anni, più di 10 anni, Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat Catalana, che aveva permesso il referendum dell'1 ottobre del 2017. Quello che ci si aspetta è che ci dovrebbe essere una prima udienza verso il finale di settembre per vedere cosa si vuole fare, però diciamo la situazione è un po' in una situazione di stallo, perché nonostante la legge dell'amnistia è stata fatta, molti giudici con posizioni politiche non troppo affine alla risoluzione in questo modo del conflitto catalano, stanno cercando di fare comunque il possibile per portare avanti un processo di repressione vario. Quindi è possibile che Carles Puigdemont torni? Possibile, sì, cioè, sempre anche le cose improbabili possono essere possibili, però sarà un processo molto complesso per vedere se qualcosa tornerà. Ora, contemporaneamente, dovremo vedere come evolve anche lo scenario politico, perché non dico che non se lo fili più nessuno, no? Però nel senso non è più una delle urgenze ora, certo, del movimento indipendentista catalano, anche considerando la nascita dei nuovi partiti della destra, l'estrema destra catalana come Alleanza Catalana, quindi nuove narrative in territori che non erano molto soliti avere narrative così xenofobe presenti, e quindi si vedono come forse dei fronti diversi di lotta più che quello antirepressivo, in cui buona parte delle cose sono andate prima in una posizione a loro modo. Vedremo a settembre come prosegue la questione Puigdemont, però la sensazione di molti è sì, comunque lo Stato spagnolo sicuramente non vorrà mollare questo, che è un elemento simbolico, e ne vorrà sicuramente chiuderlo in maniera definitiva per evitare la possibilità in un futuro di riaprire la scatola di Pandora, la cassa di Pandora, per dire riportiamo il dibattito di un referendum accordato in un'altra forma. Voglio che sia.
1: Ho capito. Benissimo, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo ai tuoi doveri familiari, grazie ancora.

0: In diretta lo facciamo con Vincenzo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Vincenzo,
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì,
0: anche
1: purtroppo
0: per la seconda volta, diciamo, in
1: sì,
0: pochi giorni dobbiamo
1: velocemente,
0: lamentare una perdita.
1: d'improvviso la nostra cara avvocata Aurora D'Agostino, veneta, ma partecipe di tutte le vicende dei movimenti, se n'è andata e non abbiamo fino a questo momento altre notizie se non questa. Diciamo, abbiamo cercato di metterci in contatto col figlio e con altri compagni veneti, ma speriamo di poterlo fare durante la giornata in modo di avere più particolari, ma il contenuto resta intatto. Purtroppo Aurora se n'è andata. Per me, per Simonetta erano, come dire, costanti le voci, era di casa, voglio dire, quando veniva a professare qui a Roma stava allocata da noi e quindi avevamo questo rapporto fin da quando giovanissima ancora studiava legge. E quindi la vogliamo ricordare come l'avvocata del movimento presente in tutte le battaglie dagli anni 70 in poi. Non ho la data esatta, ma poco importa, sicuramente vicino agli 80 anni. E soprattutto nella difesa di libertà e giustizia di tanti di noi, dei protagonisti di tutte le realtà sociali sottoposti alla repressione statale fin da quel tempo. Per ultimo, e visto che siamo a 25 anni dalle vicende del G8 di Genova 2001, fu una tra le partecipi dei grandi processi nei confronti dell'eversivo governo Berlusconi durante quel G8 e prese parte appunto a difese importantissime di quel tempo e del J'accusa nei confronti della catena di comando militare e politica che mise in piazza quel tentativo di distruggere quel movimento no global attraverso una feroce repressione di cui si è continuata a parlare e di cui non è che è mai cessata, visto la quantità di leggi liberticide che sono state programmate per ultimo da questo governo Meloni. E la vogliamo ricordare come altrettanto protagonista della solidarietà internazionale, i suoi viaggi con altre componenti giuridiche e quant'altro, in Chiapas, nel primo Chiapas, in Palestina, dalla prima intifada in poi, nel Kurdistan, dove insieme a Simonetta e altre donne si portarono con viaggi veramente pericolosissimi in quelle frontiere. E nella difesa internazionale delle donne yazide, sapete, perseguitate, vendute dall'ISIS, di cui neanche la comunità internazionale voleva parlarne, quindi hanno fatto viaggi memorabili. Attualmente era copresidente dei giuristi democratici, del Legal Team e di altri organismi di difesa sociale legale che per fortuna abbiamo qui in Italia. È ovvio che ci onoriamo di averla sostenuta in tutte queste sue battaglie e dell'amicizia condivisa e riteniamo che sia veramente una pesante perdita per tutti noi che attualmente siamo a piede libero.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

avuto il potere di scoprire. Non un caso, un'occasione. Chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA. Immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile. In nome di un dio che sono tre con la croce. Quattro, ma non lo puoi dire perché sei inferiore. Hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester. E poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Nei Casini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa con mia da bere a questi.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti fai.
3: Ci siamo, aspetta.

0: Pani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: di Onda Rossa 87 900 900 900 900
1: La voce e senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Napio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

only have planted onions. How are these tomatoes?

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: alla radio di chi se la sente.
1: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

E ora sì, si ricomincia. Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata tutto quanto a un nuovo spazio redazionale di Radio Onda Rossa, ovviamente sull'87.9 nella modulazione di frequenza per la città di Roma e dintorni, come praticamente ogni giorno. Oggi, quando sono le 10:43 minuti primi, si inizia questo spazio redazionale che, come lo sapete, come sicuramente qualcuno sta facendo, ci potete ascoltare nel mondo intero, non solo nella città di Roma e dintorni, perché grazie al www.ondarossa.info e grazie alle bontà di internet si arriva dappertutto. E così si apre, quindi, come dicevamo, un nuovo spazio redazionale per questo giovedì 23 luglio, uno spazio redazionale che si inizia addirittura con un ospite, perché in questo caso purtroppo dobbiamo parlare di una situazione veramente brutta che da una parte e dall'altra, da tutte direi io, ora capirete, ci dimostra quanto manca veramente in questa società italiana nella quale ci tocca vivere e convivere poco, perché veramente di convivenza ce n'è poca, qua c'è una cosa, come dire, no? che non saprei descrivere nel senso dell'approccio, dell'atteggiamento alla diversità, tutto ciò che non è la eteronorma, tutto ciò che non sembra quello che noi pensiamo che deve essere, è una cosa con la quale buona parte della società italiana non riesce a farcela veramente, e questo ovviamente parla male di noi tutti e deve farci riflettere. Per questo motivo io saluto e presento al nostro ospite qua nello studio di Via dei Volsci a Valerio. Valerio, buongiorno, come stai? Ora sì, Valerio, buongiorno, scusa. Ora sì. Allora, dicevamo, o dicevo io meglio, parleremo di una situazione brutta, purtroppo una situazione che hai vissuto e che penso non sia bello ricordare, ma è necessario, no? Aspetta, Valerio, che stavo facendo io dei casini, mi pare. Ora sì, ti sento. Presentiamoci di nuovo, Valerio, come stai? Aspettami un attimo, perché sembrerebbe tu non farti problemi, perché io vi giuro a chi sta dall'altra parte che io c'ho a Valerio qua di fronte a me, che non sto parlando con un fantasma e che prima o poi ovviamente voi anche sull'87.9 sentirete a Valerio parlare, anche se per ora stiamo facendo un po' di difficoltà, però non vi preoccupate, dicevo, perché ovviamente ce l'avremo a Valerio qua, come ce lo sto guardando, vedendo io in persona nello studio di Via dei Volsci. Io non volevo fare questo, cioè volevo andare subito con lui a parlare, dicevo, di questa situazione brutta che ora lui ci racconterà. Dicevo, non volevo fare questo di introdurre l'argomento d'oggi al nostro ospite e poi fare una canzoncina. Volevo mettermi direttamente a parlare con lui. Sembra che così sono le cose, dovremo andare ad ascoltare una canzone, risolvere ciò che c'è da risolvere, e vi giuro che ovviamente il nostro ospite voi lo sentirete e l'ascolterete. Nel frattempo quindi andiamo con Pagno Automatico, che come sempre ci aiuta, un po' di buon reggae con Gregory Isaac, The Story of Jamaican Music, quello è l'album dal quale noi estraiamo questo bellissimo pezzo di

0: Ora sì, sulle note del number one di Gregory Isaacs si torna sull'87.9 in voce e, come vi avevo anticipato, al di là di qualche problema tecnico, io sto di fronte a una persona, Valerio, il nostro ospite, al quale ora sì salutiamo. Come stai, Valerio?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto
0: e
1: ok,
0: ora sì,
1: tutto
0: ti ok. Sento. Perfetto, e ti sentiamo tutti e tutte e tutti sull'87.9. E dicevamo, purtroppo dobbiamo parlare di una situazione che è stata molto brutta per te,
1: sì,
0: e che un po' rappresenta ancora ciò che la società italiana deve risolvere, no? Tantissimo,
1: certo, sì.
0: credo io, e ci dimostra ancora un'altra volta che la eteronormatività non solo pensato, non solo capita come identità di genere, identità sessuale, ma anche quasi come parametri estetici, come,
1: sì, sì,
0: come idea di ciò che deve essere la società, sta diventando un problema e lo è sempre di più, no? E ci dobbiamo colare questo,
1: certo,
0: tutti, tutte e tutte. Cominciamo a raccontare un po' questa brutta situazione di aggressione, perché questo è stato, dico,
1: certo,
0: anticipo,
1: sì,
0: subito, di quello si tratta purtroppo.
1: Un'aggressione. Io intanto ci tengo a salutare tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e tutte in generale, e ringrazio Radio Onda Rossa per questo spazio. Io qualche giorno fa stavo tornando da San Lorenzo, era tardi, per carità, erano le 4, le 3 e mezza, le 4, ma questo...
0: Che ci dà solo un contesto.
1: Che ci dà solo un contesto,
0: basta.
1: Questo non vuol dire nulla, ci tengo a precisare questa cosa perché non vuol dire assolutamente nulla. Stavo con questa mia amica, prendiamo l'N90 per tornare insomma nella nostra zona, e come saliamo sull'N90 non c'erano posti, quindi rimaniamo in piedi. Fino a lì tutto ok, finché a un certo punto non arriva davanti a noi questo ragazzo che comincia a guardarmi, mi guarda dall'alto al basso, mi guarda e dice delle cose che io non capisco, perché parlava in arabo con i suoi amici, io purtroppo d'arabo non lo parlo, per quanto vorrei non lo parlo, e quindi non ho capito assolutamente nulla di quello che gli avessi detto.
0: Percepivi che parlavano di te, ovviamente, per
1: sì,
0: il tipo
1: parlavano di me, perché mi stavano squadrando in quattro,
0: certo.
1: Scemo non sono, cioè me ne rendo conto,
0: ovviamente.
1: E finché a un certo punto, guardandomi, fa: ma sei maschio o femmina? Io lo guardo e gli dico, senza fargli tutto il discorso, io sono biologicamente uomo, perché sapevo che sarebbe stato inutile, gli dico: sì, sono un ragazzo. E lui mi guarda e mi fa: ma che, davvero? E gli faccio: sì, cioè, non lo so, che ti vuoi sentir dire? Perché, piccolo contesto,
0: sì,
1: io quel giorno avevo dei jeans neri a vita alta, una camicia rosa con delle stampe croppata, quindi tagliata sul giro vita. Non ero neanche eccessivamente truccato, avevo il correttore e la matita e avevo i capelli legati, perché facevano 70 gradi all'ombra, stavo morendo di caldo e avevo i capelli legati. A un certo punto comunque lui continuava a rimanere perplesso della mia risposta, del mio essere uomo da un punto di vista biologico. Continua questa cosa per circa 10 minuti, finché un suo amico non gli dice di smettere. E lui smette. In tutto ciò, comunque, già in questo alterco verbale era intervenuto un signore presente sull'autobus, che gli aveva detto, insomma, non rompi il cazzo, cioè, non lo so, però insomma era stato molto carino, era stato molto gentile. E quello che poi succede è che questo signore scende,
2: quello che mi aveva aiutato, e tra l'altro è
0: Sì, aspetta, perché c'è qualche problema nel cavo. Vedi se... No, lì sì, c'è... Dai, siamo tornati, scusa.
1: Ok. E no, dico, la cosa è che già è particolare che solo da un punto di vista di insulti verbali mi sia venuto qualcuno incontro, perché è una cosa che non succede quasi mai.
0: Sì,
1: questo è un fatto.
0: Bene,
1: e poi lo vedremo dopo, quando c'è stata la vera e propria aggressione.
0: E infatti
1: poi noi arriviamo a Piazza Sempione, terzo municipio, che è molto vicino a dove sarei dovuto scendere io, e quello che succede è che questo gruppo di quattro ragazzi, perché erano quattro ragazzi, tra l'altro neanche così grandi, più o meno della mia età, ci avranno avuto massimo 25 anni, ma non credo neanche ci arrivassero, scendono e il ragazzo che prima mi aveva insomma insultato mi guarda e mi fa: mi raccomando, fai l'uomo. Loro scendono e dopo pochissimo, perché il semaforo era rosso, risalgono in due E uno di questi due che risale, io pensavo mi stesse prendendo per la camicia. Invece io avevo una collanina d'oro, una catenina d'oro. Invece si era attaccato alla catenina cercando di forzarla e di rubarmela. Tra l'altro mi ha lasciato anche un segno sul collo, insomma, nella zona dove avevo un graffio. Sì, sì, sì. Il fatto è che a un certo punto ha pensato bene di spruzzarmi in pieno viso lo spray al peperoncino, prendendo sia me che la mia amica e intossicando tutto quanto l'autobus. Certo. E quello che succede è che poi io esco dall'autobus perché stavo soffocando, perché avevo, insomma, la reazione dello spray al peperoncino è quella. Tra l'altro, spray al peperoncino che mi è andato anche sul graffio che mi avevano fatto, che mi bruciava, che lasciamo perdere, vi lascio soltanto immaginare. Quello che succede è che loro scappano, la collana non me l'hanno rubata, me l'hanno solo rotta, ma quello, insomma, è il è l'ultimo dei problemi, perché in questa storia ci sono una quantità di problemi assurdi. In primis il fatto che nessuno, quando questo mi si è attaccato alla collana, sia venuto a darmi una mano.
0: Appunto, in quella situazione c'erano altre persone sull'autobus.
1: C'erano tante altre persone sull'autobus.
0: Non è durata uno o due secondi.
1: Per carità, è stata molto breve,
0: però
1: è stata molto molto breve, ma un 15-20 secondi, un minuto c'è stato, quindi comunque qualcuno poteva intervenire. L'unica persona che ha provato a fare qualcosa era la mia amica che stava lì, che comunque suppongo si sia anche messa un po' a paura pure lei, perché certo, io mi sono spaventato da morire. Poi, per carità, la cosa è che comunque in questa situazione si vede proprio come ci sia un problema sistematico di attacchi nei confronti delle persone queer, delle persone facenti parte della comunità LGBTQIA+. Lo possiamo vedere perché a Pigneto, per esempio, sono frequentissimi. Pigneto, che è sempre stato un quartiere safe a Roma, soprattutto negli ultimi anni, per le persone LGBTQIA+. Io personalmente ormai all'insulto verbale ci ho fatto la pelle, non mi fa più niente, non mi cambia, perché da quando ho 15-16 anni.
0: Sì, scusa, hai 19 anni. Questo.
1: Io ho 19 anni.
0: Questo per far capire come una persona di 19 anni, no? Che ancora in tanti aspetti, in tanti altri no, per carità, ma in tanti altri aspetti sta uscendo alla vita, già si è fatta la pelle su questa cosa, no?
1: E
0: sul fatto di vivere la propria sessualità, identità,
1: di genere, estetica,
0: eccetera.
1: Tutto. Questa purtroppo è una cosa a cui le persone LGBTQIA+ sono abituate. Cioè, noi siamo abituate a ricevere occhiatacce, insulti, aggressioni verbali, magari fisiche no, perché non sempre si arriva all'aggressione fisica, per fortuna, perché lì poi è grave. Però comunque, quando vai, io per esempio, quando se mi capita di stare da solo per strada di notte, io ho paura. Se mi capita di girare da solo in generale, io ho paura. Io negli ultimi giorni, da quando mi è successa questa cosa, ho fatto fatica a prendere l'autobus anche di giorno, perché quando ero da solo, perché avevo paura che si potesse ricreare una situazione del genere. E io sono sicuro che 9 volte su 10 che si crea una situazione del genere, non c'è qualcuno dentro l'autobus che ti aiuta o che cerca di mediare.
0: Certo.
1: Stanno tutti lì fermi, e quello è anche un po' il problema.
0: Qualche persona si è, quando è finita, diciamo, questa vicenda, com'è stata la situazione?
1: Quando
0: almeno là qualche
1: questa
0: persona
1: sì,
0: si è avvicinata,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: dico, in quel
1: tra
0: momento.
1: Tra l'altro l'autista è stato anche molto onesto, perché si è scusato, ha detto: guarda, io non mi ero reso conto che stava succedendo questa cosa, altrimenti sarei intervenuto.
0: Ok.
1: Questa cosa posso dire l'ho apprezzata, perché comunque è un'ammissione di colpa. Cioè, ha detto: io me ne potevo accorgere, non me ne sono accorto, mi dispiace.
0: Certo.
1: Che ci sta, non cambia niente, però intanto comunque ti fa capire che la persona che è davanti si è resa conto della situazione, che non è scontato. In generale, sull'autobus ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto come stavo, mi hanno aiutato, però tutto quanto dopo, non mentre succedeva la cosa, non quando c'è stato il pericolo vero. Anche perché il tema qua è che questo tipo di violenza, anche proprio questo pattern di usare lo spray al peperoncino contro qualcuno come arma, è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Basta pensare a quello che è successo al Pride. Al Pride è stato sparato lo spray al peperoncino su molti carri, a molte persone, in vari punti della parata. È successo a persone che conosco di venir derubate e venire usata nei loro confronti come arma lo spray, sì, al peperoncino.
0: Posso aprire una, certo, parentesi? Infatti questo spray al peperoncino, che in questa logica securitaria, no, veniva venduto in tutti i sensi, dico, come una possibilità, appunto, un'arma di difesa, mm-hmm, no, per le donne,
1: certo,
0: per i più, per virgolette, sempre deboli,
1: sensibili, per le persone sensibili alla violenza.
0: Comincia a diventare, in questa logica securitaria, in questa società violenta, un'arma d'attacco.
1: Esatto.
0: Si capisce.
1: È proprio quello il problema. Cioè,
0: il malessere di questa società.
1: Da qua si capisce proprio il problema che abbiamo noi come società. Perché stiamo rendendo una cosa che nasce come arma di difesa.
0: E che non risolveva niente.
1: E che non risolveva niente. Perché ovviamente, cioè, non risolve nulla. Certo, distrae la persona che magari ti sta attaccando per 20, 30, 40 secondi, dipende dalla sensibilità che uno ha a questa,
0: sì,
1: cosa.
0: Sì.
1: Io, per esempio, ho un'elevata sensibilità. Infatti, ci ho messo un po' a far sparire il bruciore degli occhi, l'affannamento alle vie respiratorie.
0: Certo.
1: Però c'è anche chi, per esempio, è completamente insensibile al peperoncino e anche se glielo spruzzi in faccia sta male 30 secondi e poi sta benissimo. Quindi è un'arma di difesa completamente inutile, cioè sono più utili le chiavi a sto punto, per dire. E diciamo che comunque quello che è successo ci fa capire come, da un punto di vista proprio di società, stiamo molto molto molto indietro, e di questa cosa ne abbiamo proprio la prova, perché vediamo come nell'ultimo, facciamo un conto, nell'ultimo anno possiamo vedere come gli episodi di violenza nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT sono non moltiplicati, di più. Cioè, basta pensare anche ai casi di cronaca nera, quello che è successo in Toscana con la Mirko e la mamma che sono stati uccisi dal padre. Oppure possiamo ancora pensare a, mi sembra si chiamasse Chloe, ora non voglio sbagliare, scusate, però una ragazza trans che si è tolta la vita,
0: sì,
1: perché non veniva accettata, e era giovanissima, ora non mi ricordo precisamente quanti anni avesse, quindi non voglio dire cavolate, però comunque era molto giovane. E viviamo e vediamo episodi di violenza tutti i giorni.
0: Sì,
1: tutti,
0: si sta arrivando,
1: quanti giorni.
0: Si sta arrivando, credo io, a quel punto molto molto pericoloso, come se già non ci fosse pericoloso il fatto di attentare anche psicologicamente attraverso insulti, attraverso sguardi, di questa forma con le persone, come diciamo, etero, diverse dall'eteronormatività. E si sta veramente arrivando sempre di più, come Valerio ci racconta, a dare quello step, no? All'aggressione,
1: esatto,
0: veramente fisica, sempre,
1: esatto,
0: di più, perché si sta sdoganando questa idea. E, si
1: e
0: sta
1: tra l'altro io ci tengo, scusa, a dire una cosa, nel mio caso erano ragazzi di prima generazione di immigrati, ma era la prima volta, la primissima volta che mi capitava di venire insultato da una persona che non fosse bianca, italiana e cis. Io ci tengo a dire questa cosa,
0: certo,
1: perché,
0: sì, sì, sì,
1: perché spesso queste aggressioni vengono strumentalizzate dalla destra,
0: sì,
1: e
0: totalmente,
1: questa cosa a me fa veramente avvelenare, e dicono vengono fatte dagli immigrati. Non è vero, vengono fatte prevalentemente da uomini cis, bianchi, italiani, spesso anche di mezza età, nemmeno dell'età mia, ma di, insomma, cioè, gente più grande che queste cose non dovrebbe farle, gente con famiglie e figli, che
0: sì,
1: magari anche no.
0: Passami la battuta, no?
1: Certo.
0: Quindi questi ragazzi di prima generazione si stanno veramente italianizzando bene,
1: passami la battuta. Se sono integrati bene,
0: cioè, veramente.
1: Se questa è l'integrazione, se questo è quello che vedono, direi che si sono integrati benissimo.
0: Esattamente.
1: Se questo è quello a cui noi li esponiamo.
0: Poi un'altra cosa che a me veramente mi rende molto triste, perché tu dicevi il tema della paura, perché queste cose provano veramente ad incutire paura. E ti volevo chiedere se, come dicevamo, cioè hai 19 anni, una persona di 19 in tanti aspetti ancora, ripeto, credo sta uscendo a tanti aspetti della vita,
1: certo,
0: no? E tu hai detto, io già mi sono fatto la pelle, no? In 19 anni. Questo ti ha messo o ti ha generato, ti ha provocato in qualche momento una paura per sentire che forse non dovevi, per stare un pochino meglio in questa società, esprimerti come tu vuoi? Perché
1: ma
0: questo,
1: certo,
0: è il problema, no?
1: Io per molto tempo ho avuto questo problema di espormi, cioè pensavo di sovraespormi, di espormi troppo,
0: che
1: e quindi rendermi troppo vulnerabile. poi con, insomma, anche grazie alla terapia, alla mia psicologa, ho capito che il problema non era in me, non ero io, il problema non era il mio espormi in quanto persona queer, ma il problema era come gli altri leggevano questa mia esposizione. Cioè, spesso mi è capitato che con me, senza chiedere, si usasse il femminile, che è una cosa che a me non dà fastidio finché viene fatta con rispetto. Se viene fatta con una mancanza di rispetto, cosa che io noto, ovviamente lo faccio presente. E mi è successo anche spesso, e questa cosa mi è successa recentemente, l'ultima volta qualche giorno fa, che al bar mi chiedessero quali pronomi volessi usare, che è una cosa per me assurda, perché non, cioè, mi sta cominciando a succedere adesso più frequentemente, ma fino all'anno scorso non mi era mai successo. E ovviamente il fatto di ricevere insulti, di ricevere violenze verbali e psicologiche di questo tipo ti limita molto, soprattutto quando sei molto piccolo, quando hai 14, 15, 16 anni, ti limita molto, perché non sai bene come reagire, non sai bene come prendere questi insulti. E è un po' quello che è successo a me. Io è da quando ho 17 anni che ho cominciato a sentirmi veramente safe nel mio essere me stesso, nel mio esprimere me stesso come volevo e come sentivo che fosse. Ma perché spesso e volentieri questo esprimersi viene letto come un attacco da molte persone, viene letto come un attacco, che perché? Cioè, io non voglio attaccarti tu in quanto uomo etero, ma che mi frega a me? Cioè, non è quello il mio focus.
0: Sì, no, poi queste cose, ripeto, parlano, questi eventi, questi episodi parlano male della società nelle quali succedono, no? Si danno,
1: esatto.
0: Non parla male solo, ripeto, di quel singolo individuo, quel gruppetto,
1: non si
0: parla male di tutta una società, perché è una società che ha permesso a quelle persone agire così, è una società che ha permesso in tutti i sensi, cioè di portarli a fare quello, ma poi, come dicevamo nel caso particolare di Valerio che ci ha raccontato, il fatto di non fare niente per evitarlo, mm-hmm. per aiutare, no? In quel momento,
1: sì, cioè, l'unica persona che ci è venuta un po' incontro a me e a questa mia amica che era con me sull'autobus è stato questo signore, comunque insomma grande, cioè non è che era piccolo, comunque ci ha aiutato e ha intimato a questi ragazzi di smettere, però è stato soltanto lui. Cioè, c'è stato veramente solo lui per tre fermate, perché poi è sceso tre fermate dopo che siamo saliti noi. Quindi comunque è durato poco questo aiuto che ho ricevuto. È stato un aiuto molto breve. Per carità, io lo ringrazierò a vita quel signore, perché è stato molto molto molto gentile anche con me. Però è stato l'unico, e è questo il problema. Cioè, quando si

0: La comunità LGTBQ+, la comunità queer è quella che meglio ha affrontato la paura perché appunto deve convivere in questa società sì. Eteronormata permanentemente con questo tipo di aggressione.
1: La comunità LGBT storicamente ha affrontato questo tipo di lotta, cioè proprio tutta quanta, secondo me questa poi è una mia... Sì, una sì. mia prospettiva, non, cioè io comunque non sono nessuno, ci tengo a dire questa cosa. E, comunque la comunità LGBT da un punto di vista proprio storico ha sempre affrontato questa paura e questo giudizio nei suoi confronti. Basti pensare alla crisi di AIDS negli anni '80. Se sì, secondo me questa è una mia idea, se è LGBTQ+, c'è la L davanti perché sono state per prime le donne lesbiche e le donne trans, questa cosa diciamola perché spesso non viene detta, ad aiutare gli uomini morenti e malati di AIDS, a dare loro quel calore familiare che la loro famiglia non gli dava. E adesso, ad oggi, purtroppo io vedo che c'è molta divisione all'interno proprio della comunità stessa e questa cosa a me fa un male assurdo, perché non può esserci. È una cosa proprio che non deve esistere, non può e non deve esistere, perché se dobbiamo fare una lotta per i nostri diritti, se dobbiamo fare una lotta per evitare che quello che è successo a me o qualsiasi altra forma di violenza, anche peggiore della mia, perché la mia rispetto a quella che tante altre persone hanno subito è nulla, non possiamo dividerci, non possiamo farci la lotta da dentro tra di noi.
0: Sì, no?
1: Perché ci remiamo contro.
0: Sì, è arrivata, ti chiedo se percepisci tu questa cosa, che sia arrivata la logica del divide e ti impera anche nella comunità LGBTQ, o almeno in parte per questo che dici. Questa
1: sì,
0: cosa
1: un
0: disse,
1: po' sì, no? C'è un molto separatismo, io l'ho vista questa cosa. Più che altro il fatto è che c'è, secondo me, io vedo molto separatismo tra... soprattutto tra le persone cis, tra gli uomini cis, quindi uomini omosessuali, bisessuali, cis, e donne e persone queer, cioè gender fluid, sì. trans, eccetera. Io vedo molto separatismo fra queste due cose e è una cosa che io personalmente non riesco a comprendere, anche perché, ripeto, se dobbiamo fare una lotta la dobbiamo fare tutti insieme. Tutti insieme. Non possiamo pensare di fare una lotta per i diritti che in Italia non abbiamo, per creare una legge, per esempio, contro l'omolesbotransfobia, se non siamo uniti. Non possiamo pensare di lottare contro un nemico che per noi è comune senza essere uniti.
0: Certo.
1: E questa cosa l'abbiamo vista, faccio un piccolo aggancio politico, l'abbiamo vista con gay conservatori e liberali, partito creato da Francesca Pascale, ex moglie di Berlusconi, che già la dice tutta, che ha proposto una legge contro l'omofobia che però, guarda un po', escludeva le persone trans, che è una cosa assurda, cioè a sto punto non la proporre, perché non è una legge che tutela tutti, tutela solo una piccolissimissima parte di quelle persone che vengono marginalizzate, che vengono violentate nel senso che subiscono violenze
0: sì, sì, sì.
1: fisiche e psicologiche.
0: Sì, sempre con questa logica deve avere il proprio orticello, no?
1: Esatto.
0: Cioè, il mio cerchio.
1: Il mio circoletto e basta, mi guardo solo all'orto mio.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: come
0: sì.
1: si fa?
0: Sì, che credo, per questo dico, è una logica che è arrivata forse in parte per quello che tu ci descrivi, ma non solo te, a, come dicevamo, al movimento LGBTQ I+, perché è una logica che veniva da prima, che giustamente
1: sì, certo.
0: ha diviso alle persone non eteronormate dalle persone, ripeto, noi. Le persone eterocis, soprattutto i maschi, ci dobbiamo colare la responsabilità di aver creato e riprodotto questo sistema. Questo cioè la base di partenza, no? C'è un po' l'autocritica che dobbiamo fare.
1: Esatto.
0: Ora, come parte del problema, dobbiamo essere in un punto, o dobbiamo diventare anche parte della soluzione. Non lo saremo
1: sì.
0: noi, non arriverà da noi la soluzione.
1: Ma no, certo.
0: Questo certamente. Però dovremmo ovviamente a colarci la responsabilità e far parte della soluzione, no? E per questo dico, in questa cosa di andare a settori e dividere le lotte, così siamo arrivati anche a queste forse divisioni interne, come dici te, ognuno guardando il proprio orticello, quando dovremo avere una visione più generale della società che vogliamo, perché questa paura che, come dicevo io,

0: credo la società, la comunità LGTBQI+ ha affrontato, perché lo deve fare per forza, e ci ha dimostrato come affrontare questa paura, è un problema per tutti. E non capiamo che non è solo il problema della persona non eteronormata che abbia paura a esprimersi come deve essere, che è una follia già, che una persona abbia paura di esprimersi come vuole.
1: Ma in realtà in maniera intrinseca anche gli uomini cis hanno questo problema. Basta che pensi all'archetipo dell'uomo in generale. L'archetipo dell'uomo cis vede un uomo che non sente, non piange e non ha emozioni, stoico, un pezzo di legno. Quando invece io, e questa cosa la vedo perché conosco svariate persone cis etero, hanno proprio una difficoltà nell'esprimere la loro opinione, i loro sentimenti, quello che sentono e quello che provano. Hanno proprio un problema di alfabetizzazione delle emozioni e un problema soprattutto a farsi vedere in un momento di fragilità, che è una cosa assurda. Cioè, ce l'abbiamo tutti il momento di fragilità, ce l'abbiamo tutti il momento di crash out. Non ce l'hanno solo le persone queer, le donne, no, ce l'hanno anche gli uomini etero.
0: Sì.
1: È una cosa a cui l'ho vista spesso questa cosa, questa fatica ad alfabetizzare quello che si prova, questa sensazione proprio di essere sbagliato perché stai provando delle emozioni e tu sei uomo, quindi no, devi essere stoico. No, non è così. Cioè, quella fa parte della decostruzione. Quando riesci ad arrivare a dire, ok, io sono uomo anche se piango, anche se sbrocco, anche se questo e questo, già hai fatto un enorme passo nella tua decostruzione personale, che è quello che poi permette agli uomini cis etero di far parte delle lotte transfemministe, secondo me.
0: Certo, sì, no, per questo dico questa paura che nelle persone queer non eteronormate significa non poter esprimersi, nelle persone eterocis, soprattutto gli uomini, che sono quelli che riproduciamo questo sistema, significa fare la parte del carnefice.
1: Esatto.
0: Per questo è un vero problema.
1: Ed è anche soprattutto, cioè, il carnefice, almeno nel mio caso, è soprattutto proprio degli insulti, è quasi sempre stato un uomo. Mi è capitato forse 4 volte di venire insultato da una donna, e quasi tutte le volte non c'è mai stato un insulto fisico, cioè verbale, ma si sono limitate a guardarmi male, che è una cosa che io accetto, perché quantomeno mi guardi male ma non mi dici niente, cioè mi lasci stare, te la tieni per te, ti rendi anche conto,
0: sì, certo,
1: che è un tuo pensiero e te lo puoi anche campi anche se te lo tieni per te. A me è successo una volta, per esempio, di vedere questa signora grande, cioè ci avrà avuto una 60ina di anni, che mi guardava stortissimo. Oppure mi è successo, tornando dal corteo contro, non mi ricordo che era quel giorno che c'erano a Roma tutte quelle manifestazioni dei Provita, di Vannacci, quel corteo lì, io stavo tornando, non mi ricordo se stavo tornando a casa, stavo andando da qualche parte, ho incontrato sulla metro una signora col marito, tutti e due con la maglietta dei Provita, che mi hanno cominciato a squadrare malissimo. Tra la fermata prima di quella dove dovevo scendere e quella dove sarei dovuto scendere, mi sono avvicinato alla signora e ho detto, guardi, io alla prossima scendo, se mi deve dire qualcosa me lo dica, perché mi sta fissando da 40 minuti, faccia un po' a lei, cioè non è molto carino, se mi deve dire qualcosa me lo dica. E lei, sai che mi ha detto? Io questa cosa non me la scorderò mai, mi guarda dritto negli occhi e mi fa, tu brucerai all'inferno.
2: Vabbè, signor.
1: Ah, signor, mi piace il caldo, che ci devo fare, dai, su.
2: Se esistesse
1: l'inferno, ci brucerei con gioia.
0: Bene, molto, molto bene. Sì, poi di fronte a questi aneddoti, chiamiamoli, a queste situazioni, uno ancora si chiede, no? Soprattutto con quelle persone, cioè gli odiatori seriali, come dire, quelli che stanno in situazioni di potere e ovviamente ne traggono qualcosa, no?
1: Di
0: fomentare la discriminazione, come dire, non è che comprensibile, però portano acqua al loro molino. Perché? Perché l'odio li fa guadagnare voti, soldi, posizioni di potere, quello che sia.
1: Basta che vedi quali sono i partiti che fomentano l'odio. Per esempio, Vannacci. cioè dai.
0: Però la domanda che io mi faccio è giustamente come aiutare, no? A educare le altre persone che è semplicemente paura quello che hanno. Paura al diverso,
1: certo.
0: Paura a non saper come reagire a quel diverso, paura a quello che li provoca quel diverso, no? In quanto ai sentimenti, in quanto alle emozioni. E mi chiedo sempre quello. Ovviamente la risposta più facile è educazione, interloquire, interfacciarsi, comunicazione. Però non so se basta, cioè è la prima risposta che viene, no?
1: Di quello forma è il primo passo,
0: no?
1: Quello è il primo passo. Cioè se tu, uomo cissetero, ti vai a informare, ti vai a anche autoeducare, perché
0: fondamentale,
1: non,
0: certo.
1: Perché io ci tengo a fare questa precisazione. Non è che ti serve, soprattutto quando, cioè io questa posso capire se una persona di 14, 15, 16 anni, un uomo cis di 14, 15, 16 anni si vuole decostruire, io comprendo che questo uomo cis mi venga a chiedere a me o a una qualsiasi altra persona queer o a una donna transfemminista un consiglio, una mano, eccetera. Ma una persona di 20, 30 anni si può benissimo anche autoinformare col telefono, con un computer o con un libro. Lo può fare tranquillamente con un video su YouTube, quello che vuole. Ora, oltre l'informazione sul tema, perché per quello si passa, cioè capire che è tutto normale e alla fine per noi è diventato inaccettabile, ma ormai normale, subire violenza. Capire questa cosa già è un grandissimo passo avanti. Una volta capito quello, una volta capito che la violenza che noi subiamo è sistematica, si può pensare a una vera e propria decostruzione. Cioè si può pensare a dire, ok, che cosa devo fare per evitare di commettere io quella violenza? Che cosa devo fare se vedo quella violenza? Come devo intervenire? Come posso aiutare una persona che sta subendo una violenza del genere? Cioè quello deve essere. E purtroppo in Italia è anche un concetto culturale, perché in Italia comunque, ricordiamocelo, cioè abbiamo avuto il dominio della Chiesa per anni. Quindi siamo purtroppo, e questa cosa la vediamo ancora oggi, molto molto molto indietro, anche e soprattutto secondo me per quello. Poi io non voglio insomma gettare schifo sulla Chiesa, perché non mi permetto perché tanto lo fa già da sé. Quello che dico è che semplicemente serve un'educazione soprattutto, e questa cosa io proprio ci tengo veramente come alla vita, soprattutto nelle scuole. Serve che l'educazione al rispetto parta dalle scuole, e questa cosa è molto semplice. Basta, per fare un esempio, studi l'Iliade, Patroclo e Achille non erano amici, cioè non ci vuole tanto a dirlo. Io mi ricordo perfettamente la mia professoressa, una donna comunque di 70 anni, cioè ha più o meno l'età dei miei nonni, nata negli anni 50, che quando studiammo in secondo liceo l'Iliade ci disse: beh ragazzi, Patroclo e Achille amici non lo erano, c'era un rapporto diverso, e ci ha spiegato che tipo di rapporto era, e già quello ti fa avere un'altra visione, ti fa avere un'altra idea, e basterebbe anche solo quello secondo me, e poi da lì aprire tutto quanto un discorso.
0: Sì. Sì, e poi normalizzare e veramente introdurre e generalizzare l'educazione sesso-affettiva.
1: Esatto.
0: Come si dice, altrimenti arriviamo,
1: esatto,
0: con uomini di più di 30 anni, e se sono autoreferenziali non è una coincidenza, veramente anche analfabeti emozionali.
1: Sì, esatto.
0: Sì, sì, handicappati emozionali.
1: Ci ritroviamo proprio davanti a delle persone che non sanno gestire
0: totalmente
1: un sentimento,
0: totalmente
1: forte, perché
0: sì,
1: per carità, i sentimenti quando non li sai gestire, e questa cosa io la dico da persona che va in terapia, quindi comunque ne so qualcosa, sono molto molto molto forti, ti sovrastano proprio. È come, non so se è presente, quando vai al mare che arriva l'onda alta e vai sotto, invece di andare sopra vai sotto, finisci sotto e ti ritrovi in questo,
0: ti ritrovi sotto
1: in questo loop,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dura magari 2-3 minuti, finché non arriva qualcuno che ti dà una mano ad uscire da quel loop. Ecco, questo è quello che succede con le emozioni. Se ci fosse un'educazione all'interno delle scuole, all'interno proprio, sì, delle scuole, un'educazione sessuale che è importantissima, perché tante, io questa cosa l'ho proprio sentita, tante persone non credono di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili in quanto eterosessuali. Io una volta ho sentito questa cosa, mi si è raggelato il sangue nelle vene, perché
0: gente che va a scuola, no? Gente scolarizzata.
1: Sì, gente scolarizzata, non è che dici gente che vive per strada, gente scolarizzata, gente della mia età scolarizzata che mi dice questa cosa, che io perché la guardo e gli dico: tesoro, ma dove vivi? Cioè, nel senso, dai, su, no, non è così, questa cosa si sa dagli anni 70, dai, su. E quindi serve sicuramente l'educazione sessuale. In secundis, ma in realtà in primis, l'educazione affettiva, scusami.
0: Sì, sì.
1: Perché è importantissima. Se noi veniamo educati a comprendere che se tu dici una determinata cosa a una persona, quella persona magari non ti dice niente, ma poi la sera va a casa, e Dio solo lo sa quello che fa, perché ci sono molte persone che subendo violenze verbali commettono poi atti di autolesionismo o comunque estremizzazioni di alcuni comportamenti che possono risultare molto tossici, perché credono di essere sbagliati loro, perché quell'essere sbagliato è quello che la società gli rimanda. Cioè la società, quando ti arriva un insulto e nessuno dice niente, quello che ti arriva a te è: la società mi sta dicendo che io sono sbagliato, che io non merito di esistere, che non è giusto che io mi comporti in un certo modo, perché evidentemente do fastidio e quindi devo cambiare io. Una volta elaborato quel concetto, una volta capito che non devi cambiare tu, ma è la società che si deve adattare a te, è la società che deve cambiare perché tu non devi cambiare, poi ci puoi lavorare.
0: Sì, e questo diciamo vale per tutti, nel senso che, come dicevamo, chi è più fuori la norma stabilita ed egemonica lo vive così, chi è dentro la norma stabilita egemonica, cioè dentro l'etero patriarcato, alla fine utilizza la violenza come valvola di sfogo per non,
1: esatto,
0: saper anche gestire queste,
1: sì, sì,
0: emozioni, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: per questo anche è importante far capire che questo dell'educazione sesso-affettiva non è solo per rispetto all'altro, all'altra, all'altro, che già sarebbe sufficiente,
1: che già basterebbe in realtà, perché
0: è
1: importantissimo,
0: esatto, è per uno stesso veramente, per saper gestire o saper come gestire queste emozioni.
1: Ma sì, sì, sì,
0: Valerio, abbiamo parlato tantissimo,
1: sì,
0: ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, ci è rimasto qualcosa, c'è qualcosa che vorresti, diciamo, segnalare, ricordare, dire?
1: Io vorrei solo ricordare a tutte quante le persone che sono all'ascolto che nel caso voi vedeste o sentiste una violenza del genere, non potete nella maniera più assoluta, nella maniera proprio più assoluta di tutte, fare finta di niente e girarvi dall'altra parte, perché nel momento in cui fate finta di niente e vi girate da un'altra parte, quando viene commessa una violenza del genere, che sia verbale o fisica, siete parte del problema in maniera attiva, non in maniera passiva, lo siete in maniera attiva. E poi però venite a fare i transfemministi e le transfemministe. Quindi se vi dovesse succedere di vedere qualcuno che conoscete, ma anche qualcuno che non conoscete, soprattutto qualcuno che non conoscete, che vive una situazione del genere, non potete per nessun motivo al mondo girarvi dall'altra parte e fare finta di nulla, perché in quel momento siete proprio parte attiva del problema. Io dico un'ultima cosa: rendiamoci anche conto di quanto queste violenze sono sistematiche e stanno succedendo sempre più spesso, e di conseguenza invito tutti quanti a farsi due domande di questa cosa e del perché succede.
0: Valerio, grazie veramente.
1: Grazie a voi veramente tantissimo.
0: Ma figurati, credo che sia stata interessante veramente.
1: Speriamo.
0: La chiacchierata, credo di
1: speriamo
0: sì.
1: Di sì, dai.
0: Ovviamente chi ci ascolta sull'87.9 sa che questa chiacchierata bellissima, interessantissima, la troverete nel www.ondarosa.info. Nel trascorso della giornata, abbiate pazienza, qua nessuno ci paga per stare davanti a un microfono, lo facciamo per passione, per amore, per militanza, per attivismo, e ci sono altre cose da fare nella vita, però il prima possibile troverete questa chiacchierata nel www.ondarosa.info. Noi nel frattempo continuiamo con questo redazionale, perché si parleranno di tante altre cose. Nel frattempo anche un pochino di musica. Compagno automatico sempre là, predisposto a suggerirci qualcosa. In questo caso lo fa con un Ian Dury e noi accettiamo. Ian Dury, hit me with your rhythm stick. Si torna il microfono tra pochissimo, è sull'87.9. Voi restate là. Ricordate lo 06 49 17 50, sempre aperto per le telefonate. A tra poco.
3: And the gardens of Japan, from Milan.

Ancora un po' di musica sull'87.9 con un compagno automatico che ci giustamente accompagna, ci musicalizza questa mattina. Ne abbiamo ancora qualche intervento telefonico, come dicevamo. Parleremo purtroppo dell'uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna, ucciso questa domenica 19 luglio a mano dello Stato, un'altra morte a mano dello Stato. Quindi pazienza, restate là, nel frattempo compagno automatico ci regala un po' di musica sull'87.9 di Radio Onda Rossa.

0: Si torna ancora in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa dopo una carrellata di musica proposta da un compagno automatico, grazie a chi ha chiamato lo 06 49 17 50. Grande Sisto, è stata apprezzata la chiacchiera con Valerio, interessante perché ci ha permesso, credo, riflettere e parlare di tante cose a partire da una situazione brutta, no? Almeno tirare il bello del brutto, di una cosa che non dovrebbe essere, no? E questo credo sia l'interessante o quello che dobbiamo fare. Quindi lo 06 49 17 50, sempre aperto ancora per le telefonate, le quali chiediamo un attimo di pazienza semplicemente. Perché? Perché ora, prima del prossimo intervento telefonico, vi volevo ricordare una cosa, che ci sarà il cinema in piazza per la Palestina il 31 luglio e il 7 agosto, il venerdì 7 agosto a partire dalle 21 ore, e poi avremo pure il 7 agosto. Il 31 luglio, quindi la data più vicina a noi, ci sarà Ghost Hunting, un film sui prigionieri politici palestinesi, e poi il 7 agosto ci sarà la presentazione del libro di Kanafi, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire la proiezione del film sulla rivolta, sempre a partire dalle ore 21. Dove questo? Piazza della Rotonda ad Albano, Castelli Romani, per la Palestina. Chi organizza questo cinema in piazza per la Palestina con maxi schermo, una cosa che troverete anche sempre come ricordatorio nel www.ondarossa.info. E giustamente io vi lascio con lo spotino che vi fa l'invito a questo cinema in piazza per la Palestina, con il primo appuntamento questo venerdì, con questo, scusate, 31 luglio, e poi il venerdì 7 agosto.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza
2: cinema piazza per la Palestina
3: ad Albano, in piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
7: Piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: tagliare mai. L'urino con noi a quai.
1: Ancora compagno automatico, in questo caso con NoFX. Idiots are taking over. E credo che ci sono riusciti purtroppo. E questo parla male di noi, che abbiamo lasciato agli idioti veramente prendere il potere. Perché sono quello, degli idioti, ma noi glielo abbiamo permesso. E guardate da chi siamo guidati nelle istituzioni ora.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
3: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
4: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: E si torna in voce sull'87.9 quando sono passati 6 minuti del mezzogiorno delle 12 di questo giovedì 23 luglio. Abbiamo un altro intervento telefonico, un'altra comunicazione telefonica, in questo caso con Barbara Spinelli. Lei era l'avvocata di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino di 42 anni ucciso dalla polizia italiana, ucciso a mano dello Stato italiano lo scorso 19 luglio a Bologna. Quindi parleremo con lei, a chi salutiamo, ringraziamo la disponibilità. Barbara, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti e grazie per questo invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Ovviamente, come a me piace fare o chiarire, ovviamente parleremo di Abderrahim, della sua situazione, però cercheremo di non cascarci, no, nei luoghi comuni, e almeno proveremo a utilizzare, se mi passate il termine, il caso di Abderrahim per parlare di una situazione che purtroppo è generale ed è sistemica, no? Prima cosa ti vorrei semplicemente chiedere a livello personale per capire la situazione. Tu eri l'avvocata di Abderrahim, quindi eri in contatto con lui per le sue questioni legali qua in Italia, che non erano poche, giustamente, come uomo di lavoro, come cittadino straniero in Italia, eccetera eccetera. Come sei venuta a sapere di questa notizia? Qual è stata la tua prima reazione? Ovviamente la posso immaginare, però semplicemente per capire come ti è arrivata la notizia, che poi ha scattato, come abbiamo visto, una comprensibile ondata di protesta popolare, direi, a Bologna.
1: Sì, vorrei specificare che io ero l'avvocata del signor Abderrahim Fakir soltanto da 6 mesi e che in realtà lui non aveva tante questioni in Italia, ma aveva solo urgenza di definire appunto un procedimento relativo alla conferma del suo permesso per protezione speciale. Io la notizia della sua morte l'ho avuta da una mail girata proprio nella mailing list delle colleghe di ASGI, perché era uscita la notizia dai giornali ed era stata postata con grande sconcerto da chi l'aveva letta, e oggettivamente è stato un,

0: capire bene cosa è successo e anche avere delle prove. A te che informazione ti è arrivato subito?
1: Le notizie che sono uscite domenica pomeriggio erano verso le 6 di sera, era stato già indetto un presidio, quindi ho avuto la notizia e mi sono precipitata praticamente al presidio per dare le condoglianze alla famiglia e partecipare a questo lutto collettivo. Vorrei anche precisare che il mio intervento online con il post su Facebook quella notte è stato necessitato, a mio avviso, dall'urgenza di evitare quella narrativa che troppo spesso aveva accompagnato questo tipo di morti. Io, quando ho avuto la notizia, il video era già online, però oggettivamente non ho avuto cuore di vederlo prima del presidio. L'ho visto solo dopo, prima di scrivere quel video, ecco, prima di scrivere quel post su Facebook, perché sicuramente il mio timore era che appunto si iniziasse la ricerca spasmodica dei dettagli sulla vita del signor Fakir Abderrahim piuttosto che concentrarsi su quello che era occorso. Quindi, diciamo, tutti i dettagli che io ho diffuso rispetto a chi era il signor Fakir Abderrahim l'ho fatto solo per difendere la sua memoria da attacchi ingiustificati, certo, che sono poi girati online. Infatti, a questo proposito voglio specificare per l'ennesima volta che tutte le notizie relative al fatto che fosse una persona di alta caratura criminale sono false, perché il signor Abderrahim aveva avuto un precedente per stupefacenti nel 2003, uno nel 2005 e un'evasione dai domiciliari nel 2005. La sua pena era divenuta irrevocabile nel 2012 e l'ha scontata tra il 2019 e il 2020, quindi parliamo di una persona che aveva commesso dei reati più di 21 anni fa, aveva pagato il suo debito con la giustizia e tutto il resto è falso. Infatti il collega Fabio Anselmo si sta preoccupando di redigere una denuncia per diffamazione.
0: Certo.
1: Voglio anche aggiungere che la polizia non può diffondere nessuna delle informazioni sui precedenti di polizia contenuti nell'AFIS, al di là delle fake news che stanno girando, e se mai l'avesse fatto sarebbe anche perseguibile dal garante per la privacy, perché ci sono condizioni specifiche per le quali possono essere rivelati precedenti di polizia di una vittima di reato e non è proprio questo il caso. Quindi voi capite che in una situazione dove una persona è morta nelle mani della polizia, c'è un video online, la famiglia deve ancora nominare un legale, non c'è nessuno che può contestare le prime voci che vengono messe in giro, appunto, così per deviare l'attenzione dai fatti importanti, e quindi ho cercato di assolvere a questo compito perché era il mio dovere.
0: Certo, sì, come bene hai detto, questo era doveroso semplicemente per il rispetto alla memoria di Abderrahim Fakir, non perché sia importante soprattutto per come è finita la vicenda. Così fosse stato, diciamo, quello che non è stato in vita, cioè non c'è bisogno nemmeno di dirlo, cioè la fine di questa vicenda ci deve far centrare l'attenzione di nuovo sull'attuato dalla polizia di Stato, dalla polizia italiana, e quello è il punto, il centro dell'attenzione, e bene hai fatto tu nello scrivere, e quello ci deve far riflettere, no? Perché non si tratta di capire che persona, che cittadino, come si comporta.

0: portava, che pena ci aveva o no da scontare Abderrahim. Questo ormai non importa. Oltre poi, come tu hai detto, alle fake news che cominciano a girare per distrarre direttamente. E noi dobbiamo tornare, e su quello voglio andarci, all'attuato della polizia. Un'altra morte a mani delle persone che non possono fare il boia, non possono decidere come giudice, perché poi la pena di morte qua in Italia non esiste, e quindi ci sarà da concentrarsi là. Su questo che riflessione ti viene a priori sul fatto che non solo si cerca di spostare l'attenzione, ma si fa veramente fatica a concentrarsi sull'importante, cioè l'ennesima morte a mano dello Stato?
1: Sì, io penso che sia importante in questi casi mantenere dritta la barra. Che cosa intendo? Le forze dell'ordine sono un'istituzione importante per il nostro paese ed è fondamentale rispettarle in quanto istituzione, ed è fondamentale recuperare il ruolo che è proprio loro, cioè dato dalla Costituzione, che è la tutela e la difesa dei diritti dei cittadini. E se noi iniziamo invece a distorcere quello che è il ruolo della polizia e iniziamo invece a evitare di ragionare su come si può avere una polizia democratica che rispetti i diritti umani, stiamo sbagliando tutto nella comunicazione politica e collettiva. Noi sappiamo nel mondo che quella tecnica che è stata usata di contenzione è una tecnica ad alto potenziale letale. A gennaio l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i diritti umani nel caso Mogherini, ed è stato detto che in questi casi è fondamentale la formazione degli operatori intervenienti, teorica e pratica, ed è essenziale affidare le indagini a un organo indipendente. Allora, è fondamentale lavorare su questi punti, cioè se noi vogliamo una polizia democratica dobbiamo essere certi che la polizia venga formata per riconoscere le vulnerabilità psichiatriche e psicologiche quando si interviene, come si utilizza il principio di proporzionalità negli interventi, quando è opportuno utilizzare questa tecnica, interromperla, è valutata per questo prima di essere messa in servizio e mandata a fare servizio di ordine pubblico e pattugliamenti sulla strada. Questo è un primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è che quando succedono cose del genere non si può fare muro e dire ha sempre ragione la polizia o polizia assassina, ma ci si deve chiedere prima quali sono le responsabilità a monte dello Stato, al di là di quelle del singolo poliziotto, e pretendere che appunto ci sia un organismo indipendente a occuparsi delle indagini è fondamentale. Certo. Perché altrimenti qualsiasi azione può essere percepito o essere effettivamente ritorsiva e impedire anche la serenità di chi deve investigare e rendere più difficile le investigazioni in casi più delicati come questi, massimamente delicati, perché quando essere diciamo sotto la lente di ingrandimento è qualcuno che appartiene alle istituzioni, sappiamo che sono le indagini più delicate, renderle più difficili attraverso la normativa cosiddetta sullo scudo penale significa appunto non lasciare agli inquirenti la serenità e il tempo necessario per fare tutte le indagini necessarie rispetto a quello che è successo. Ma questo discorso non vale soltanto per la polizia, vale anche per medici, paramedici e intervenienti, soccorritori volontari. Io credo che sia fondamentale che un soccorritore che viene a intervenire in situazioni di questo tipo sia formato e non debba sentirsi intimorito a dire a un poliziotto che interviene e ha già messo in sicurezza la persona, dire: oh, fermati, perché questo c'è qualcosa che non va, tienilo un attimo in un'altra posizione, fammi dare dell'ossigeno, fammi controllare dei parametri vitali. Scusate, mi sto semplificando moltissimo,
0: sì, sì.
1: Ma no. È giusto per rendere l'idea di quello che voglio dire.
0: No,
1: allora,
0: questa...
1: forse servono anche delle formazioni congiunte, quindi anche, cioè, e poi tutto questo si inserisce in un discorso più complesso sulla profilazione razziale, sulla gestione, certo, dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Però queste sono proprio le basi fondamentali da cui si dovrebbe partire. Poi
0: sì,
1: c'è,
0: sì,
1: tutto il contorno.
0: Sì, però hai fatto bene a segnalarlo, cioè queste sono le basi minime da dove partire e che non comprendono solo l'attuato della polizia, ma anche forse degli operatori sanitari, perché lì si vedeva in quella situazione che c'erano, loro stavano là e quindi forse si avrebbe potuto avere un altro tipo di intervento, cioè la responsabilità.
1: Guardi, io non voglio entrare nel caso singolo, perché su questo è molto importante lasciare la,
0: certo,
1: parola agli inquirenti,
0: certo,
1: agli esperti. Lo ritengo proprio un principio di rispetto, però sicuramente queste sono delle domande che vanno poste.
0: Totalmente.
1: Alle istituzioni e alle quali noi come cittadini dobbiamo pretendere una risposta in termini di prevenzione. Mai più Aldrovandi, mai più Cucchi, e che sia l'ultimo Fakir Abderrahim.
0: Sì, sì, sì, la situazione che purtroppo, appunto, giustamente da tanto tempo diciamo mai più e i casi si ripetono, no? E i casi che ci fanno dire mai più tale caso sono sempre di più, sempre succede un altro. Per non parlare, come ben hai detto, queste sono le prime domande che ci dobbiamo fare, poi ovviamente ci sarà un'investigazione, ci sarà un processo sicuramente che cercherà di trovare una verità giuridica, no? Che questo è importantissimo in questi casi, una verità giuridica che poi escluda tutte le fake news che sono attorno cercando di sporcare la memoria di Abderrahim. Però poi c'è anche l'altra riflessione che tu ben hai tirato un po' là, dicendo la profilazione razziale, no? Riflettere su tutto, perché purtroppo è un lavoro che ancora dobbiamo fare di fronte a questo caso, continuare a riflettere, continuare a dare delle discussioni che uno pensava o vorrebbe pensare che prima o poi si salderanno, cioè dovremo concluderle, no? E comunque dobbiamo ancora parlare di queste cose. Quello forse è la cosa che uno lo stupisce ancora di più. Ogni volta che succede questo, dobbiamo di nuovo farci le stesse domande sull'attuato della polizia, sul fatto se si sono in grado di gestire queste situazioni, profilazione razziale, eccetera, eccetera. Diciamo, la sceneggiatura si ripete un'altra volta.
1: Sì, io vorrei uno stato dove, se un ragazzo che c'ha in tasca della droga viene minacciato, accoltellato, non abbia paura a chiamare l'ambulanza. Se una donna vittima di violenza straniera senza il permesso di soggiorno viene picchiata dal marito, non abbia paura a chiamare la polizia, si possa fidare. E se non cambia la comunicazione politica e la rappresentazione mediatica del ruolo delle forze dell'ordine, noi avremo un sommerso enorme. Cioè, quello che è successo, la morte di Fakir Abderrahim, diventa un messaggio simbolico potentissimo che colpisce profondamente l'immaginario di tante persone straniere che vivono in Italia e che invece potrebbero aver bisogno delle forze dell'ordine. E se il sindacato dei carabinieri, non ricordo quale, interviene dicendo che i professori da salotto, quando poi chiamano la polizia e hanno bisogno, vediamo, insomma, se gli, non ricordo le parole esatte, insomma, ma vediamo se poi interveniamo oppure no. Questo è gravissimo, perché probabilmente i professori di salotto gli fa un baffo questo messaggio. Ma alle persone normali in situazioni di forte vulnerabilità no. Noi dobbiamo combattere questa deriva argomentativa, dobbiamo combattere una battaglia di prevenzione e decostruzione di queste dinamiche di rappresentazione della realtà, perché se no non usciamo da questa situazione. È come il video di Vannacci che mette nella pubblica i suoi avversari politici e fa il pollice verso. Ma dove siamo? Ma cosa siamo diventati? Questo è un linguaggio che va decostruito e combattuto. Non possiamo più banalizzarlo e minimizzarlo. Cioè, dobbiamo proprio davvero partire da qui e renderci conto che siamo tutti esseri umani e che la polizia deve essere al servizio di qualunque essere umano che vive sopra la terra, dove l'autorità gli esercita la sua autorità e punto.
0: Dovremmo chiederlo tutti noi in primis, dovrebbe capirlo la situazione, l'istituzione, lo Stato, e hai ragione sul fatto di dare, come chiamarla, questa battaglia discorsiva, senza dubbio, perché altrimenti di nuovo l'asse della discussione si sposta e non fa bene a nessuno, perché poi le situazioni si degenerano in questo, basicamente, in una polizia che non è preparata, che tende all'abuso dell'autorità, che tende all'abuso della violenza, che non risolve i problemi che dovrebbe risolvere, e quindi uno non capisce nemmeno a cosa serve. Come dici te, dovrebbe essere rispettata, dovrebbe far parte dell'istituzione dello Stato. Così come messa non è che ci aiuta tanto a giustificare la propria esistenza, ed è importante farsi tutte queste domande e fare la discussione, credo, affrontarla con onestà intellettuale soprattutto. Barbara, io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo che abbiamo detto, a partire da questa vicenda bruttissima, come tutte queste vicende. Ovviamente lascio i microfoni di Radio Onda Rossa aperti e ti ringrazio la disponibilità e il tuo tempo.
1: Vi ringrazio anch'io molto, ci sarebbe tantissimo da dire su come ad esempio il patto sull'immigrazione sia stato presentato e rappresentato, e quanto questo abbia presentato tutte le persone migranti che si sono costruite una vita in questo paese ma sono in attesa appunto di una definizione della loro situazione. Ci sarebbero veramente tanti discorsi da fare su come sia difficile accedere alle cure psicologiche per i migranti che arrivano e magari sono in attesa di permesso di soggiorno da tanti anni e sviluppano una vulnerabilità psichica proprio legata al terrore di tornare in quei paesi dove hanno avuto dei grossi problemi e violazioni di diritti umani, e quindi al tempo proprio della giustizia, ai tempi delle questure, nei rilasci dei permessi di soggiorno, che fanno sorgere problematiche psichiche e la difficoltà di accedere alla sanità. Cioè, sono veramente molti discorsi che si potrebbero fare, il tempo è limitato, però io mi auguro che quello che è successo sia un volano per riaccenderli questi discorsi, e soprattutto per richiamare le autorità e la politica ad interessarsi effettivamente di questi temi e respingere con forza ogni scenario di strumentalizzazione. Credo che questo non sta accadendo, però aspetta a noi fare questo tentativo come società civile, persone impegnate politicamente, attivisti per i diritti umani, movimento.
0: Comunque, prima di salutarti, sì, faccio il punto su questo che hai detto, e hai ragione. Come il tema della salute mentale credo non sia una questione individuale, no? Singola della persona, cioè non può essere compresa, capita come giustamente quello, dico, una colpa di quella persona o una debolezza di quella persona, ma della società tutta. Forse nella comunità migrante questo si sente ancora di più, perché le istituzioni italiane, giustamente, come bene hai accennato, non è che aiutano, no, ad avere una stabilità qua, per le semplici burocrazie, no, nelle quali si vedono coinvolte le persone migranti per avere di nuovo una stabilità mentale, per sapere: io sto in questo paese, non sto correndo il rischio di tornare in un paese dove forse la mia vita è in pericolo, un paese nel quale semplicemente sono appena nato e ho trascorso alcuni pochi anni, no? Questa cosa di una società malata che crea delle persone con problemi psicologici o del tipo che sia, ancora di più forse si vede nella comunità migrante, ripeto, per quello che tu hai accennato, prodotto di una semplice burocrazia italiana che complica la vita, non rende le cose facili e poi nemmeno ha delle risorse, no? Per mettere a disposizione delle persone che hanno aiuto di qualche tipo.
1: Sì, assolutamente.
0: Sarebbe tanto da parlare, hai detto bene Barbara.
1: Scusatemi, io sono anche molto provata perché
0: ma io ti capisco.
1: Giorni molto intensi e un po' la lucidità manca.
0: Però ce l'hai avuta, ti direi. Cioè io ho percepito quello e ripeto, vedi come ci hai dato degli spunti che permettono di riflettere e lo hai detto bene, ce n'è ancora tanto da parlare. Quello che ti posso dire, ovviamente, come ti ho detto, è che i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti e ci sarà la possibilità di approfondire, no? Sempre di più tutte queste cose che ci hai parlato, sulle quali dobbiamo fare attenzione e riflettere, ripeto, come società soprattutto, ok? No, qua non si tratta di fare la tipica cosa che purtroppo la società italiana fa, lo scaricabarile, no? Sempre la colpa è di qualcun altro, no? Sempre la colpa è di qualcun altro, anche dalla persona alla quale le è capitata quella cosa. Si arriva sempre a quello, quindi dobbiamo riflettere sempre come società e questo proveremo a farlo e ti ripeto, i microfoni aperti sempre di Radio Onda Rossa. Quindi grazie veramente, nonostante la situazione che capiamo, che comprendiamo, grazie per la comunicazione, buona giornata a te ovviamente e come ti dicevo
1: grazie
0: sicuramente
1: a voi,
0: la
1: buon
0: prossima.
1: Ascolto e buona continuazione,
0: ciao, ciao.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo parlato con Barbara Spinelli, chi è stata, no? Che era l'avvocata di Abderrahim Fakir, cittadino marocchino di 42 anni, residente ma per anni e anni qua in Italia, assassinato dalla polizia italiana lo scorso 19 luglio. C'è poco da aggiungere, veramente in questi casi abbiamo detto tutto ciò che dovevamo dire o che potevamo dire, dico, in questo momento, quindi continuare con gli sproloqui a fare dei discorsi non ha senso. Lo ha detto bene Barbara, tante cose da riflettere, no? Ha fatto degli spunti interessantissimi, prendiamoci quello, approfondiamocene e parliamocene ancora, ok? Non c'è tanto tempo anche, direi, per questo spazio redazionale. Qualche canzoncina, qualche suggerimento ancora musicale del compagno automatico e poi si darà continuità al palinsesto di Radio Onda Rossa. Mi è piaciuta questa, Le Cagas, Manolo Ascadas.

0: questa radio onda rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
1: Radio onda rossa, you don't know, sin?

0: bene, e si torna in voce ancora quando sono le 12:39 minuti primi di questo giovedì 23 luglio per salutarci semplicemente, ringraziare l'ascolto, ringraziare le telefonate allo 06 49 17 50, ricordarvi alcune cose come per esempio che sia la chiacchiera con Valerio qua nello studio di Via dei Volsci come la telefonata con Barbara Spinelli, chi era l'avvocata di Abderrahim Fakir, le troverete nel www.ondarossa.info. Come ho detto prima, come questa voce vi ricorda, vi dice di solito, abbiate pazienza nel trascorso della giornata, caricheremo queste due cose e voi le troverete per ascoltarle per la prima volta se non lo avete fatto, se non avete avuto la possibilità, o per riascoltarle se volete farlo attraverso il www.ondarossa.info. Un'altra cosa che vi devo dire prima di salutarvi è che ovviamente voi restate, o meglio detto, ora resterete all'ascolto di Radio Onda Rossa, perché non è che questo è così, resterete di sicuro all'ascolto di Radio Onda Rossa sia nel 87.9 o nel www.ondarossa.info per continuare giustamente ad ascoltare il palinsesto per questo giovedì, palinsesto che nell'immediato giustamente continuerà con una replica di Impatto. Poi per questo giovedì cosa vi dovete aspettare? Credo che più o meno lo sapete: a partire dalle 14 Tutta Scena Cinema, a partire dalle 16 ci sarà oggi la puntata delle Nuove Mani sulla Città, l'Osservatorio Urbano Permanente. Tocca non tocca, lo scoprirete ascoltando l'87.9. Alle 18 We Challenge della Rete Internazionalista in Difesa del Popolo Mapuche, alle 19 Chilame Azzadì, il canto della libertà, alle 20 Tabula Rasa, alle 21.45 in Noctibus Panic si chiude radiofonicamente la giornata d'oggi 23 luglio giovedì con Apostasia. Questo è il palinsesto che voi vi dovete aspettare. Come sempre l'ho detto una volta, lo dico un'altra, lo continuerò a dire, il www.ondarossa.info, riferimento assoluto per conoscere il palinsesto, per riascoltare le trasmissioni, per riascoltare le rassegne stampa, i redazionali, ciò che sia, ma anche per esempio essere al tanto delle diverse iniziative, come per esempio quella che oggi io vi ho ricordato, Cinema in Piazza per la Palestina il 31 luglio e il 7 agosto ad Albano, ok? Con l'organizzazione dei Castelli Romani per la Palestina. Questa informazione che vi ho appena detto lo troverete anche nel www.ondarossa.info. Prima ora sì di salutarvi, un saluto particolare a chi si vede privato della propria libertà personale, speriamo essere stati veramente una buona e gradevole compagnia. Ancora, come dicevo, grazie a voi per l'ascolto, per la pazienza, per le telefonate, eccetera, eccetera. Restate all'ascolto di Radio Onda Rossa, ovviamente, e da questa voce non resta altro che augurarvi una buona giornata, una buona lotta, qualsiasi essa sia. Sarà sicuramente alla prossima,
1: Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM. Un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.
2: Estás escuchando Radio Onda Rossa.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: contenta, ce l'hai scontenta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
1: E rientriamo in voce. Sono le 17:36 e quasi puntualmente va in diretta Impatto. Impatto, se insomma vi fosse sfuggito dalla memoria, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali.

motivi non trasmettiamo da un po', ma comunque adesso ricominceremo a ciclo continuo almeno fino alla prossima puntata, perché questa è la penultima. La penultima puntata di Impatto prima della pausa estiva. Alla prossima saremo addirittura a ranghi unificati. Impatto è la trasmissione, lo ricordiamo, che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, che più o meno tutti i lunedì, più o meno alle 17.30, va in onda sugli 87.9 in FM a Roma di Radio Onda Rossa. In DAB su Onda Rossa a Perugia e Terni. Mentre chiaramente se foste chissà dove nel mondo ci siete sempre in grado di ascoltarci connettendovi al sito www.ondarossa.info e cliccando sul tastino dello streaming. Per quel che riguarda la puntata di oggi, in programma c'è una corrispondenza con il comitato Biodistretto Amerina che il mese scorso si è reso protagonista di un'iniziativa lungo il Tevere, una regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma l'esistenza del progetto del deposito unico di scorie radioattive proprio nel Viterbese, proprio nella Valle del Tevere, quindi una sorta di memento mori per la città di Roma, qualora questo deposito dovesse venir realizzato. Comunque sentiremo le loro ragioni e poi chiaramente nella seconda parte della trasmissione rimetteremo un po' in linea per quello che è ci ridocumenteremo per quello che è la situazione abbastanza disperata sul versante inceneritore, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega nulla, perché abitando a Roma tutti i problemi del circondario non esistono, però in realtà tutta la mondezza che producete finirà ben presto in testa a tutta la zona dei Castelli Romani, che si sta vedendo realizzato un gigantesco cantiere, un enorme cantiere per un altrettanto enorme inceneritore, un mostro che si vedrà chiaramente dal ponte d'Ariccia, questo mostro che brucerà 600.000 tonnellate annue della vostra monnezza tal quale, che riverserete qui, di questo appunto quei territori vi ringraziano, riverserete sui territori del litorale sud e dei Castelli Romani. Quindi questo è quanto per la scaletta di oggi. Magari intervalleremo o chiuderemo con qualche altra notiziola che è venuta fuori nel frattempo. Per ora vi lascio con un po' di musica e provo a mettermi in contatto con il comitato Biodistretto Amerina.

0: E andiamo a sfumare la musica perché siamo in contatto con un esponente del Comitato Biodistretto Amerina per quel che riguarda appunto il rischio di realizzazione del deposito unico di scorie nella zona del Viterbese. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti? Pronto? Ah sì, scusa, telefono sbagliato. Di solito diciamo che sono problemi tecnici, ma lo diciamo per nascondere la nostra incapacità. Ok, allora ci siamo, pronto?
1: Pronto, sì?
0: Sì, ci sì, sono. Sì, eccoci. Allora, dicevamo, voi avete appunto, siete stati e state protagonisti di questa iniziativa, questa sorta di regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma di questo progetto, cioè il progetto di realizzazione del deposito unico nella zona del Viterbese. Non so se ci vuoi raccontare un po' questa iniziativa che risale ormai a circa un mese fa e poi da lì puoi partire a raccontarci cos'è questo progetto.
1: Sì, il 20 giugno come Movimento contro le scorie della Tuscia siamo scesi, appunto abbiamo fatto questa manifestazione a Roma sul Tevere, abbiamo fatto proprio una navigazione con due barconi e siamo partiti da Scalo di Pinedo per arrivare poi nei pressi di Piazza Belli, dove abbiamo concluso la manifestazione per portare la nostra battaglia nel cuore della capitale di Roma. La nostra non è stata soltanto un'iniziativa simbolica, ma è stato un primo passo di una mobilitazione più ampia. Infatti siamo andati nel cuore di Roma e sulle acque del Tevere per parlare ai cittadini della capitale e alle istituzioni del governo, perché contro la possibilità che venga realizzato un deposito di scorie nucleari nella Tuscia e contro la possibilità che vengano portati questi rifiuti, circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi nel nostro territorio. Perché siamo scesi nel Tevere, nel cuore della città di Roma? Perché crediamo che fare un deposito nella Tuscia possa avere delle conseguenze dirette anche su Roma. Questo non lo diciamo noi, lo dicono anche i tecnici che hanno fatto le osservazioni tecnico-scientifiche relative alla possibilità della costruzione del deposito di scorie nella Tuscia, perché c'è un collegamento diretto tra le acque superficiali della Tuscia e il Tevere. Questo significa che qualsiasi tipo di problema o di problematica relativa a un inquinamento radioattivo potrebbe nella Tuscia, nel deposito della Tuscia, potrebbe portare poi all'inquinamento direttamente nel cuore della città di Roma. Infatti proprio per questo anche la città di Roma e la città metropolitana di Roma proprio un anno fa, a giugno di un anno fa, avevano fatto delibere contro due mozioni contro la possibilità, si sono schierati contro il deposito di scorie nella Tuscia anche la città di Roma, perché consapevoli del rischio che la costruzione di questo deposito potrebbe avere sulla città stessa.
0: Va bene, e quindi allora parliamo di questo deposito. Quindi sono anni che si parla, appunto c'è questo balletto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma c'è questo balletto su queste mappe, le mappe appunto che indicherebbero i territori più idonei in Italia, di cui appunto su questa cinquantina di siti buona parte ricade proprio nella Tuscia, nel Viterbese. Hai notizie su, perché appunto da questa mappa, da queste prime mappe di massima, poi si sarebbe dovuti andare a individuare esattamente il territorio in cui realizzare questo deposito, che ricordiamo deriva da indicazioni a livello europeo, cioè indicazioni che ogni Stato individui un sito per lo smaltimento delle scorie a media e bassa attività. Quindi ricordiamo che le scorie da centrali nucleari sono considerabili scorie ad alta attività e a lungo tempo di decadimento, mentre stiamo parlando di scorie a media e bassa attività e tempo di decadimento, quindi tempi di decadimento più ristretti. Parliamo di scorie e rifiuti ospedalieri o scorie anche di alcuni impianti industriali non nucleari. Questo in teoria, poi nella pratica magari è diverso, quindi raccontaci un attimo.
1: Sì, questa è stata, diciamo, allora innanzitutto questa è stata la prima grande, diciamo, problematica, perché il deposito di scorie il deposito unico per le scorie radioattive era stato pensato e progettato per l'appunto per lo stoccaggio di scorie a bassa e media intensità, e quindi scorie che derivano appunto da processi industriali o delle cure mediche. Di fatto poi, per una, diciamo, un cambiamento fatto per la destinazione d'uso del deposito, è stata poi trasformata anche in una discarica di rifiuti nucleari. Quindi sono stati ammessi al deposito anche tutti quelli che sono gli scarti e le scorie nucleari dei primi anni di attività delle centrali nucleari in Italia, che sono state attive fino poi al referendum che ha bloccato la produzione di energia nucleare in Italia. Quindi di fatto questo sito, che doveva essere che è stato progettato proprio per le scorie di bassa e media intensità, ora si trova a essere anche un sito che temporaneamente, perché così viene, dove temporaneamente per temporaneo significa 100 anni, 120 anni, sarà deputato anche a, diciamo, accogliere tutte quelle che sono appunto le scorie nucleari. Quando per una stessa anche per l'Europa, le scorie nucleari non dovrebbero assolutamente essere stoccate in siti superficiali, ma dovrebbero andare in un sito di profondità, sito che ne è presente solo uno, che ancora non è attivo, in Finlandia, e che di fatto quindi temporaneamente solo questo sito che verrà scelto all'interno di questi 56 che ci sono in Italia verranno poi stoccate lì le scorie nucleari. Di tutti questi siti che sono stati individuati dalla Sogin, ben 21 sono le aree indicate come idonee nella CLAI, proprio nella Tuscia, e questo per noi, per questo noi come territorio, come movimento, ci siamo attivati subito, prima di tutto attraverso la presentazione delle osservazioni al seminario nazionale che è stato fatto dalla Sogin. Un seminario nazionale che ha accolto non solo le osservazioni del biodistretto della Via Merina e delle Forre, che tra l'altro sono state prodotte attraverso il contributo di professori dell'Università degli Studi della Tuscia, quindi insomma sono è stata una risposta scientifica di alto livello quella che abbiamo portato nella sede del seminario nazionale, anche se poi di fatto le risultanze o la restituzione di quella che è stato questo seminario, che poi ha prodotto quella che è la CNAI, cioè la Carta Nazionale dei Siti Idonei, non sono mai stati pubblicati, cioè è stata pubblicata soltanto la mappa che è andata ad individuare proprio i siti idonei dove fare il deposito, senza però di fatto pubblicare gli studi che hanno portato a quella scelta. Noi come movimento, ma anche come comuni della Tuscia, abbiamo fatto più volte la richiesta di accesso agli atti, ci sono sempre stati negati. Quindi innanzitutto noi chiediamo un processo più trasparente: se si fa un seminario nazionale, se ci sono questi processi cosiddetti partecipativi, come la Sogin ci tiene a scrivere sul proprio sito, devono essere realmente partecipativi. Invece noi mettiamo in discussione non soltanto come è stato condotto il seminario nazionale, ma anche tutte quelle che sono diciamo le scelte che sono state fatte nella costruzione di questa carta. Noi mettiamo in discussione i criteri che sono stati utilizzati, quelli sulla sismicità, ma anche quelli legati alle distanze con i centri abitati o quelli con i corsi d'acqua. Molti dei siti scelti nella Tuscia si trovano a ridosso, al di sopra di acque superficiali, dolci. La Tuscia è fondamentalmente un territorio dove le acque sono tutte superficiali, quindi noi mettiamo anche in discussione il fatto che siano stati scelti dei luoghi dove di fatto c'è una forte vicinanza con centri abitati e con le acque superficiali. E lo abbiamo fatto appunto, come dicevamo, attraverso molte, moltissime osservazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito della nostra lotta, nell'ambito della nostra, del nostro lavoro, abbiamo anche mandato in una prima istanza una lettera firmata da 40 sindaci al ministro Pichetto Fratin per poter avere un incontro, una lettera a cui non abbiamo mai avuto una risposta. Noi non abbiamo mai potuto dialogare con il ministero malgrado le moltissime mobilitazioni che abbiamo organizzato nella Tuscia. La prima è stata nel 25 febbraio del 2024, a quella sono seguite altre due manifestazioni, una a Corchiano e una a Vulci, che hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini di tutta la Tuscia, per poi fare la manifestazione, l'ultima, che abbiamo portato avanti nel Tevere il 20 giugno. Ma ancora stiamo aspettando che il ministro un incontro con il ministro e un invito, anche visto tutte le richieste che sono state poste.
0: Va bene, quindi invece appunto parliamo del deposito un po' più in dettaglio. Abbiamo detto che questo deposito, per quel che riguarda l'indicazione europea, dovrebbe essere un deposito per scorie a media e bassa attività. Questo deposito però sappiamo che verrà realizzata una dépendance temporanea, tra virgolette, per lo smaltimento delle scorie ad alta attività derivanti appunto dal funzionamento delle centrali nucleari italiane fino al 1986.

0: che questo possa portare a, un raddoppio o a, insomma, a una crescita di queste dependenze temporanee che poi potrebbero ospitare anche le scorie future, non solo quelle passate delle centrali nucleari?
1: Beh, di certo il governo dovrà risolvere il problema di dove, se vuole avviare un percorso di creazione di produzione di energia attraverso la fissione nucleare, avrà un problema relativamente allo stoccaggio delle scorie nucleari, visto che ad oggi non c'è un luogo dove queste scorie sono state stoccate. La Sogin ha avuto il compito ed è stata creata appositamente come azienda di Stato per decidere dove queste scorie dovevano essere stoccate. Di fatto ancora non è stato portato avanti un processo chiaro e trasparente per scegliere un territorio, e ad oggi non sappiamo ancora quale sia la soluzione che il ministro vuole portare avanti rispetto a questo. A noi, in un'ultima dichiarazione, ha detto per tramite dei consiglieri regionali, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che ormai la loro idea è quella di andare oltre quella della carta nazionale delle aree idonee. Quindi di fatto crediamo che dalle dichiarazioni del ministro questa carta dovrebbe essere fondamentalmente non più valida, anche se poi queste sono state solo delle dichiarazioni a cui non è stato
0: dichiarazioni
1: atto formale.
0: Dichiarazioni, ma che cosa vuol dire andare oltre?
1: Andare oltre, hanno parlato, perché ripeto, rispetto a queste dichiarazioni che potete tranquillamente cercare e trovare, che sono state fatte poco prima della manifestazione dell'11 maggio a Corchiano, e cui hanno detto che fondamentalmente avrebbero fatto una call tra i comuni a chi voleva ospitare per esempio una discarica di scorie nucleari. Insomma, hanno parlato di varie soluzioni, ma di fatto un atto formale non c'è mai stato nella cancellazione relativamente a questa carta. Sicuramente se il governo vuole andare avanti rispetto alla produzione di energia nucleare, deve porsi il problema di quale territorio possa essere quello più idoneo rispetto ad accogliere questo deposito.
0: E se il territorio fosse il viterbese, cosa?
1: Noi già siamo scese in piazza, e abbiamo portato tutte le nostre osservazioni. Nel momento in cui sarà scelto il territorio della Tuscia, dovrà confrontarsi con un territorio che è chiaramente contrario a questa scelta, e dovrà confrontarsi anche con un popolo che non credo che cederà molto facilmente spazio alla possibilità di fare un deposito di scorie nucleari in un territorio che vive essenzialmente di agricoltura, perché la Tuscia vive, parliamo di un territorio agricolo, non energivoro, che ha delle caratteristiche ambientali e sociali che rendono del tutto inadeguata la localizzazione di un sito di questo tipo nella nostra area, e saremo pronti a lottare fino alla fine, perché noi siamo assolutamente contrari ad accogliere le scorie nucleari, tra l'altro in maniera temporanea, in un sito assolutamente non adatto a questo tipo di scopo, che aveva un'altra destinazione d'uso nel nostro territorio.
0: Va bene, senti, avete iniziative in programma adesso per quest'estate o ci rimandate a settembre, insomma all'autunno?
1: Per quest'estate noi adesso stiamo naturalmente continuando a lavorare non soltanto in relazione al problema delle energie, non soltanto in relazione al problema del deposito di scorie nucleari, noi vogliamo anche portare all'attenzione il problema della transizione ecologica, di come viene portata avanti nel nostro territorio. Quindi sicuramente a settembre avremo un'altra iniziativa che però parlerà sia del tema del deposito di scorie nucleari, ma anche di tutto il tema che riguarda la produzione di energia, di cui pure la Tuscia è uno dei territori molto importanti su tutto il Lazio, in quanto siamo il primo territorio a ospitare energie rinnovabili rispetto a tutto il Lazio. Quindi vorremmo proprio fare

0: un'analisi globale rispetto a queste tematiche.
1: Va bene, perfetto. Senti, quindi se avrete appunto indicazioni un po' più precise su una data di questa iniziativa, potete sempre contattarci o a questo numero, oppure appunto scrivendoci direttamente a impatto@ondarossa.info, come può fare chiunque in ascolto.
0: Grazie mille.
1: Prego, assolutamente, noi esistiamo per questo. Comunque, se non hai altro, io ti saluterei e appunto ci possiamo aggiornare appunto a una prossima iniziativa.
0: Perfetto, grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao.
1: Va bene, grazie, grazie a te. Grazie. Ciao. Ok, e questa quindi era la corrispondenza da quella di Viterbo, della provincia di Viterbo, riguardo al deposito unico di scorie. Appunto non ci sono, stando alla corrispondenza, grandissime notizie, non ci sono grandissime novità. Tutto è molto probabilmente demandato a questo fantomatico decreto che dovrà produrre questo fantastico governo che ci regala una chicca dopo l'altra su questi argomenti. Quindi appunto staremo a vedere e chiaramente vi informeremo per qualunque iniziativa. Quindi l'invito ai comitati è di scriverci o di chiamare lo 06 49 17 50 per comunicarci ogni iniziativa. Quindi questo invece era il resoconto delle scorse iniziative e in particolare dell'iniziativa della spedizione di due barconi dalla valle del Tevere, appunto da partire da quella di Viterbo fino a Roma, per ricordare alla città di Roma che comunque non è un problema altrui, ma è un problema anche di chi abita all'interno del raccordo, persone che abitano all'interno del raccordo che sono notoriamente una manica di menefreghisti. E appunto, per ricordare a questa manica di menefreghisti che i problemi che causano poi ricadono su qualcun altro, direi che possiamo prenderci un piccolo intervallo per poi sentire qualche aggiornamento dai Castelli Romani per quel che riguarda invece l'inceneritore della vostra Monnezza e del vostro fantastico sindaco di TikTok.

0: sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. Ci siamo appunto resi tutti delle novità o non novità per quel che riguarda il deposito unico di scorie e i movimenti della Tuscia, e invece andiamo su cose molto più insomma novità ben più pressanti, insomma questioni molto più tangibili per ora delle centrali nucleari. E appunto parliamo di Monnezza e quindi dello smaltimento della Monnezza di Roma in un mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue da costruire in quel di Santa Palomba, ultima propaggine del comune di Roma e confinante con i comuni di Albano ed Ardea. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, senz'altro, sento bene.
0: Ok, noi non ti sentiamo benissimo, però adesso alzo il volume. Allora, senti, quindi noi non ci aggiorniamo da un bel po'. Eravamo rimasti, avremmo dovuto dare la notizia della scoperta di una via romana o di un paio di vie romane all'interno del cantiere, un cantiere che vede anche lo spostamento di un fosso che è stato fatto insomma senza tanti complimenti, un cantiere che sembra andare avanti a sprombattuto da quando appunto Gualtieri ha inaugurato i lavori. Insomma, cosa ci sai dire, insomma, quali nuove abbiamo?
1: Infatti c'ho pure la radio, si sente una certa gap tra voce
0: spegni la radio,
1: non spegneva la radio, o comunque abbassiamo. Sì, e dunque novità da quando? Da un mese. No, di fatto dal 15-16 maggio, quando è che Gualtieri ha fatto quella sceneggiata con la pala, il primo mattone, e qui sono partiti come sono pazzi furiosi, e tutta una serie di delitte da pannilari, altra roba, eccetera, e hanno sbancato come forse più di 100.000 tonnellate di materiale, e portato in un posto che si chiama Fossa Radicelli, sulla via Laurentina, e poi progressivamente è cominciata la posa di una piattaforma di cemento armato molto estesa, che tende a coprire l'insieme del sito. Fatto, poi è cominciato alla fine di aprile, è terminata quell'operazione sulla questione del fosso, demanializzazione eccetera eccetera, e c'è stata l'acquisizione alla fine da parte del Comune di Roma per l'area del fosso, per cui si lavora intorno a questa rilevanza di carattere locale, che doveva essere una cosa impedente, ma appunto una cosa di demanio, anche è stata giocata un po' a presette tra Comune di Roma, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino, eccetera eccetera eccetera. Però ancora non è quella l'ordinanza commissariale del febbraio scorso, che seguiva all'attribuzione del power, l'autoattribuzione del parere di Gualtieri, che indicava il fatto che avrebbero proceduto alla nuova inalveazione del fosso, ecco, questa, e che ciò che quindi avrebbe consentito di andare avanti senza bisogno di ulteriori nulla osta regionali. Ecco, tutto questo non è avvenuto, lavorano chiaramente intorno al fosso, però ancora la terza deviazione del suo fosso ancora non è avvenuta. E il fatto che è stato istituito un presidio molto molto simbolico, insomma, già immediatamente dopo la questione dei quartieri, la prima pietra eccetera eccetera, e ha comportato il fatto che bene o male la gente, insomma, guardasse un po' da vicino a quello che accadeva dentro il sito, E alla fine si è arrivata a prendere atto del fatto che ci stanno, come era quasi scontato, era appunto largamente previsto, ci stanno delle emergenze di carattere archeologico sul sito, e ci stavano, qualcuno dice una fonte o comunque qualcosa di abbastanza evidente già fatta più o meno sparì, e poi è uscita fuori questa storia del sasso romano che fra l'altro prevede pure un livello, a livello più basso, un'altra strada appunto del periodo addirittura precedente, eccetera eccetera. Questa cosa ha comportato l'interruzione di mezza giornata del lavoro, l'intervento alla fine degli archeologi di qua e di là, che evidentemente però non c'erano prima, insomma, di ciò costituisce, come si dice, una violazione, perché chiunque scava una buca dovrebbe avere appresso comunque un archeologo che verifica, cioè soprattutto da Stellati, che cavolo succede a scavare sottoterra. Quindi esposti, appunto, sono state preparate, sono anche in via di consegna ulteriori esposti di carattere penale, sia sulla questione del posto sia sulla questione delle emergenze archeologiche. Però di fatto il tutto cammina appunto abbastanza drasticamente, insomma i mezzi, se stai fermo un'ora ne vedi passare tra betoniere e tir che porta, che scaricano e caricano e scaricano, insomma vedi passare in un'ora buoni 20 mezzi, insomma, e quindi la questione va avanti in questo senso. Diciamo che oggi che è 12-13, vabbè, oggi che giorno è? Pronto?
0: Sì, oggi che giorno è? 13 luglio.
1: 13, bene. Allora, dopodomani, che è 15, c'è udienza al TAR, dove si discutono i motivi aggiunti e la seconda richiesta è sospensiva. Perché sempre alla fine di aprile c'è stata una prima udienza del TAR dove aveva rifiutato la sospensiva ma era fissato l'udienza di merito che era per il 4 novembre. All'epoca appunto i giudici del TAR appunto dissero che la sospensiva non era necessaria perché non succedeva niente, perché da lì da fine aprile secondo loro a novembre non si sarebbe mossa la maglia. Chiaramente dopo due settimane questo ha organizzato questa sceneggiata, è partito sta carica dei 100.000 e quindi in teoria ci sarebbe effettivamente una situazione diversa da parte del giudice, però noi sappiamo come si comporta la giustizia amministrativa, anche se ultimamente c'è stato questo SLOA che ha riguardato il porto di Fiumicino, ma non è detto che le cose si ripetano a favore dei movimenti più di una volta. Quindi dopo domani quindi c'è un presidio a via Flaminia 189 sotto il TAR alle ore 9 per presenziare a questa udienza. Dopodiché ancora si è ipotizzata un nuovo corteo sull'Ardeatina per il 24.
0: Il 24 luglio sull'Ardeatina?
1: Luglio sull'Ardeatina, temperatura 45 gradi a Londra, eccetera, eccetera. E ci sono stati interventi di forze politiche varie in questo periodo, dalle nostre parti. C'è stata la settimana scorsa che è arrivata Virginia Raggi con altri 5-6 ladditi che loro avevano la soluzione della cosa, cioè con gli interventi esposti alla Corte dei Conti, Adam Arangi che ha depositato il quarto avviso, insomma, eccetera eccetera, e che purtroppo non corrisponde, come si dice, alla realtà dei fatti. Insomma, il cantiere va avanti a rotta di collo e per ora appunto posizioni reali, appunto, malgrado le nostre oneste intenzioni, evidentemente ancora non si sono verificate, anche perché è fatta messa d'accordo qui una pletora di signori e signore molto poco abituati a confronto meno signorile del, del solito. E quindi la situazione è questa, e eventualmente continuerà per tutta l'estate, chiaramente questi continueranno più avanti possibile, insomma.
0: Va bene, quindi appunto la cosa più importante è che il TAR conceda la sospensiva per
1: bisogni
0: sì, così almeno si arriverebbe quantomeno al 4 novembre con un po' più di fiato, senza avere un inceneritore mezzo costruito.
1: Mezzo costruito no, perché comunque meno di 2 anni e mezzo, cioè 3 sicuramente, comprensive delle verifiche.
0: Però sta di fatto che se il TAR viene presentato il fatto compiuto,
1: certo,
0: è una questione diversa, si va a discutere diversamente.
1: Certo, se c'è stata una sospensiva pure dei 3 mesi si è affiato e comunque la possibilità di organizzata in maniera diversa.
0: Ma quindi a parte quest'idea del 24 luglio avete in mente altre iniziative magari un po' più in là a settembre?
1: Sì, certo, intanto fine agosto inizio settembre c'è comunque il solito di camping, quindi 2 giorni al villaggio Altiatino, che è l'aggregato umano praticamente più vicino al sito, e ci stanno ancora in piedi altre questioni che riguardano la discarica di Don Cigliano, che indirettamente poi coinvolgono pure la questione del sito, perché noi abbiamo dato alla direzione generale dell'ASI rifiuti ambiente del Lazio l'appuntamento il giorno 22 prossimo, perché abbiamo mandato la letterina dicendo che è scaduto il tempo in cui ci devono dare una risposta sulle identificazioni del sito della discarica di Don Cigliano come sito a un particolare rischio ambientale, e che sta a 800 metri dal sito dell'inceneritore, e che quindi noi casomai il 22 ne andiamo a trovare. E così banda ad Ercole, che è la direttrice generale, forse potrà dirci se è finito il percorso, e quindi se il sito di questa discarica è un sito a particolare rischio ambientale, e quindi definì pure le aree di rispetto dall'applicazione di questa cosa. Che entrerebbe il sito dell'incendio, entrerebbe pieno dentro l'eventuale perimetro dell'identificazione del sito a rischio ambientale. Però è chiaro, già c'è stato detto, levatelo dalla capoccia, insomma, che pure se noi diciamo che quello è un sito a particolare rischio, sicuramente questo non implicherà una sospensione di lavoro. Però c'è, insomma, in piedi c'è questa storia qua, poi a bonificare gli scarichi e tutti gli altri casini che riguardano il nostro territorio martoriatissimo, ancora manca l'acqua, mancano i fogli, eccetera eccetera, questa bella storia.
0: Va bene, quindi allora vediamo un attimo se di mettere in ordine gli appuntamenti. Quindi domani a via Flaminia 189 alle 9.
1: Dopo domani.
0: Giorno 15,
1: ore 9, via Flaminio 189, TAR Lazio, e discussione della seconda discussione sulla sospensiva.
0: Ok. Poi il 22, 22 abbiamo la
1: direzione generale
0: dell'ASL.
1: Direzione generale del Lazio ambiente rifiuti e
0: Festivali.
1: Via Campo Romano, che sta dietro a come si chiama la cosa, via fabbrica, c'è una grossa fabbrica di Ericsson, c'è presente, lo sa, sulla Magnina, pronto?
0: Ok, quindi dicevamo il 15 luglio presidio a via Flaminia 189 al TAR per quel che riguarda la sospensiva, ore 9 di mattina. Poi il 22 Lazio Ambiente a via Campo Romano verso dalle parti della Ericsson per discutere
1: la direzione generale.
0: Sì.
1: Discutere sia della bonifica della discarica sia dell'identificazione della discarica che sta prossima al sito come sito e a particolari rischi ambientali.
0: Poi il 24 luglio potrebbe esserci un ipotetico
1: comunque ci sarà un'iniziativa sul sito,
0: un'iniziativa lungo l'Ardeatina e sì, poi a fine agosto, inizio settembre il discamping, l'appuntamento col discamping al villaggio Ardeatino
1: e a seguire manifestazione ad Albano entro settembre.
0: Ok, perfetto. Diciamo che è un calendario abbastanza fitto.
1: Ok, sì, speriamo di sopravvivere. Va bene,
0: allora credo che a questo punto ci aggiorneremo la settimana prossima per sapere cosa ne è stato della sospensiva, del dibattito sulla sospensiva.
1: Sì, ok.
0: E poi bene. Appunto ci aggiorniamo sulle altre iniziative, magari se avrete qualche data un po' più fissa per quel che riguarda il discamping, insomma, inizieremo a pubblicizzare.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene, grazie mille.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. A lunedì prossimo.
1: Ok.
0: Allora, quindi questa era la corrispondenza dai Castelli Romani per quel che riguarda il mega progetto di inceneritore che sta procedendo a sprombattuto, appunto al contrario del megaporto di Fiumicino, che per fortuna per ora ha trovato un primo ostacolo nel ricorso al TAR, vinto dai comitati. In questo caso il ricorso al TAR, insomma, se ne parla al 4 novembre per la discussione nel merito, ma insomma si spera di avere una sospensiva e questo si saprà dopodomani. Quindi chiaramente continuate a sintonizzarvi su Radio Onda Rossa per sapere, conoscere qualche aggiornamento che è molto difficile ottenere da altri canali, altre insomma agenzie di informazione che non siano appunto Radio Onda Rossa. Per adesso prenderei un secondo di pausa, poi torniamo con qualche notiziola e i saluti.

rientriamo in voce. Quella che state ascoltando è sempre Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. E siamo in chiusura, siamo appunto in conclusione di questa puntata. Vi lascerei con un paio di notiziole che forse ci interessano. E fondamentalmente, per quel che riguarda l'individuazione, insomma la vittoria degli appalti a Milano, che fondamentalmente sono stati concessi, insomma, quasi per chiamata diretta, tramite la modalità del cosiddetto project financing, cioè il finanziamento pubblico-privato di determinati progetti. Insomma, è venuta ad esprimersi la Corte di Giustizia Europea, che ha bocciato questa modalità di procedure, bocciato questa modalità di procedure in quanto violano la libera concorrenza. Quindi fondamentalmente si identifica questa modalità come una possibilità, come un canale per far ottenere regalie di soldi pubblici a una serie di aziende, cosa che poi è. E questo purtroppo è arrivato tardi, appunto questa sentenza purtroppo è arrivata tardi, perché progetti come lo Stadio della Roma o l'inceneritore di Acea non avrebbero avuto l'ok, perché sono state fondamentalmente, parliamo sempre di chiamate dirette ad aziende che hanno potuto ottenere grandi finanziamenti pubblici per quel che riguarda l'inceneritore, in particolare incentivi pubblici, quindi finanziamenti pubblici dovuti al cosiddetto giubileo, che ricordiamo era l'anno scorso, per un cantiere che ha aperto adesso. Quindi non si sarebbe potuti procedere a sprombattuto come è stato fatto se questa appunto sentenza fosse arrivata un pochino prima. Purtroppo la finestra è stata la finestra dei tempi è stata abbastanza infelice per questo, ma il Comune di Roma potrebbe avere più difficoltà in futuro a far partire speculazioni simili, e lo speriamo. Ma chiaramente, fatta la legge, trovato l'inganno, un qualche modo per aggirare questo impedimento della Corte di Giustizia Europea, insomma, siamo sicuri che lo troveranno. Dopodiché un'altra notiziola che vogliamo dare, e quindi forse una notizia che, a cui dovremo dare un po' di approfondimento lunedì prossimo, che ricordiamo sarà l'ultima puntata per quel che riguarda Impatto, l'ultima puntata dell'anno prima della pausa estiva. Il fatto che il Comune sta varando in questo momento, quindi sempre l'estate, quando la guardia dei compagni e compagne è più abbassata, quando ce ne torniamo al paesello, quando ce ne andiamo al mare, insomma, e il Comune vuole votare le modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto ci saranno tutta una serie di problemi per quel che riguarda il consumo del suolo, che chiaramente appunto è ignorato all'interno di queste norme tecniche. Non ci sono garanzie sull'housing sociale non ci sono obiettivi legati a regolamenti europei, insomma, con una visione un pochino più ampia. E il problema, quello che si teme, è che si vada avanti così, cioè
con appalti appunto per attuare queste nuove norme tecniche del piano regolatore, che portino all'ulteriore devastazione. Ricordiamo che intere zone di Roma sono state completamente private del verde. Il caso più eclatante è il caso di Piazza dei Cinquecento, dove i pochi alberi che c'erano sono stati abbattuti, e adesso si hanno temperature che si aggirano attorno ai 50 gradi a terra, che però rendono invivibile l'intero piazzale, dove pendolari e turisti si trovano a dover passare parecchio tempo in attesa di autobus, taxi o quello che è. La soluzione che aveva individuato il comune era una ulteriore speculazione, cioè la costruzione di una specie di fontana, un fontanile da 500.000 euro, che avrebbe dovuto abbassare la temperatura nei dintorni, cosa che un albero fa naturalmente, ma perché non spendere 500.000 euro? Beh, perché non spendere 500.000 euro? Perché non ci sono. Quindi questo progetto, che inizialmente era stato ventilato, è stato scartato. E sì, ok, non butteremo dei soldi in un ulteriore attrezzo inutile, però chiaramente Piazza dei Cinquecento resta invivibile. La piantumazione di alberi era presente all'interno del rendering, che è tanto bello fare tanti belli alberelli verdi quando questo esiste solamente su una mappa virtuale, ma poi chiaramente fisicamente questa cosa non viene fatta. Come, insomma, ci sono tanti belli alberelli verdi anche attorno all'ipotetico inceneritore, ma chiaramente sappiamo benissimo che sarà un mega ecomostro. Quindi per quanto appunto per questo, per quel che riguarda appunto le nuove norme tecniche legate al piano regolatore, quindi sicuramente ne dovremo parlare, approfondire bene e parlarne, insomma, un pochino meglio lunedì prossimo. Quindi questo è uno degli argomenti di cui potremo occuparci lunedì prossimo, oltre che chiaramente chiamare nuovamente i comitati contro la costruzione dell'inceneritore di Roma, per avere aggiornamenti sulla sospensiva del TAR, che potrebbe quantomeno dare un po' di respiro ai movimenti per un cantiere che invece sta andando avanti a sprombattuto. E poi tutte le altre iniziative, abbiamo detto il 22 all'Azia Ambiente per quel che riguarda l'identificazione del sito della discarica come sito a alto rischio ambientale, quindi in via Campo Romano, mentre la sospensiva del TAR, parliamo di un presidio che ci sarà il 15 luglio in via Flaminia 189 alle 9 di mattina, e poi di un'iniziativa lungo l'Ardiatina, forse il 24 luglio, appunto daremo altri dettagli il lunedì prossimo anche su questo, e nonché anche date un pochino più precise, speriamo, del discamping che normalmente si tiene a fine agosto, inizio settembre, in quel del villaggio Ardiatino, appunto per aggiornarsi su tutte le lotte contro il mega distretto della Monnezza, che negli anni è stato realizzato da quelle parti. Appunto parliamo della zona lungo l'Ardiatina, al confine tra il comune di Roma, il comune di Albano e il comune di Ardea, e poi tutto questo per arrivare a una manifestazione il prossimo settembre contro l'inceneritore, una manifestazione dalle parti appunto sempre dei Castelli Romani, probabilmente ad Albano Laziale. Quindi questo è tutto per quel che riguarda Impatto. Appunto la puntata di oggi finisce qui, e vi lascerei con un pochino di musica, e poi appunto a risentirci a sabato prossimo. Salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, e un saluto speciale va chiaramente a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi a lunedì prossimo.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Enzo Dalò, regista del film La gabbianella e il gatto, in versione restaurata su Mediaset Infinity dal 20 luglio 2026. Ben trovato!
2: Ciao, grazie di avermi chiamato, di volere notizie della mia nuova gabbianella. Racconta un incontro tra un uovo e un gatto. Questo gatto promette alla madre gabbiana morente di non mangiarsi l'uovo, di far crescere il pulcino che sarebbe nato e ultimo, ma non ultimo, di insegnargli a volare. Quindi il gatto con i suoi amici inizia a diventare insomma una mamma chioccia. Quello che succede è che un gruppo di topi che vivono nelle fogne decide di appropriarsi del pulcino per mangiarlo e per affermare la superiorità dei topi sui gatti. E qui parte poi tutta la battaglia, che però fatta sottofondo alla linea principale della storia, e che è quella che la gabbianella, insieme ai gatti, impara a essere un gatto. E quando è il momento di dover volare, non riesce più a volare. E inutilmente i gatti cercano di farla volare, ma il problema non è tanto della forma delle ali e dei muscoli, ma è psicologico. Questa gabbianella è convinta di essere un gatto e quindi non può volare. Ed è il gatto Zorba, con un grande rispetto per il mondo dei gabbiani, che spiega la bellezza di essere un gabbiano, di volare nel cielo, e spiega alla gabbianella che non deve cercare di assomigliare ai gatti che l'hanno allevata, ma deve tornare con i suoi simili per vivere la sua vita di gabbiano. E lei dice: noi gatti vorremmo tanto sapere volare come voi, ma non sappiamo e non potremo farlo mai. E quindi così la gabbianella riesce a spiccare il volo e lasciare i suoi amici gatti per tornare con i gabbiani.
1: Il libro è uno dei grandi successi di Luis Sepúlveda. Come nacque l'idea di farne un cartone animato?
2: Luis Sepúlveda è stata una persona speciale e credo che non sentiamo così tanto il fatto che ci abbia lasciati, perché non ci ha mai lasciato realmente, perché sue opere continuano a essere lette e essere amate. E la gabbianella è proprio una di queste. E io adoro molto i grandi scrittori che scrivono anche per i ragazzi, per le nuove generazioni. Vorrei sicuramente che fosse un fenomeno molto più largo. E Luis Sepúlveda è uno scrittore attento ai problemi sociali, è uno scrittore che difende gli umili, gli oppressi, le persone borderline, e quindi ha trasferito in questi animali che si confrontano delle tematiche che sono delle tematiche umane. Leggere questo libro per me è significato realmente entrare in questa storia, capire tutti i sottotesti della storia e quindi sentire l'esigenza di trasformarla in un film. Sepúlveda è stato felicissimo, ci siamo trovati spesso, siamo diventati anche amici, e quindi a quel punto è iniziato il percorso della gabbianella e del gatto.
1: Su cosa hai voluto centrare il cartone rispetto allo scritto?
2: Quello che ho fatto è di costruire, insieme a Umberto Marino, che lo ha sceneggiato insieme a me, una drammaturgia più lineare, una drammaturgia che tenesse conto di una divisione non in capitoli, ma omogenea dall'inizio alla fine della storia. E quindi i topi, che nel libro occupano un capitolo, se non ricordo male, diventano gli antagonisti per tutta la storia, e quindi cominciamo a vederli, cercano già di rubare la gabbianella quando è ancora piccola, il gatto Zorba la salva e così via. Quindi i topi sono un momento fondamentale. E poi ho inserito anche un altro personaggio che non c'è nel libro, che è il gatto Pallino, perché il gesto che viene fatto di dire alla gabbianella: tu non sei un gatto, sei un gabbiano e questi gatti ti stanno facendo crescere perché ti vogliono mangiare, viene detto non per per cattiveria, ma per un sentimento di gelosia che comincia a coltivare il piccolo Pallino nei confronti della nuova arrivata, una sorta di secondogenita della famiglia dei gatti. Questo sentimento purtroppo esiste anche nella realtà, nelle famiglie, e quindi questo sentimento l'ho trasferito in questa storia per dare una motivazione profonda, forte, al fatto che la gabbianella fosse maltrattata da Pallino e scappasse in preda all'angoscia. E poi viene catturata dai topi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ti racconti di questo restauro?
2: È stato fatto tenendo conto che sono passati quasi 30 anni e quindi abbiamo cambiato il formato, lo abbiamo un po' reso cinematografico perché il formato originale era di 1.1.66, quindi un formato delle televisioni dell'epoca. Le televisioni si sono cambiate completamente, quindi pensando sia allo schermo cinematografico che allo schermo televisivo, che ormai somiglia, è quasi identico allo schermo cinematografico come dimensioni, abbiamo pensato di dare questo formato più agile, più moderno. E poi abbiamo lavorato i colori moltissimo, perché quando lo abbiamo fatto nel 1998, lavorando in pellicola, la lavorazione per mettere a posto i colori è molto meno articolata e molto meno precisa, e quindi siamo stati costretti a numerosi compromessi rispetto a quello che io avevo in mente come immagine finale del film. Abbiamo ripreso allora il negativo originale, e dal negativo originale siamo andati a lavorare con le nuove attrezzature digitali che ci hanno permesso di intervenire sui singoli colori, sui singoli personaggi, e quindi di costruire un ambiente molto più omogeneo a quello che io avevo in testa già 28 anni fa. E poi, ultimo ma non ultimo anche questo, il sonoro. All'epoca avevamo lavorato con il Dolby Surround, che prevedeva un canale centrale, due laterali e un subwoofer, e adesso invece lo abbiamo portato al formato 5.1, che è il formato standard per i film di oggi, che prevede anche le due casse posteriori, quindi dietro al pubblico, per dare una sensazione di essere più dentro la scena. Queste sono le migliorie che trovo molto interessanti.
1: Il film La gabbianella e il gatto, in versione restaurata in libera fruizione su Mediaset Infinity da lunedì 20 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Enzo Dalò. Alla prossima.
2: Grazie a tutti, arrivederci.

0: con Daniele Monachella, regista del documentario AGT, Associazione Goliardica Turritana, Sovranus Ordo Gaudentis Fave, online fruibile liberamente su RaiPlay. Ben trovato!
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie per questa intervista. Felice anzi che il documentario sull'Associazione Goliardica abbia incuriosito. Premesso che essendo di Sassari la goliardia turritana la vivi fin dai tempi delle scuole medie, delle scuole superiori, perché è usanza durante le ferie matricole di dicembre che gli universitari e le matricole appunto si rechino presso le scuole e liberano gli studenti in una tre giorni, questa è la prima decade di dicembre, dove gli studenti vanno a scuola aspettando che arrivino questi giovani universitari colorati dalle loro felucche, i colori delle felucche inquadrano gli ordini universitari, arrivano, ti liberano, allora c'erano e ci sono ancora oggi i dirigenti, i direttori che ostacolavano l'ingresso, ma è praticamente impossibile fermare l'onda goliardica che in quei tre giorni tende a far uscire gli studenti da tutte le scuole poco dopo il loro ingresso. Questo per

il flusso, qual è il carattere di queste giornate. È una tradizione che a Sassari è presente da oltre 100 anni, infatti negli archivi della Biblioteca Universitaria e del Ministero della Cultura abbiamo trovato dei giornali universitari in numero unico dal titolo, per esempio, Quo Vadis, Siedimi in barca, Buffami l'occhio. Per i non sassaresi buffami vuol dire soffiami l'occhio. Quando stai dicendo qualcosa di poco credibile gli si risponde vai e buffami l'occhio. Oppure il pelo nell'uovo, nelle xilografie è presente questa donna che esce dall'uovo, per pelo si intende proprio il sesso femminile. E si è portata avanti, in prima battuta era l'ATU, che era l'Associazione Turritana Universitaria, che poi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale insomma si scioglie, anche perché dopo tutti i movimenti studenteschi del 68 erano delle associazioni che tendevano un po' ad essere politicizzate e ad essere cercate perché bacino di voti. Quindi anche a Sassari si scioglie, finché nell'84, ad opera di un gruppo di studenti universitari, figli di ex universitari che avevano costituito l'Associazione Turritana Universitaria, si pensa di rimettere in piedi questa associazione dedita a Bacco, Tabacco e Venere. E ancora oggi vive, si è rinnovata, si è modernizzata. Gli studenti hanno mantenuto un carattere dedito al divertimento, al disacramento, ma anche all'aggregazione, perché è un'associazione che tende ad aggregare, quindi diventa, come poi molti intervistati hanno detto, una seconda famiglia. C'è questo carattere di fratellanza e hanno come punti di riferimento degli appuntamenti durante l'anno, che sono, oltre la liberazione degli studenti, quindi la liberazio studentesca, hanno questa famosa corsa dei carruzzi, nient'altro è che la fabbricazione di mezzi di locomozione rudimentali che come condizio devono avere i cuscinetti, quelli in ferro che si usavano negli ingranaggi meccanici, e hanno le più varie fattezze. Questi vengono fatti partire dalla cima di una via Sassari, che è Viale Trento, che ha come pendenza 12%. Vi lascio immaginare cosa succede, però lo faranno senza paura. Poi l'inaugurazione dell'anno accademico ogni anno lascia uno spazio al pontefice del momento, dove con un discorso che tende a dissacrare tutta la gerarchia universitaria e tutta la gerarchia della società civile, e si inaugura l'anno accademico. Ancora poi tra aprile e maggio fanno la regata delle vasche da bagno presso Fertilia, una località vicino ad Alghero, e le imbarcazioni sono di ogni carattere, molto diverse nelle loro fattezze, ma tutte possono essere definite più che imbarcazioni delle bagno a ruole. L'obiettivo comunque è affondare. In questo c'è anche molta beneficenza, perché come ho detto prima è un'associazione che tende ad aggregare le persone e ha sempre come spirito quello di fare del bene. A vario titolo durante l'arco dell'anno fanno delle manifestazioni dedicate alla raccolta di fondi, che poi sono destinati alle più diverse realtà ospedaliere, realtà associative, realtà comunque di carattere sociale, e questo penso che li renda unici nel loro genere. C'è Padova, c'è Torino, ancora Roma, qualcosa a Milano, c'è Bologna ovviamente, però Sassari diventa punto di riferimento, tanto è vero che negli anni durante la liberazio ci sono tanti studenti delle varie università italiane che vengono a trovare i loro confratelli in missioni, come definiscono loro missioni estere. È un documentario che ho voluto perché da ex studente che ha frequentato la goliardia in giovane età ma non si è mai associato, non c'è un motivo preciso, ma ho tanti amici che l'hanno frequentata, e in particolare poi 10 anni fa mi venne chiesto di fare la regia dell'opera goliardica Ifigonia in Culibe, scritta da Herz De Benedetti, che poi divenne un noto urologo, studente all'Università di Torino, che scrisse questo libretto proprio goliardico. Ovviamente il testo possiamo definirlo sia grave che greve, ma nell'anno in cui la goliardia turritana festeggiò i 30 anni mi venne chiesto di fare la regia. Mi ero un po' documentato, in realtà non c'erano vere e proprie messe in scena teatrale, quindi abbiamo voluto farne una cosiddetta operetta, e infatti le musiche originali vennero composte dal maestro Francesco Milita, allora di professore di composizione presso il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, quindi abbiamo avuto anche il loro patrocinio, nonché ci furono le scenografie curate dagli studenti della sezione scenografia dell'Accademia Belle Arti Mario Sironi di Sassari, e in più utilizzai attori professionisti, più una serie di goliardi e di matricole che cantavano nei cori, quindi avevamo il coro delle Vergini. E questo l'ha resa un'opera unica. Per chi la volesse vedere integralmente la trova su YouTube. È un'opera di fantasia strutturata sulla drammaturgia della Turandot e declina a chiare lettere il classico greco Ifigenia in Aulide. La RAI ha accettato questo progetto, l'abbiamo sviluppato in un anno di lavoro, seguendo proprio tutti questi

0: appuntamenti che ci ho citato, e finalmente a luglio siamo riusciti a portarlo in onda sui canali delle frequenze regionali Rai Sardegna, grazie anche alla programmista Donatella Meazza, che ha seguito il progetto passo passo e ci ha dato fiducia.
1: Il documentario AGT, Associazione Goliardica Turritana, Sovrano Sordo Gaudenti Spave, online fruibile liberamente su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento alla regista Daniele Monachella.
0: Grazie, ciao, a presto, a Vinicius Gianni.

0: con Barbara Barilla del Parco regionale Appia Antica per presentare l'Arena Cinema. Torneranno i prati a Roma, all'ex Cartiera Latina, dal 17 al 30 luglio 2026. Ben trovata.
1: Ciao, grazie per l'intervista. Intanto è il primo anno che si fa un'Arena Cinema qui in Cartiera Latina. I locali della Cartiera Latina sono anche la sede dell'ente parco regionale dell'Appia Antica e abbiamo sempre, diciamo, un programma un po' movimentato, concerti, spettacoli teatrali, reading, laboratori, show cooking. Ci teniamo molto in movimento. Quest'anno è il primo anno in cui abbiamo inaugurato questa Arena Cinema. Sono principalmente film girati all'interno del Parco dell'Appia Antica perché volevamo restituire un po' le location che sono, diciamo, un set naturale utilizzato per tanti film, da quando è nato il cinema, possiamo dire, fino ai giorni nostri, non ultimo l'Oscar per Sorrentino della Grande Bellezza, che è uno di quei paesaggi iconici appunto degli acquedotti, ma noi abbiamo voluto scegliere film un po' meno conosciuti, per cui si va da Bravissimo con la scena di Alberto Sordi, lui faceva il maestro, insegna ai bambinetti a riconoscere la cicoria sotto agli acquedotti, perché così poi gliela vanno a prendere e lui c'ha la cena per la sera. Per cui da film così a film invece anche recenti come Freaks Out di Gabriele Mainetti, e prima di ogni film, appunto prima di Freaks Out, ci sarà lo scenografo che ha anche promesso di raccontarci un po' di dietro le quinte legato al film, oltre a raccontarci appunto come sono state girate le scene. E invece, ad esempio, prima di Bravissimo ci sarà uno show cooking proprio a base cicoria con degustazione a seguito, e prima di Attila Flagello di Dio c'è un concerto con brani della PFM, perché la colonna sonora, oltre ad essere interpretata all'interno del film, ma la colonna sonora è stata fatta dalla PFM. Insomma, prima di ogni film abbiamo cercato di abbinare qualcosa di ugualmente curioso e interessante. E in più una retrospettiva, per cui saranno quattro film dedicati a Ermanno Olmi, che danno anche il titolo alla rassegna, che appunto Torneranno i prati, film che sarà proiettato come primo film della rassegna, che appunto, anche se è un po' anche questo iconico, lì si parlava di ritornare ad una normalità e che i prati che ritorneranno in quelle trincee, una volta tornati quelli, uno non si ricorderà più di quello che era successo durante appunto la prima guerra mondiale, e per noi invece era un po' una speranza che, nonostante tutti i vari problemi che anche noi come ente parco riscontriamo, che dalla viabilità sull'Appia Antica al cambiamento climatico, questo caldo estremo di questi giorni, insomma le varie battaglie piccole e grandi che facciamo a tema ambientale, il nostro auspicio è sempre quello che torneranno i prati e la vita sarà più semplice.
0: Com'è stata la ricerca e la scelta dei titoli?
1: Non è stata semplice. Per Olmi, oltre Torneranno i prati, è stato scelto Terra Madre, che sarà proiettato il 21, e ci saranno anche esponenti di Slow Food e anche il nostro assessore regionale. Terra Madre era un docufilm che lui fece per un Expo, dove appunto si parla dei problemi di scelte sostenibili sia per l'alimentazione, ma anche sui metodi di coltura, di allevamento, e quindi anche lì ci sarà un bel dibattito prima. E gli altri film, come ti dicevo, sono legati al territorio del parco. Noi volevamo riportare sullo schermo i 4.800 ettari che cerchiamo di valorizzare e promuovere tutti i giorni, e quindi c'è anche la banda degli onesti di Totò, perché abbiamo scoperto che tantissimi giovani non conoscono i film in bianco e nero, e quindi per questo abbiamo voluto recuperare un po' anche questi film. E anche Le mani sulla città, che può sembrare un titolo strano perché è ambientato a Napoli, però siccome il nostro parco non è stato voluto dalle istituzioni, ma è un parco che è nato dal basso, dai comitati di quartiere, e Le mani sulla città parla un po' di tutto il lavoro fatto da Giuseppe Cederna sulle città, motivo per cui saranno ospiti quella sera anche Giuseppe e Giulio Cederna, che portano anche due articoli che il padre Antonio Cederna aveva scritto in merito al film, e Giuseppe Cederna moderna invece farà un parallelismo con Calvino, per cui insomma sarà un prefilm quasi teatrale.
0: Quanti sono i titoli in programma e quali saranno i giorni di proiezione?
1: Sono 12 film in tutto. Il lunedì non c'è proiezione. I film iniziano tutti quanti alle 21, mentre invece questi eventi pre-film, a seconda della serata, tra le 7 e le 8 di sera, prima ad esempio del Marchese del Grillo, che è il 24 luglio, ci sarà prima un concerto di Stornelli Romani e poi a seguire Paola Comin, che è stata la press agent di Alberto Sordi negli ultimi 10 anni della sua vita, e anche lei sarà presente. Il concerto sarà alle 7. Paola Comin alle 8 e poi alle 9 inizierà il film.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Su www.parcoappiantica.it con la doppia A, Appia Antica, e poi sui nostri canali social che sono Parco Appia, ci trovate sia su Facebook che su Instagram.
0: Arena Cinema, torneranno i prati a Roma, ex Cartiera Latina, dal 17 al 30 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Barbara Barilla del Parco Regionale Appia Antica. Alla prossima!
1: Grazie.

0: Con Nello Ferrieri di Cinemovel per presentare le arene itineranti Immaginario, Cinema e Comunità in 9 comuni della Bassa Romagna dal 23 luglio all'1 agosto 2026. Ben trovato!
1: Ciao Federico, questa è una prima edizione di una rassegna che abbiamo pensato per il nostro territorio, è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono 9 comuni nella provincia di Ravenna, che sono stati oltretutto particolarmente dalle alluvioni del 23 e 24, però siamo partiti da un altro dato, che il nostro territorio è sprovvisto di sale cinematografiche di prima visione, abbiamo due belle realtà che mantengono la presenza, ma per un territorio che comprende più di 100.000 abitanti siamo un po' sguarniti. E ci siamo interrogati su come questa cosa nel tempo poi è successo e abbiamo deciso di affrontarlo andando incontro a tutte le realtà coinvolte e quindi il programma prevede più di 30 proiezioni in 16 location diverse, coinvolgendo anche piccole realtà, piccole frazioni dei comuni, le arene già esistenti, cercando di immaginare un programma che coinvolga il territorio anche nelle scelte dei film.
0: Quanti sono i titoli proposti?
1: Comprendono alcune anteprime che abbiamo già fatto. Il 12 luglio eravamo all'Arena delle Valli di Cotignola, che è una tradizionale arena di spettacolo all'interno dell'argine del fiume, e appunto tutto il pubblico si siede sulle balle e anche tutte le strutture sono costruite in quel modo. E lì abbiamo fatto la corazzata Potëmkin, che sfidando un po' l'anatema di Fantozzi, in realtà è stata una bellissima serata, abbiamo riscoperto un capolavoro restaurato dalla Cineteca di Bologna. Ieri sera invece eravamo al convento di Bagnacavallo, al convento di San Francesco, con un bellissimo binomio, con l'Accademia Bizantina Camp, i giovani allievi di Accademia Bizantina che si sono esibiti nell'accompagnamento musicale di cortometraggi, anche in questo caso restaurati dalla Cineteca di Bologna. Poi gli appuntamenti proseguono, lunedì 20 abbiamo un omaggio a Ivano Marescotti e siamo a Consellice, nella piazza comunale, il comune dove Ivano per tanti anni ha diretto il teatro comunale di Consellice. Qui siamo con Silvio Soldini e siamo con una proiezione molto particolare perché faremo un'anima divisa in due, però la copia verrà proiettata in pellicola col proiettore portatile in mezzo alla piazza. Cerchiamo di recuperare anche alcune tradizioni di convivenza e di socialità portando un oggetto un po' vintage in una piazza romagnola. Il programma poi prosegue, gli appuntamenti sono tutti molto molto calati sulla realtà e pensati proprio in dialogo con i luoghi in cui vengono ospitati. Sono 30 film, di cui 15 registe. Siamo molto contenti di presentare Le Bambine, un film che ha avuto un discreto successo, Tienimi presente, l'opera prima di Alberto Palmiero, Vita da grandi. Ci sarà Iuri Tucci che incontrerà il pubblico per presentare il suo libro, ma anche poi per presentare il film al pubblico. E poi abbiamo alcune cose un po' particolari. Una che volevo segnalare è che siamo a Sant'Agata sul Santerno, una realtà molto particolare, Pestra, e lì faremo un incontro con Carlo De Amicis, autore della Guerra dei Cafoni, insieme a Davide Perletti, che è regista del film tratto dal libro, ed è un'occasione per riflettere sugli anni 70, sul cambiamento del nostro paese, ma soprattutto su un progetto di proseguo del film che gli autori racconteranno al pubblico, tornare 10 anni dopo la Guerra dei Cafoni per raccontare la storia di questi ragazzi. E questo lo facciamo in un contesto particolare, appunto che siamo in una realtà di agricoltura biologica, biodinamica, sono 6 donne che hanno fatto partire questo progetto e raccolto attorno a questa comunità più di 60 famiglie. E anche qui l'idea è quella di raccontare delle comunità all'interno della comunità.
0: Com'è stata la scelta delle opere?
1: Molto complessa perché appunto intanto noi facciamo a parte le arene tutti i film gratuiti, quindi abbiamo un tema che alcune cose recenti non si possono fare perché sono in arena, sbigliettamento e quindi non è possibile proiettarle gratuitamente. Però l'idea nostra era proprio quella di andare a cercare il film giusto per il contesto e da questo punto di vista ci siamo basati moltissimo anche sulle produzioni che sono state realizzate in collaborazione con la Film Commission Emilia Romagna, che in qualche modo avevano così un elemento in più di coinvolgimento del nostro territorio, anche di identificazione. Poi abbiamo alcune cose invece più particolari, come Malavia, un film di Nunzia Di Stefano che racconta un gruppo di ragazzi che fa freestyle a Napoli e li abbiamo fatti incontrare assieme a Peppo, che è uno dei protagonisti del film, nonché rapper a sua volta. Incontrerà i ragazzi, il gruppo dei freestyler di Lugo e probabilmente sotto lo schermo ci regaleranno qualche novità. Poi c'è un omaggio a Maggian Satrapi con il film Persepolis e ci sarà Gianluca Luca Costantini, l'attivista e fumettista che ci presenterà il lavoro della Satrapi, ma anche la lunga amicizia e collaborazione. Tieni conto che la Satrapi venne proprio 30 anni fa a Bagnacavallo a fare un workshop di fumetto, è una delle sedi in cui si svolge Immaginario, Cinema e Comunità, quindi per noi è anche un tornare su quell'esperienza che ha visto una delle più importanti autrici internazionali essere qui presente sul nostro territorio.
0: Ci dai riferimenti web per il programma?
1: immaginariocinema.it, trovate anche tutte le possibilità per cenare con noi quando è possibile, anche con gli autori, ci sono tante occasioni per stare insieme oltre che al film, per condividere un piatto di cappelletti e un bicchiere di vino, e naturalmente i social, Facebook e Instagram, e poi li aspettiamo qui in Romagna.
0: Le arene itineranti Immaginario, Cinema e Comunità, in 9 comuni della Bassa Romagna, dal 23 luglio all'1 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Nello Ferrieri di Cinemovel. Alla prossima!
1: Arrivederci, alla prossima, vi aspettiamo!

0: Con Stefania Bianchi, direttrice artistica della 24esima edizione di Guerra e Pace Film Fest, Oltre la guerra è il titolo di quest'anno. A Forte San Gallo a Nettuno dal 20 al 26 luglio 2026, ben trovata.
1: Ben trovati a voi e grazie per l'attenzione che è riservata al Guerra e Pace Film Fest. È un evento che io definisco unico nel panorama cinematografico nazionale, una rassegna dedicata al cinema di guerra e di pace. Saranno 7 serate nella splendida cornice del Forte San Gallo con film, cortometraggi e i filmati dell'archivio storico dell'USCE che quest'anno abbiamo scelto di dedicare all'80° anniversario della Repubblica Italiana e con la presentazione di libri. Sette
0: Quanti titoli saranno in programma?
1: film diversi per stile, per ambientazione, ma tutti affronteranno il filo conduttore di quest'anno, appunto Oltre la guerra, perché ci piaceva raccontare, esplorare tutto ciò che di umano resta proprio nei momenti difficili, nei contesti di guerra. E apriremo con Le assaggiatrici di Silvia Soldini, che ci dà il messaggio della forza dell'umanità che resiste anche nei luoghi più vicini alla violenza.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: Lunga, complessa e soprattutto perché insomma abbiamo visto moltissimi film e ci piaceva scegliere quelli che meglio potessero rappresentare il tema scelto per quest'anno. Ci piaceva raccontare la forza del perdono, il coraggio della verità, l'amore dell'arte che vivremo nel film Monuments Man. Quindi ogni film ha un suo messaggio legato al tema, al filo conduttore di quest'anno.
0: Ci parli anche un po' degli eventi collaterali?
1: Oltre naturalmente ai film c'è una sezione dedicata ai cortometraggi a cui tengo moltissimo perché è la visione dei più giovani che esplorano, che raccontano attraverso un cortometraggio i loro temi della guerra e della pace. Quest'anno ne sono arrivati tantissimi, ne abbiamo selezionati 6 e il migliore verrà poi premiato durante la serata finale del festival, anche se io poi dico sempre che se ne deve premiare uno, ma i 6 corti sono delle storie molto profonde. E poi Guerra e Pace non è soltanto film e cortometraggi, presenteremo dei libri, tra cui c'è il libro di Andrea Frediani, La notte dei traditori, e poi Il mondo va a pezzi di Laura Quadarella e San Felice di Monteforte, L'amore malfatto di Giusy Sardella, se non io di Stefano Bufi, insomma sono dei libri ambientati nei contesti di storia, 4 storie differenti che ci faranno riflettere.
0: Ci dici anche i titoli dei film?
1: Come ho detto, apriremo con Le assaggiatrici, poi ci sarà Campo di battaglia, Jojo Rabbit, è un film che abbiamo voluto proprio mettere perché ci piacerebbe che quella serata venissero le famiglie, portassero i loro figli a vedere questo film che mostra come la conoscenza dell'altro può sconfiggere l'odio, l'insulto. Selma, La strada per la libertà, Il ponte delle spie, Monuments Man.
0: Ci saranno anche ospiti?
1: Verranno critici, ci saranno gli autori dei libri, i registi e gli autori dei cortometraggi.
0: Ci dai anche i riferimenti web per il programma?
1: Sul nostro sito www.guerreepacefilmfest.it, ma anche sui nostri social, Instagram, Facebook e sul nostro canale YouTube. Ingresso libero, naturalmente.
0: 24esima edizione di Guerre e Pace Film Fest, dal titolo Oltre la guerra. A Nettuno, a Forte San Gallo, dal 20 al 26 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. Alla prossima.
1: Grazie Federica, un saluto a Radio Onda Rossa. Grazie.

0: con Alessandro Parrello, regista del cortometraggio Albi, l'ultimo ulivo, in anteprima internazionale al Giffoni Film Festival venerdì 24 luglio 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno, grazie Federico per l'invito. Guarda, è un progetto che mi riempie il cuore perché alla fine siamo riusciti ad avere fortunatamente la piazza migliore che potessimo sperare, ossia il Giffoni, perché è un fantasy, quindi è un cortometraggio che è nato 2 anni fa, anche un pochino di più, quindi ha avuto una lavorazione lunga perché insomma ci sono gli effetti speciali, c'è l'animazione che si unisce con le riprese reali, con il live action, e quindi il risultato finale è questo piccolo fantasy che richiama un po' a quei film anche degli anni 80, se vogliamo, no? Un po' La Storia Infinita, un po' Hook, Capitano Uncino, quelle atmosfere lì, ovviamente in chiave molto diversa perché siamo nel sud Italia, quindi tutto avviene in questo caso in Puglia, dove c'è questo ulivo parlante millenario che i due bambini incontrano e che darà loro questa missione importante di salvare tutti gli alberi di ulivo e la natura stessa, che anche a causa purtroppo della mano dell'uomo, diciamo, è stata un poco rispettata, ecco. Quindi questo è un po' un messaggio per riconciliare l'uomo e la natura attraverso gli occhi dei più piccoli, ma soprattutto il punto di vista che mi interessava raccontare era quello dell'albero, quindi raccontare dal punto di vista proprio di un albero, quindi della natura che parla all'uomo, perché poi anche di fatto gli alberi di ulivo parlano tra di loro, hanno dei codici che possono anche essere decodificati oggi.
0: Come nasce tutto?
1: Ero in Puglia 3 anni fa ad un festival molto importante come ospite, durante appunto un evento in cui tenevo una masterclass di cinema. Conosco una persona che oggi è un mio amico, ci siamo messi a chiacchierare e lui mi disse: ma sarebbe carino se qualcuno si facesse venire in mente un'idea per raccontare un po' il problema della natura, gli alberi che muoiono, gli ulivi, così, però senza fare un racconto di denuncia, senza fare un solito documentario, ci vorrebbe qualcosa di diverso. Io gli dissi: forse ce l'ho un'idea, dammi un paio di settimane. E così ho elaborato l'idea proprio del fantasy, anche perché io sono un grande appassionato di genere fantastico, insomma ho fatto tanti progetti, ce n'ho anche un altro in uscita a breve, ed è sempre come genere comunque un action con delle punte sul fantastico, insomma. Quindi secondo me trovare la chiave per in qualche modo comunicare anche alle generazioni di più piccoli, in questo caso il pubblico principale sono i piccolissimi, i bambini, era una sfida che mi interessava raccontare. Questa è proprio la nascita di Albi, l'ultimo ulivo, anche perché io sono pugliese di origine, quindi avendo anch'io degli ulivi miei di cui mi prendo molta cura, cerco appunto di trovare un modo per rispettare questi alberi che sono eccezionali.
0: Dal punto di vista estetico, visivo, hai avuto dei riferimenti sul fantasy?
1: Sicuramente La Storia Infinita, di cui io sono un grande fan. Pensa che quando stavamo girando sul set, quindi con i bambini simulavamo il volo, il green screen, perché poi noi abbiamo girato in location reali dove sono stati allestiti dei grandi green screen in questi uliveti, e quindi con delle accortezze, anche perché a me piace lavorare molto sul set, quindi ci eravamo costruiti insomma dei grandi ventilatori con dei soffiatori per ricreare proprio l'aria, no? E mentre giravamo queste scene con questi due bambini meravigliosi, mettevamo in scena proprio la musica della Storia Infinita, Never Ending Story, che questi avevano 11-10 anni, quindi non conoscevano, però poi hanno visto il film e gli è piaciuto molto. Ecco, questa è stata l'atmosfera con cui abbiamo girato tutto il cortometraggio. Ci siamo davvero divertiti e siamo stati immersi per alcuni giorni proprio in un mondo fantastico. Cioè, sembrava quasi un set un po' surreale.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: La scelta è stata immediata. Io quando scrivo le storie penso sempre all'attore che può interpretare il personaggio su cui si fonda la storia. In questo caso io ho pensato subito a Francesco Pannofino, con cui avevo già lavorato in un altro film che abbiamo fatto insieme, più un altro progetto che avevo diretto. Quindi gli ho mandato la sceneggiatura, lui si è innamorato di questa storia che ha trovato tenera e quindi l'ha fatta. Io non avrei immaginato un altro albero parlante, perché poi non è solo la voce, ma Francesco proprio fa l'albero, perché con la motion capture noi abbiamo registrato un po' in stile Avatar, no? Per darti l'idea diretta, quindi trasformando il viso e l'espressione di Francesco nell'albero, quindi dietro l'albero c'è lui. Per i bambini invece ho fatto dei provini, Per i bambini, Elisa, la protagonista piccola, me ne sono innamorato perché l'ho incontrata ad un provino di un progetto di cui ho fatto una regia televisiva, e ho fatto tanti provini, e poi quando ho visto lui era proprio il bambino che stavo cercando.
0: Che tipo di circuitazione hai pensato per il corto?
1: Festival importanti sicuramente, perché comunque cerco di mantenere possibilmente uno standard alto, e poi avrà una diffusione mainstream su piattaforme importanti, dopo la circuitazione nei festival, quindi facciamo un po' di festival e poi uscirà su una grande piattaforma molto importante.
0: ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Instagram, quindi Alessandro Parrello, oppure sul sito web della società di produzione west46.com.
0: Il cortometraggio Albi, l'ultimo ulivo, in anteprima internazionale al Giffoni Film Festival, venerdì 24 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Parrello. Alla prossima.
1: Grazie mille a te, grazie Federico, arrivederci.

0: Con Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la 12ª edizione dell'Ape Rossa, cultura partecipata tra memoria, diritti, cinema e cittadinanza attiva, a Roma dal 13 al 17 e poi dal 20 al 24 luglio 2026. Ben trovata!
1: Grazie, grazie mille Federico, grazie a tutte e a tutti, è un piacere come al solito parlare di questa iniziativa che è il nostro biglietto da visita estivo. Raccontiamo un po' tutto quello che fa l'archivio e tutto quello che può fare un archivio audiovisivo come il nostro d'estate sul proprio territorio. Noi siamo molto felici sempre di fare questa iniziativa, anche se arriva sempre alla fine dell'anno o a settembre, no? E quindi è sempre un momento un po' complicato perché, come sai, l'AMMOD fa tantissime cose, ma è un po' il nostro modo per riappropriarci del territorio. Noi ci teniamo tanto, siamo felici di stare nell'ottavo municipio che ci sostiene sempre, dunque siamo affaticati ma contenti.
0: Come si strutturano queste giornate?
1: La Perossa anche quest'anno ha la stessa struttura delle ultime edizioni, dunque partiamo sempre con un momento dedicato ai più piccoli. Iniziamo dal lunedì al venerdì, appunto, prendiamo soltanto questa prima parte della settimana, perché come sappiamo appunto il sabato e la domenica Roma offre comunque mille proposte culturali, dunque noi ci concentriamo su questi giorni. E dal martedì al venerdì abbiamo nella nostra sede all'archivio audiovisivo nel cortile del Tremonte Martini un appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio per ragazze e ragazzi, un Cinelab Kids. Nello stesso orario offriamo a tutti i genitori che portano qui le ragazze e ragazzi una visita guidata al bellissimo museo della centrale Monte Martini, quindi alle 17 parte una visita guidata gratuita, e ci tengo a sottolineare, queste sono tutte iniziative gratuite. Alle 18:30 prosegue con una passeggiata a cura di Marmorata 169, quindi uno spazio che si chiama Esplora, e poi ci spostiamo alla Velletta Social Lab, che anche quest'anno ci ospita molto felicemente con uno spazio dedicato ai talk, agli approfondimenti, alle presentazioni di libri. Alle 19:30 quindi c'è questo momento di focus. Alle 21 ripetiamo anche quest'anno i 180 secondi con il nostro presidente, che farà appunto un suo i 3 minuti di vita, una cosa che è piaciuta molto lo scorso anno, dunque la ripetiamo, e lo spazio serale alle 21. Quest'anno ospitiamo 2 podcast live in collaborazione con Fandango, quindi apriamo il 13 luglio con C'è Figa e il 20 luglio proseguiamo con Crash, 2 spettacoli divertentissimi, belli da partecipare, sempre molto frequentati. E abbiamo altri appuntamenti importanti, parleremo di Genova, parleremo di Palestina, parleremo di Cuba. Ci sarà con noi anche Ascanio Celestini per un momento dedicato a racconti e letture intorno a Fabbrica.
0: Com'è stata la scelta delle proposte?
1: Noi come al solito pensiamo sempre a legarci a temi che ci appartengono, quindi ci faceva piacere parlare di Genova perché cadiamo proprio durante l'anniversario, no? 20 e 21 luglio, quindi il 21 luglio ci sarà Daniele Vicari con Diaz, con un talk dedicato proprio a Bolzaneto, 25 anni dopo Genova. Per cui diciamo questo è un po' il concetto, parlare di lavoro, parlare di cose che ci appartengono, questo per noi è anche fare politica culturale, insomma approfondire, cercare di far pensare anche tramite i nostri materiali.
0: Una proposta culturale variegata che spazia attraverso diversi linguaggi.
1: Assolutamente, come sempre, è fondamentale questo, perché comunque tutte le arti, tutte le forme artistiche si parlano tra loro. Noi, come sai, l'AMMOD ci tiene in particolar modo a cercare di trovare sempre un colloquio, una conversazione con tutte le arti, quindi assolutamente questo ci contraddistingue.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Sul nostro sito web, il sito dell'AMMOD, www.amod.it, la nostra pagina Facebook, sia AMMOD sia Ape Rossa, e tutti i social, quindi anche Instagram e TikTok.
0: Ricordiamo anche i luoghi?
1: Ci siamo dal lunedì al venerdì alla Villetta Social Lab per gli appuntamenti serali, mentre nel pomeriggio dal martedì al venerdì la sede dell'archivio in via Ostiense 106 per i laboratori e per le visite guidate e le passeggiate.
0: 12ª edizione dell'Ape Rossa a Roma dal 13 al 17 e poi dal 20 al 24 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Alla prossima.
1: Grazie mille, vi aspettiamo.

0: Con il cinema forte per presentare l'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille, ciao a tutti e ciao a tutte. Anche quest'anno, a parte la rassegna Centocelle City Movies 2026, si terrà tutti i giovedì dal 9 luglio al 6 agosto, con le proiezioni che avranno inizio alle 9:30, nelle due arene allestite dentro il forte, nell'arena esterna, cioè d'ingresso di fronte al ponte elevatoio, e nell'arena interna sotto la copertura nella piazza d'armi di destra, che tra l'altro quest'anno ha un allestimento un po' più stabile e ha avuto anche degli avanzamenti e dei miglioramenti anche dal punto di vista tecnico, di cui siamo molto orgogliosi. La rassegna parte, come dicevo, il giovedì 9 luglio con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film premiato di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra. Ci piace iniziare con questo film perché questa bellissima epopea americana, anti-americana, antisuprematista, e perché mostra questa parte viva dell'America che è femmina e razzializzata in un film veramente roboante e super avvincente. E nell'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Franco Maresco, presentato a Venezia l'anno scorso, un film fatto per bene, che è un film divertentissimo, dissacratorio, un mockumentary particolarissimo. Giovedì 16 luglio proietteremo in Arena Parco Sinners, I peccatori di Ryan Coogler, un film del 2025 che è un horror afroamericano. E nell'arena interna presenteremo il documentario assemblato da Compass, intitolato I 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che avremo modo di presentare con chi l'ha realizzato e con chi ha partecipato attivamente a quella lunga battaglia contro l'isolamento di Cospito e in generale contro il 41 bis. Giovedì 23 luglio proiettiamo nell'arena esterna The Voice of Hind Rajab di Ben Hania. È un film del 2025 ed è il nostro tributo alla lotta del popolo palestinese, col quale siamo molto legati. Lo proietteremo in versione originale sottotitolata e proiettiamo nell'arena interna Bugogna di Yorgos Lanthimos del 2025, l'ennesima opera di questo regista greco straordinario che riesce a mostrarci i lati nascosti dell'animo umano e delle relazioni umane con questo stile unico. E giovedì 30 luglio presentiamo l'ultimo film di Ethan Coen. Giovedì 30 luglio proiettiamo in Arena Parco l'ultimo film di Ethan Coen, Honey Dog, che è un film divertentissimo, e questo continuare a giocare con i generi cinematografici tipico dei fratelli Coen e anche del singolo Ethan, ribaltando ovviamente, risultando assolutamente ironico e divertente il modo di usare i generi, ribaltandoli in questo racconto che è fondamentalmente queer femminista. Molto divertente anche questo film. E nell'arena interna proiettiamo Kneecap di Pettiat, un film irlandese su questo fenomenale duo musicale irlandese, super militante, fra l'altro ha recentemente anche suonato in luoghi molto istituzionali qui a Roma, però riscuotendo un grandissimo successo. E il film abbiamo scelto di proiettarlo in originale sottotitolato, nonostante esista anche la versione doppiata, perché per il duo The Kneecap ascoltare la loro inflessione e la loro espressività in irlandese, insomma, era un po' rovinare veramente il film a proiettarlo in forma doppiata. E giovedì 6 agosto concludiamo la rassegna con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film di Luc Besson, Dracula, l'amore perduto, che è questa bellissima parabola della mascolinità tossica vissuta in prima persona e volendo anche risolta dallo stesso maschio tossico, che è questo Dracula veramente sui generis, super pop, insomma è un grande Luc Besson dei livelli di grandi film come Il Quinto Elemento. E all'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Panahi, pluripremiato del 2025, Un semplice incidente. E con questo concludiamo la rassegna anche di quest'anno, che insomma in questi 40 anni appena compiuti di autogestione e occupazione non poteva mancare per il quartiere Centocelle e per tutta la città di Roma.
0: Com'è stata la scelta?
1: Non è stata facile perché l'anno di distribuzione di film è stato molto molto ricco, sia a livello di titoli di grandissimi autori e autrici da tutte le parti del mondo, e ogni volta al forte si decide la cosa su piano consensuale e collettivo, per cui insomma c'è stata una bella riunione anche abbastanza partecipata per mettere insieme questa rassegna, ed è stato un po' ad esclusione perché effettivamente di proposte erano state portate tante e di film veramente validi, per cui per noi è proprio stimolante metterci insieme e decidere che cosa far vedere, che cosa spingere appunto al nostro quartiere, ai nostri dintorni attraverso il grande schermo. Ovviamente puntiamo come sempre a film che abbiano un peso politico sociale di un certo interesse, nonostante nella rassegna estiva la cosa che anche ci interessa è proiettare il grande cinema, come recita appunto il sottotitolo della rassegna, proiettare grande cinema e non puntare ai film troppo di nicchia, ma anche a quelli che richiamino un grande pubblico. Quindi diciamo, ecco, ci siamo molto divertiti, ci sono delle grandi escluse, però insomma avremo modo magari di proiettarli anche durante l'anno. Ah, vi ricordo che l'ingresso è totalmente libero, vi chiediamo gentilmente una volta finita la proiezione aiutarci a raccogliere le sedie, perché questo significa anche un po' l'autogestione. E trovate il programma sul sito del Forte, www.fortepalestino.net, e potete trovare anche notizia nelle varie giornate proiezioni sull'agenda condivisa di Movimento Gancio de Roma, che sta all'indirizzo roma.convoca.la.
0: L'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Cinema Forte. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie mille di tutto.

0: con Francesca Castriconi, direttrice artistica della nona edizione di Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 24 al 26 luglio 2026. Bentrovata!
1: Ciao a tutti e grazie per il rinnovato invito. Il Popcorn Festival del Corto è un festival internazionale che si realizza qui all'Argentario, a Porto Santo Stefano, e questa è la nona edizione, un concorso appunto internazionale con dei cortometraggi di altissima qualità e cinema sotto le stelle.
0: Quanti sono i lavori presenti in questa edizione?
1: Sono 18, 9 corti italiani, 5 internazionali e 4 corti di animazione.
0: Com'è stata la selezione?
1: È stata impegnativa perché abbiamo escluso anche dei lavori molto belli, ma rispetto poi alla selezione finale che abbiamo fatto e alla linea editoriale seguita, abbiamo preso dei corti che rispettano e rispecchiano il tema di quest'anno che è luce e ombra, proiezione dell'anima.
0: Quali sono le tematiche più diffuse?
1: Sono appunto la ricerca di questo equilibrio che abbiamo un po' tutti, no? Perché il tema è un tema sentito e esplora un po' i lati oscuri dell'essere umano e la luce che si trova poi alla fine di questo percorso.
0: Saranno presenti autori ed autrici a presentare i loro lavori?
1: Sì, in alcune serate saranno presenti i registi che interverranno sul palco per confrontarsi e incontrare il pubblico in platea.
0: Come sono organizzate le serate?
1: Con la proiezione di 6-7 corti per serata e prevedono un mix di corti italiani, internazionali e animazione. E la serata finale, che è la serata della domenica, ci saranno a seguire le premiazioni con dei numerosi premi.
0: Che percorso sta seguendo il festival? Come si sta sviluppando nel corso degli anni?
1: Noi puntiamo sempre sulla stessa formula, che è una formula vincente, perché ogni anno ci sono sempre più spettatori, una platea che conta 300 persone a serata, eterogenee, quindi turisti, gente che abita al posto, professionisti. E la formula è proprio quella di creare un evento culturale interessante, ma allo stesso tempo uno spettacolo poi estivo. Infatti puntiamo molto sul presentatore, che è Andrea Dianetti, che rende il tutto molto frizzante e allo stesso tempo professionale.
0: I riferimenti web per il programma.
1: Il nostro sito, che è www.popcornfestivaldelcorto.it, e i riferimenti social Festival del Corto.
0: Nona edizione del Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 24 al 26 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castriconi. Alla prossima!
1: Grazie, alla prossima.

0: Con Federico Spoletti, ideatore delle arene itineranti in Cinema Outside dal 19 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In Cinema Outside è la versione estiva di un progetto più ampio che si chiama semplicemente In Cinema, che si svolge nella stagione invernale e che riguarda la promozione di un cinema accessibile a tutti, cioè la fruizione dell'esperienza cinematografica anche alle persone con disabilità sensoriale, quindi persone sorde, ipoudenti, persone cieche e ipovedenti. È un aspetto sul quale secondo me siamo un po' indietro in Italia. Io vivo nel Regno Unito da 30 anni, che è un po' forse un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che tutta la cultura viene sempre resa disponibile anche alle persone con disabilità sensoriale. In Italia, benché esista una normativa internazionale che è anche una direttiva europea che è stata recepita anche in Italia, siamo un pochino più indietro da questo punto di vista. E non sempre le persone che hanno disabilità sensoriale, che comunque sono tante, perché una persona su cinque dopo i 50 anni vive una forma di disabilità sensoriale, perdiamo l'udito e anche la vista un po' prima, perché un po' l'età media aumenta, un po' siamo sempre davanti a uno schermo, un po' usiamo sempre degli auricolari o delle cuffie a volume un po' troppo alto, per cui è un segmento di pubblico importante e che ha diritto di andare al cinema, di vivere in particolare la magia del cinema all'aperto nel caso della nostra esperienza invernale che si chiama In Cinema Outside.
0: Come si svolgerà? Ci racconti un po' i luoghi e le modalità?
1: Si svolge all'aperto, ovviamente, per questo si chiama In Cinema Outside. Ha una sua prima tappa, che è anche la tappa un pochino più corposa in termini di programma, a Udine. Udine è la mia città d'origine, è anche quella che insomma, ha creduto nel progetto fin dall'origine. Quindi avremo a Udine addirittura quattro diverse location, un'arena centrale in centro città e anche quattro parchi periferici. L'idea è quella anche non solo di aspettare il pubblico, ma di andare verso il pubblico e cercare di coinvolgere un pubblico variegato, tipico forse del cinema all'aperto, no? Che incuriosisce e attira un po' tutti, quindi non solo chiamiamolo il pubblico senza disabilità, ma anche gli stranieri, famiglie, anziani. E anche questo credo sia la ragione per il quale abbiamo vinto il premio come primo progetto europeo Cultura più Impresa, che è il primo riconoscimento in Italia, è arrivato ormai alla sua 13ª edizione, che premia dei progetti ripetibili, che vengono identificati come progetti di valore che noi speriamo si diffondano un po' in tutta la nazione. Infatti anche noi andiamo in questo senso. Partiamo da Udine, ma poi andiamo anche in altre città. Andiamo a Firenze, andiamo a Roma, in tre diverse arene in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, e andremo a Ravenna. Insomma, ci sono diverse tappe ancora non definite in termini di date, però insomma siamo un po' in divenire.
0: Tecnicamente, come funzionano le proiezioni?
1: Relativamente semplice, nel senso che tutti i film hanno anche i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche, significa sottotitoli standard di fatto, con l'aggiunta delle informazioni per le persone che non sentono, quindi suoni, rumori, identificazione delle canzoni o del personaggio se parla quando non è inquadrato, mentre le persone cieche o ipovedenti possono ascoltare attraverso il proprio telefonino l'audiodescrizione, che è una voce che nelle pause di dialogo descrive i personaggi e racconta quello che accade. Si scarica gratuitamente attraverso un'app che si chiama EarCatch e con i propri auricolari si ascoltano appunto senza avere bisogno di una persona accanto che gli racconta, gli fa lo sussottage come succedeva una volta, hanno la possibilità di andare al cinema. E l'idea è quella ovviamente di arrivare alla normalità, cioè noi vorremmo che questa fosse veramente la normalità, non ci fossero delle poche proiezioni aperte a tutti, ma dovremmo arrivare al punto in cui non ci sia bisogno di parlare di cinema accessibile perché tutto sarà naturale. Naturalmente. E quindi insomma non è che ci sono delle cose particolarmente tecnologicamente avanzate, c'è un'app che ti permette di ascoltare l'audiodescrizione, c'è la trascrizione in tempo reale delle introduzioni e dei Q&A con gli attori o i registi, se ci sono degli ospiti, sempre attraverso smartphone, per cui anche una persona sorda può seguire i dibattiti, però insomma è tutto lì di fatto, audiodescrizione, sottotitoli e trascrizione.
0: Com'è stata la
1: Anzi.
0: scelta dei titoli?
1: po' tipica dell'arena estiva, nel senso dei film che vanno ad accontentare un po' tutti. Ci sono dei film di animazione, ci sono grandi classici, quest'anno abbiamo inserito Shining, abbiamo Quando la moglie è in vacanza e anche La finestra sul cortile, filmoni che però ormai è un po' difficile vedere sul grande schermo in lingua originale con i sottotitoli e in questo caso anche con gli audio sottotitoli, nel senso che ovviamente una persona che non può leggere i sottotitoli ha la possibilità di ascoltare un voice over in cuffia che gli permette di capire l'inglese se non lo sa. Quindi ti dicevo, film di animazione, cortometraggi anche. Il progetto nasce in Friuli Venezia Giulia, l'anno scorso abbiamo avuto un concorso che riguardava dei cortometraggi che facevano parte di un programma finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, si chiama Corti Senza Confine, sai, siamo in un territorio di confine e ci sono 7 cortometraggi che hanno vinto questa prima selezione della regione. Dopodiché noi abbiamo avuto un concorso con 2 giurie, una di ragazzi del DAMS e una per la prima volta formata da pubblico con persone con disabilità, e durante l'estate, prima dei lungometraggi, facciamo vedere uno dei cortometraggi che ha vinto. E poi qualcosa che abbiamo già presentato quest'inverno, delle commedie francesi, uno si chiama C'era una volta mia madre, una commedia della BIM che secondo noi ha avuto non grande visibilità in Italia, ma un bellissimo film che insomma secondo me va molto bene per le versioni estive. Tutti sono stati scelti dalla nostra direttrice artistica, che è Angela Prudenzi.
0: Ci sono dei riferimenti web per il programma?
1: incinema.org, lì trovate tutto il calendario e anche la natura del progetto, che appunto è nato in Friuli Venezia Giulia ma cresce. Il prossimo anno avremo una rassegna al MoMA e ci stiamo diffondendo a livello europeo, perché stranamente l'idea di un festival, e soprattutto sì, di un festival accessibile a tutti, anche se magari ci sono già proiezioni accessibili, però l'idea del festival del cinema, che è un'esperienza unica che ti permette un giorno di entrare in 3 mondi diversi, 4 o 5, se riesci a vedere 5 film, è un'esperienza che ti arricchisce culturalmente, che è giusto che sia vissuta da tutti, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno.
0: Terza edizione delle Arene Itineranti in Cinema Outside, a partire dal 19 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Federico Spoletti.
1: Grazie a voi.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Pronto?
1: Ciao, senti, allora prima di tutto ricordiamo che siamo su Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in diretta con un compagno per una corrispondenza dal Viminale, giusto?
0: Sì, nella zona Viminale e poi a stazione, dove c'è stata una prima risposta, ma insomma questo termine prima risposta fa un attimo, non va neanche bene. Per sottolineare insomma, l'ennesimo episodio figlio di un contesto e dell'uccisione voluta, tremenda, atroce, di un immigrato 40 anni in Stato Italia, ora lavoratore, asmatico, sacco di problemi, che chiaramente alla compresenza poi di quattro persone, il 118 e due guardie più qualche infame che ha aiutato che passava di lì per ammazzarlo. Questo insomma è l'evidenza, nonostante poi si gira intorno dicendo adesso affideremo le indagini, le guardie hanno i bodycam e quindi sarà tutto registrabile. Di fatto questo è l'ennesimo episodio. O che succede durante la manifestazione, o succede in carcere, e di quello che è il clima, la responsabilità che vanno da tutte le parti, non solamente da questo governo orribile del centro o destra, ma anche per quello che non fa o fa il cosiddetto centro-sinistra. Di fatto anche qui a Roma, come in tante altre città d'Italia, e soprattutto ovviamente a Bologna, dove c'è stato un grossissimo corteo, ha rotto gli argini, è transitato insomma per le vie di Bologna, ma non solo, domani a Napoli, cioè in Milano, ma in qualsiasi posto, anche quelli più piccoli, un po' più sperduti, insomma periferici, ci sarà la mobilitazione per insomma, enfatizzare insomma quanto è successo e dare insomma una risposta che vada nella capacità di far comprendere sempre più persone. E questo non è solamente un episodio fortuito o casuale, ma è figlio di quella politica, mi viene adesso il termine ovviamente esagerato pensando a qualcos'altro, ma quasi genocida di questo governo.
1: Sì, allora ricordiamo, scusa un secondo. Allora ricordiamo prima di tutto, perché stiamo parlando a ruota da un po', ma ricordiamo prima di tutto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'omicidio che c'è stato, poi tutto ripreso lungo in un video di all'incirca 5 minuti di una persona appunto arrestata durante un TSO, un arresto molto violento in cui questa persona è stata ammazzata di botte, soffocata e con l'ausilio anche di spray a peperoncino da due agenti della Polizia di Stato sotto gli occhi di due infermieri che hanno assistito all'omicidio senza fare assolutamente nulla, per poi appunto dopo circa 5 minuti di violenza constatare lo stato di morte di questa persona. Quindi è una questione che sarà politicamente molto importante, perché questo è il primo caso mediatico in cui verrà utilizzato lo scudo penale verso le forze dell'ordine, quindi

0: successo a Roma, l'appuntamento era al Viminale, poi?
1: Sì, è stato al Viminale 18:30, insomma chi prima, chi dopo, si è adunato arrivare fino a, insomma, a raccogliere circa 300-400 persone, inizialmente con su una convocazione del 18:30 del coordinamento per la Palestina, che si ha provato a avvicinarsi proprio sotto il palazzo, insomma, no? Dove ci sono le colonne, le catene, sappiamo, conosciamo Piazza Viminale, c'è stata una carica della polizia, insomma, ma insomma compagni e compagne non sono certo spaventati, chiaramente con cazzatura che saliva sempre di più, e ci si è attestati, insomma, di fronte al Teatro dell'Opera, e poi tanti studenti, tanti giovani, varie situazioni romane, eccetera, che erano in corteo fino alla diciamo Piazza 500, Piazza Gazza se vogliamo, e per i successivi appuntamenti che si costruiranno anche nella città. Chiaramente, giustamente osservavi, chiudo, e questo staremo alla riprova, insomma, però ovviamente necessita dell'impegno, dell'azione e considerazione di tutti quanti, tutte le compagini, eccetera, immigrati italiani quant'altro, e è il nodo dello scudo penale, e vale per i poliziotti, potrebbe valere anche per il personale paramedico, e quindi vediamo che cosa ne dice la società italiana, e comunque noi saremo, speriamo di essere sempre di più, essere attori oppositori a questi disegni, a queste infamie.
0: Va bene, grazie mille. Senti, ma il corteo adesso è finito?
1: Sì, da poco si è sciolto, e ovviamente c'è la riproduzione, ma ancora non è, diciamo, indicata, di mobilitarsi ulteriormente nella città di Roma, insomma.
0: Va
1: domani
0: bene.
1: A Napoli magari facciamoci attenzione, ma ci saranno tante altre cose. Grazie.
0: Va bene, grazie mille, grazie per la corrispondenza, questa testimonianza molto importante.
1: A te, grazie.
0: Grazie, ciao. E quindi questa era la testimonianza per quel che è stata la mobilitazione a Roma per l'omicidio di Fakir. Comunque torneremo già da domani mattina a parlarne più approfonditamente da questi microfoni.

0: poi invece in questa giornata comunque molto concitata, una corrispondenza per raccontare il presidio che si tiene questo pomeriggio a Piazza Capranica a partire dalle ore 17. Allora, un saluto intanto a Marina dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marina, ci senti bene?
1: Prima buongiorno a tutte e tutti, grazie sempre per l'attenzione di questo tema dimenticato da tanti e da tante.
0: Benissimo, allora il tema è quello dell'autonomia differenziata, insomma l'avevamo annunciato anche prima. Che cosa si tiene questo pomeriggio? L'ultima volta proprio con te ci eravamo collegati riguardo invece a Napoli, oggi si torna a Roma, giusto?
1: Sì, oggi si torna a Roma non a Piazza Montecitorio come avevamo inizialmente annunciato, perché non ci hanno dato la piazza, ma a Piazza Capranica, col tentativo di spostarsi poi a Piazza Montecitorio, sicuramente con la partecipazione di tanti parlamentari, senatori che sono coinvolti nella questione. Cioè, perché ci vediamo oggi con questo caldo asfissiante terribile? Perché praticamente il patto scellerato che aveva suggellato il rapporto all'interno del governo Meloni, quando ancora la questione della magistratura stava andando avanti, cioè come ricorderete, magistratura appunto che il 22 e il 23 marzo però è stata riforma della magistratura che è stata sconfitta dal referendum, e poi premierato e autonomia differenziata, che sono, se ci pensate, cavalli di battaglia dei tre componenti, dei tre azionisti di maggioranza, sta andando avanti. Perché che cosa è successo? Appunto, la magistratura è stata sconfitta con un clamoroso no e anche con una chiara, esplicita dichiarazione che la Costituzione non si tocca. Quindi il premierato è venuto meno, è subentrata una legge elettorale capestro che favorirà in tutti i modi la maggioranza, e l'autonomia differenziata sta andando avanti proprio parallelamente con la legge elettorale. E come sta andando avanti? Sta andando avanti con l'approvazione delle intese di quattro regioni, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Guardatele, pensatele un momento e vedete proprio il nord imprenditoriale che si accorpa, la famosa per saldarsi alla famosa locomotiva europea, come dice il professor Villone, che chiedono purtroppo di questo passo otterranno su tre materie non LEP, che sono la protezione civile, le professioni della previdenza complementare e una che è la sanità, autonomia, potestà legislativa e amministrativa. Questo tipo di richiesta purtroppo è già stata approvata a Palazzo Madama, dove appunto la settimana scorsa, il 16 luglio, sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, impedendo tra l'altro, e questo è un fatto molto grave, qualsiasi mossa dell'opposizione, che aveva, pensate un po', preparato addirittura 800 ordini del giorno, e tra l'altro, cosa che abbiamo gradito molto, presentando risoluzioni comuni, chiedendo quindi il ritiro delle intese preliminari. Adesso è il momento della Camera, dove il dispositivo è arrivato ieri e approdando oggi in aula, e oggi ci sarà il voto, ed è per questo che noi abbiamo deciso, ripeto, nonostante questo caldo che ormai è straziante, perché credo che anche la nostra capacità di sopportare certe temperature determini un'esasperazione totale, però abbiamo chiamato questo presidio alle 17, a cui hanno aderito in tanti e tante. Abbiamo avuto anche un atto di un placet da parte della CGIL nazionale, ma anche la CGIL Roma e Lazio, l'USB e i COBAS, e a cui, come dicevo inizialmente, prenderanno parte vari deputati delle opposizioni. Ecco, questo è il quadro. Io vi invito ovviamente a riflettere sulla importanza delle tre materie non LEP, cioè la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare. Pensate, ma è stato detto apertis verbis in tutte le audizioni che si sono tenute fino a pochissimo tempo fa al Senato e alla Camera, è stato detto chiarissimamente come la parcellizzazione della normativa su queste materie, pensate alla protezione civile, produrrà inevitabilmente la diseguaglianza dei diritti. Ma pensate ancora un po' alla sanità, no? La sanità che, come sapete, è già ampiamente regionalizzata, ma che qui tocca elementi che concluderanno, diciamo, l'opera di regionalizzazione della sanità. Sanità che richiede tra l'altro la definizione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che sono stati capziosamente fatti coincidere con i livelli essenziali di assistenza. Quindi un pasticcio sicuramente. Ripeto, se avete voglia e tempo, tra l'altro sono testimonianze interessantissime, di andare a sentire cosa ha detto la Banca d'Italia, cosa ha detto l'ufficio parlamentare di bilancio, cioè oltre la Svimez e tanti altri enti che si occupano di diseguaglianze territoriali, ma appunto parlo dell'ufficio parlamentare di bilancio e della Banca d'Italia perché si tratta di soggetti che sicuramente non possono essere tacciati di capziosità e di partigianeria, casomai il contrario. Invece i giudizi in audizione sono stati tutti molto negativi. Ciò nonostante il governo va avanti, ripeto, perché si deve saldare il doppio vincolo, legge elettorale, autonomia differenziata, in modo che ognuno abbia il suo trofeo possibilmente prima della conclusione della legislatura. E qui in mezzo ci siamo tutti noi, tutti e tutte noi, che non possiamo e non siamo nelle condizioni di dire nulla quando si parla di democrazia, quando si parla di uguaglianza dei diritti. È allucinante.
0: Va bene, Marina, ti ringraziamo.

0: Per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
5: Allora, alle 10 in punto, come annunciato, comincia Radio Euskadi e cominciamo anzitutto con un saluto a Victor da Barcellona, dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, come stai?
6: Buongiorno a tutti e a tutti, bene, bene, voi?
5: Tutto bene, non ci lamentiamo. Allora, non ci sentiamo ormai da diversi mesi con te e sono mesi in cui in effetti sono successe parecchie cose dalle vostre parti. A un certo punto, diciamo, anche se ormai sei barcellonese d'adozione, te ne sarai accorto, pure tu, come succede ciclicamente in Italia, la sinistra italiana ha preso a proprio modello di riferimento il governo Sanchez. Non è certo la prima volta che questo avviene negli ultimi anni e nel momento in cui questo è successo, non sappiamo se sia un caso oppure no, tutta una serie di tragedie giudiziarie si sono abbattute sul governo spagnolo. Alcune fittizie, probabilmente altre un po' meno. Lo stesso sistema mediatico italiano all'inizio, diciamo, li ha registrate, poi come sempre si perde un po' l'interesse, però, ecco, sono stati un po' dei mesi vissuti in maniera abbastanza pericolosa, se vogliamo. Io ti lascerei subito la parola, anzitutto per cercare un po' di sintetizzare per tutti noi quello che è successo in questi mesi, e poi cercheremo di capire a che punto è la notte, qual è lo stato dell'arte, dei rapporti politici all'interno dello Stato spagnolo, del governo spagnolo, e che cosa ci dobbiamo aspettare. Però ecco, anzitutto i fatti, che cosa è successo di particolare secondo te, di cui dobbiamo essere dotti?
6: Moltissime cose. Allora, diciamo che non so come iniziare a sintetizzarlo. È chiaro che c'è la narrativa dominante della politica esterna, politica esterna che sta facendo il governo Sanchez, che è chiaramente l'unica anomalia dentro l'area europea in cui c'è una chiara rifiuto della guerra. C'è una critica rispetto alle politiche trumpiste che sono state fatte, e questa è una cosa che più o meno per tutti è nota. Quello che in realtà è anche un po' una situazione un po' paradossale, è in realtà poi come è stata portata avanti questa politica. Le dichiarazioni sono state molto chiare, però poi anche molte delle misure fatte da parte del governo, come per esempio la proibizione di continuare questa compravendita di armi a Israele, soprattutto durante il momento in cui si parlava moltissimo della questione del genocidio palestinese. Poi abbiamo visto che in realtà era un pochettino fuffa, perché anche il decreto legislativo fatto dal governo Sanchez, che proibiva la compravendita giustamente di materiale tecnologico, armamentistico, militare, era limitato comunque a se non era per una questione di sicurezza nazionale. Quindi in realtà ci sono stati comunque degli acquisti da parte del governo, perché un po' erano già stati fatti, perché un po' sono tecnologie estremamente avanzate, metodi di guida di missili o di aerei o quello che è. Quindi su questo fronte qui c'è sì una dichiarazione pubblica, però poi manca di una pratica reale. Quindi non è che ora, nonostante le dichiarazioni fatte, il governo Sanchez ha rotto tutte le relazioni con Israele o con Trump. No, quindi ci sono forme di dialogo differenti, però questo è uno. L'altra cosa è tutta quella complessissima serie di casi di corruzione o inchieste riguardo alla corruzione che che stanno colpendo in parte anche lo scenario, diciamo, di tutta la della sinistra spagnola. Quindi c'è un po' di sintesi in maniera estremamente ridotta e sintetica. Il primo caso è stato sicuramente il caso di Ábalos, che era il vice di Sánchez, che assieme al conduttore Cold, quindi un'altra persona importante del Partito Socialista Basco, erano stati scoperti, sono stati corrotti essenzialmente per tutto quello che era la compravendita di maschere di protezione durante il periodo pandemico. Recentemente è riuscita la sentenza in primo grado, con anche delle critiche, in cui Ábalos viene fortemente condannato, se non sbaglio, a una ventina di anni di carcere per corruzione e situazione paradossale. Chi è andato a corromperlo, l'impresario che voleva vendere le mascherine, gli ha offerto anche una parte diciamo del business, lui ha preso credo meno di 2 anni, quindi non entrerà bene anche in prigione, con una critica nel senso vale più la pena corrompere che essere un corrotto. Però questo è un dibattito politico a bando. Un altro caso è il caso che riguarda la moglie di Sánchez Begoña, e recentemente è uscito anche il caso più importante, che è quello che vede a Zapatero, Setapé, come possibile leader di un'organizzazione che si è occupata anche lei di un caso di corruzione per quello che riguardava prendersi un 3%, un numero percentuale di mazzetta, su un riscatto di una linea di aerei. Quindi perché è importante anche questa cosa qui di Zapatero? Uno, perché diciamo l'amore della sinistra italiana ciclica rispetto ai leader di sinistra spagnoli, dal mio punto di vista, in parte inizia con Zapatero, anche con il film di Zapatero, agli anni del 2000-2005, quindi post Genova italiano, che ricava la grandissima repressione, molta della sinistra idealizzava la Spagna e vedeva in Zapatero una cosa importante. Ora c'è anche questo caso qui di corruzione in corso, quindi non sappiamo quanto sia vero o no, però sicuramente colpisce l'immagine di un politico che era sempre stato considerato, non dico puro, però almeno sicuramente più integro che molti altri. Questa come prima cosa. La seconda cosa è che giustamente dentro l'area interna del Partito Socialista, per come Sánchez ha gestito tutta la questione con gli indipendentisti catalani, Zapatero era l'unico che gli dava un po' di sostegno, quindi era l'unico disposto a fargli ancora un pochettino di costate, di dargli un pochettino una mano a livello politico. In realtà molti da dentro il partito già vorrebbero far cadere Sánchez, perché non è mai stato il preferito dei grandi baroni come dei Mister X, per esempio. Quindi stiamo parlando del politico abbastanza importante dentro l'area del Partito Socialista. Quindi a livello di scenario c'è questo problema interno del Sánchez, che in realtà probabilmente non lo vogliono neanche molti di loro, ha una serie di corruzioni, a livello politico esterno ha una buona immagine, però alla pratica non fa granché, e senza contare poi le grandi critiche sociali che non vengono risolte, come l'eterna crisi della questione della casa, che nonostante questi anni di governo socialista non si sono mai risolti, con una destra che è molto più rampante. Quindi lo scenario qual è attualmente, la sensazione che un po' si tocca è: quanto durerà Pedro Sánchez? Questa è la domanda. Quindi si vede già che è una fase abbastanza critica del suo governo, vedremo a settembre se cambia qualcosa, però fa una brutta immagine, e la destra sembra che sta prendendo sempre più organizzazione e potere, potrebbe probabilmente essere uno del prossimo governo. La cosa è come quasi un argomento di senso comune. Poi abbiamo visto nelle scorse elezioni e nelle prossime elezioni che in realtà Sánchez è riuscito a leggere, vedremo come andrà, però comunque questo è più o meno lo scenario politico: una forte critica a Sánchez e una mancanza anche di alternativa. Guardando quello che è successo alla sinistra di Sánchez, Podemos si è ridotto ed è scomparso in maniera alternativa. Sumar, che era questa confederazione che in realtà aveva rotto con Podemos per posizionarsi a sinistra, a destra di Podemos e a sinistra del PSOE, quindi in quello spazio di potere, perde anche con Yolanda Díaz una nuova leadership, perché in teoria non si ricandiderà, e quindi diciamo l'area di sinistra si vede sempre più in riduzione, e non tira una grandissima aria, nonostante la sinistra italiana vede il governo Sánchez come un buon obiettivo, un buon orizzonte a cui arrivare.
5: Vabbè, diciamo, sicuramente non ha portato fortuna. Senti, però, in tutto questo, Victor, ci sono state tutta una serie di elezioni regionali nello Stato spagnolo nel corso degli ultimi mesi. E tutte queste elezioni sono state vinte sì dalla destra, però in fondo non in maniera trionfale, e in particolare, almeno questa è la lettura che danno molti analisti qui da queste parti, poi tu ci dirai se confermi o meno. C'è un grosso problema a destra per quanto riguarda i rapporti fra il Partito Popolare e la formazione di destra radicale, insomma, perché quella è Vox. Mi pare che quasi dappertutto il Partito Popolare nelle elezioni che si sono tenute sperasse in una maggioranza, sperasse di ottenere la maggioranza da solo, invece questo non si è verificato. Tutto ciò può dare in qualche modo carburante a Sanchez oppure no?
6: Questa è in realtà la quadratura del cerchio, nel senso è chiaro che la sensazione che una destra in crescita è presente anche per i risultati elettorali che hanno comunque visto per vincere. La questione, come tu dicevi, è la capacità che hanno o no di fare accordi. C'è già stato un primo ciclo politico in cui Partito Popolare e Vox nei governi regionali accordavano, però da circa un anno e mezzo c'è stata la decisione di una rottura totale per quello che riguarda soprattutto in parte anche il voto di confianza a Sanchez, ossia la sfiducia a Sanchez e altre critiche fatte in cui Vox ha rotto un pochettino i ponti inizialmente per determinare chiaramente che profilo ha, quindi per marcare un po' di più. Ora nell'ultimo governo, giustamente quello andaluso, in cui non si è riuscito a tenere, come si immaginava, una maggioranza assoluta da parte del leader del Partito Popolare, si è tornato in qualche forma a un tipo di accordo. Però è anche abbastanza importante intendere che nella cultura spagnola, a livello regionale più o meno, però a livello nazionale, la cultura tendenzialmente negli ultimi anni è di fare dei governi in solitario con appoggio esterno, cioè il governo di coalizione PSOE Podemos di per sé è un'anomalia. Tendenzialmente chi vince governa e gli altri danno sostegno e poi cercano di negoziare, quindi anche lì vederlo nell'ambito territoriale, dove invece ci sono più possibilità di coalizione o non coalizione che durano quello che possono durare, numericamente sarà interessante vedere che accordi si potrà arrivare tra un Vox e Partito Popolare. Lì la questione è complessa perché entrambi hanno delle linee abbastanza simili e quindi devono cercare di determinare chiaramente che profilo hanno per differenziarsi, perché il rischio per entrambi è sembra paradossale dire per entrambi, però è l'altra logica classica della per votare la coppia voto l'originale, che è una delle grandi critiche che è stato fatto ai primi partiti diciamo di rigenerazione, che sono spiccato Podemos e poi spiccato anche Ciudadanos, che poi Ciudadanos è scomparso e Podemos è in netto declino, ritornando non dico la dimensione di Izquierda Unida, però più o meno, perché ti fa dire per votare un partito che comunque è di sinistra, però non è di questa linea totale, torna a votare il partito maggioritario e tiro avanti. Come per i Vox la cosa è un po' alternata per entrambi, perché Vox comunque è fuoriuscito direttamente dal Partito Popolare con delle linee già presenti nel Partito Popolare, cioè era la linea di per sé già dura del Partito Popolare, pensando a Reyes Vidal Quadra che ha fondato questo partito, parliamo di una persona che era già dentro il partito, ossia facendo un remember un po' del passato del 2014, quindi più di 10 anni fa, il tentativo di controriforma della legge sull'aborto viene dal Partito Popolare, quindi non è una cosa di estrema destra, è della destra, o meno della destra diciamo unica che c'è, la moderata. Quindi se già la destra moderata ha delle posizioni tendenzialmente più radicali, più simili della destra estrema, qui c'è un problema del come facciamo a marcare profilo per entrambi per trovare possibili accordi per non venire poi assorbiti l'uno dall'altro. Quindi qui sarà interessante vedere i numeri a livello nazionale delle possibili elezioni per capire come si può organizzare e che possibili accordi ci sono, però è complessa per entrambi perché arriveranno anche alcuni casi di piccoli corruzione da parte di Vox e cose varie. Il Partito Popolare sembra chiaramente ha dei problemi diciamo, di corruzioni e di scandali vari, che sanno il caso per esempio dell'Andalusia, e quindi non è uno scenario facilissimo neanche per loro per arrivare alla vittoria. Numericamente, almeno anche dalle molte analisi, si vede che comunque c'è una tendenza a crescere continua o arrivare forse agli stessi risultati che gli potrebbero dare una vittoria, però poi sarebbe complesso capire come cercherebbero di quadrarlo, anche perché la strategia di boxe fluttua molto tra un voler di potere e contemporaneamente non volersi legare troppo al Partito Popolare, perché la posizione della destra estrema esterna è quella più facile.
5: Certo. Senti, fra diciamo, le varie contraddizioni interne alla destra c'era una che mi interessava molto, però appunto non so se sia effettiva oppure se è solo raccontata così, ed è quella relativa all'immigrazione e agli stranieri. E più di un commentatore, però italiano, quindi chiedo a te che stai lì, segnalava come la linea durissima di Vox su questo tema in qualche modo potesse creare problemi al Partito Popolare, che in effetti ha all'interno della sua base elettorale anche tante persone che vengono dall'America del Sud, dall'America Latina, e quindi questo, diciamo, costringerebbe in qualche modo il Partito Popolare a moderare in parte le proprie posizioni sul tema. È una lettura corretta oppure esagerata del fenomeno?
6: Allora, più che sull'ambito dei votanti, io direi sui votanti altolocati, nel senso, c'era uno sketch che circolava credo un pochettino di settimane fa, ma non so se copiato da un altro sketch britannico, però che è uscito da una televisione spagnola, in cui c'era una grande riunione dei politici di destra che dicevano: ok, ci opponiamo assolutamente a tutti i migranti, a tutti gli stranieri. Diciamo, ok, sì, va bene, però occhio, i miei no, perché lavorano e mi stanno raccogliendo nei miei campi le fragole nella zona di Murcia, ok, va bene, correggiamo, quindi tutti gli stranieri no, però non quelli che lavorano nel campo, sì, però anche i miei che sono dentro dell'ambito della costruzione, non neanche. Quindi andavano aggiungendo dettagli per alla fine eliminare solo gli ipotetici criminali e basta. Però in realtà anche nei settori della destra, anche della destra estrema, ci sono molte persone che hanno legami con settori, diciamo, tra la costruzione, il latifondismo, quindi il settore primario, in cui buona parte della manodopera è degli stranieri, e buona parte di questi sono anche in situazione irregolare, se non almeno con l'ultima regolarizzazione mezzo milione potrebbe ritornare in una situazione un po' più standard di regolarità. Però comunque è chiaro che questa è la narrativa principale per generare un ambiente di criminalizzazione e un ambiente di critica estrema rispetto agli stranieri residenti qui. Però da qui arrivare poi a una serie anche lì di pratiche, anche a livello legislativo, per me ci sono abbastanza passi da fare, che non è chiaro che si potranno fare, perché andrebbero a colpire buona parte delle persone che sono poi i votanti, e non solo i votanti ma direttamente gli sponsor di questi partiti, ossia che finanziano tanto il Partito Popolare come anche Vox, no? Nel senso, Vox non è solo finanziato da settori, diciamo, dell'ambito rurale, quindi persone con molti soldi, piccoli cacicchi, quindi come dire, signorotti locali, ma anche da buona parte di persone che hanno una serie di legami con l'industria, la produzione, e che hanno bisogno della manodopera, soprattutto straniera, perché è quella a costo minore che possono avere. Quindi c'è sicuramente una lettura che farà abbassare il dibattito. Chiaro che comunque questo varrebbe dopo, e allora sarebbe da vedere quali sarebbero le altre tematiche che andrebbero toccate da questo governo, sicuramente il potere di governo di destra che arriverebbe, no? Nel senso, sicuramente ci sarebbero cose peggiori, come tutto il cambio sulle questioni dei tentativi fatti da Sanchez di migliorare la crisi della casa, che probabilmente verrebbero annullati, come questo simile quo canon applicato nelle zone del mercato teso e via dicendo. Quindi, nonostante la questione migratoria è importante e probabilmente avrebbe delle riduzioni, ci sono tutti un insieme di altri diritti sociali e civili che potrebbero venire toccati in vario modo: finanziamento a organizzazioni non governative o all'economia cooperativa o fondi vari, cioè, tutte queste cose potrebbero tranquillamente venire annullate da un possibile governo di destra, e sicuramente avrà una narrativa diversa su alcune tematiche, definendo quale sarà la problematica principale ora per riattivare l'economia e quant'altro.
5: Benissimo. Victor, siamo in chiusura. L'ultima accenno che ti volevamo chiedere, l'ultima cosa che ci interessava riguardo Barcellona e la Catalogna, un quadro politico che sappiamo essere, diciamo, abbastanza indipendente rispetto a quello che è il quadro politico nazionale. Qui la situazione qual è e come ci si sta preparando ai prossimi scenari?
6: Ah, dice per quello che riguarda la dichiarazione del Tribunale Europeo.

0: presentata al Tribunale Europeo, in cui dice che potrebbe essere applicata senza problemi la legge dell'amnistia fatta a Sanchez, che permetterebbe a medio e lungo termine di poter far tornare, dopo quasi più di dieci anni, Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat Catalana, che aveva permesso il referendum del 1 ottobre del 2017. Quello che ci si aspetta è che ci dovrebbe essere una prima udienza verso il finale di settembre per vedere cosa si vuole fare, però diciamo la situazione è un po' in una situazione di stallo, perché nonostante la legge dell'amnistia è stata fatta, molti giudici con posizioni politiche non troppo affine alla risoluzione in questo modo del conflitto catalano, stanno cercando di fare comunque il possibile per portare avanti un processo di repressione vario. Quindi è possibile che Carles Puigdemont torni? Possibile, sì, cioè, sempre anche le cose improbabili possono essere possibili, però sarà un processo molto complesso per vedere se qualcosa tornerà. Ora, contemporaneamente dovremo vedere come evolve anche lo scenario politico, perché non dico che non se lo fidi più nessuno, no? Però nel senso non è più una delle urgenze ora, certo, del movimento indipendentista catalano, anche considerando la nascita dei nuovi partiti della destra, estrema destra catalana, come Alleanza Catalana, quindi nuove narrative in territori che non erano molto soliti avere narrative così xenofobe presenti, e quindi si vedono come forse dei fronti diversi di lotta più che quello antirepressivo, in cui buona parte delle cose sono andate prima in una posizione a loro modo. Vedremo a settembre come prosegue la questione Puigdemont, però diciamo, la sensazione di molti è sì, comunque lo Stato spagnolo sicuramente non vorrà mollare questo, che è un elemento simbolico, e vorrà sicuramente chiudere in maniera definitiva per evitare la possibilità in un futuro di riaprire la scatola di Pandora, la cassa di Pandora, per dire riportiamo il dibattito di un referendum accordato in un'altra forma. Voglio che sia.
1: Ho capito. Benissimo, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo ai tuoi doveri familiari, grazie ancora.

0: facciamo con Vincenzo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Anche sì, purtroppo
0: per la seconda volta, diciamo, in pochi giorni dobbiamo lamentare una perdita.
1: D'improvviso la nostra cara avvocata Aurora D'Agostino, veneta, ma partecipe di tutte le vicende dei movimenti, se n'è andata e non abbiamo fino a questo momento altre notizie se non questa. Ma, diciamo, abbiamo cercato di metterci in contatto col figlio e con altri compagni veneti, ma speriamo di poterlo fare durante la giornata in modo di avere più particolari, ma il contenuto resta intatto. Purtroppo Aurora se n'è andata, per me, per Simonetta erano come dire costanti le voci, era di casa, voglio dire, quando veniva a professare qui a Roma stava allocata da noi e quindi avevamo questo rapporto fin da quando giovanissima ancora studiava legge. E quindi la vogliamo ricordare come l'avvocata del movimento presente in tutte le battaglie dagli anni 70 in poi, non ho la data esatta ma poco importa, sicuramente vicino agli 80 anni, e soprattutto nella difesa di libertà e giustizia di tanti di noi, dei protagonisti di tutte le realtà sociali sottoposti alla repressione statale fin da quel tempo. Per ultimo, e visto che siamo a 25 anni dalle vicende del G8 di Genova 2001, fu una tra le partecipi dei grandi processi nei confronti dell'eversivo governo Berlusconi durante quel G8 e prese parte appunto a difese importantissime di quel tempo e del Giaccusa nei confronti della catena di comando militare e politica che mise in piazza quel tentativo di distruggere quel movimento no global attraverso una feroce repressione di cui si è continuata a parlare e di cui non è che è mai cessata, visto la quantità di leggi liberticide che sono state programmate per ultimo da questo governo Meloni. E la vogliamo ricordare come altrettanto protagonista della solidarietà internazionale, i suoi viaggi con altre componenti giuridiche e quant'altro, in Chiapas, nel primo Chiapas, in Palestina, dalla prima intifada in poi, nel Kurdistan, dove insieme a Simonetta e altre donne si portarono con viaggi veramente pericolosissimi in quelle frontiere, e nella difesa internazionale le donne jazide, sapete, perseguitate, vendute dall'ISIS, di cui neanche la comunità internazionale voleva parlarne, quindi hanno fatto viaggi memorabili. Attualmente era copresidente dei giuristi democratici e del Legal Team e di altri organismi di difesa sociale legale che per fortuna abbiamo qui in Italia. È ovvio che ci onoriamo di averla sostenuta in tutte queste sue battaglie e dell'amicizia condivisa, e riteniamo che sia veramente una pesante perdita per tutti noi che attualmente siamo a piede libero.

This is Blues Power.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenere.

chiamata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che pazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce restando di schiena.

the heart.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Umani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: passivo.
1: La Palestina organizza
2: cinema piazza per la Palestina
3: ad Albano, in piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
1: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera.

0: un nome
1: specifico. Per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan.

0: Canafani, la rivolta del 1936-39 in Palestina e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
1: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera! Che sento dentro.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900 900
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: sono vecchie e nuove.
1: Per la Palestina organizza
2: cinema, piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1900.

0: 36-39 in Palestina e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
1: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono ladro soltanto, io sono il padrone.

Una spia al mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memoria di quel che ha visto,

difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato, neanche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanche io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino, io sono un assassino. E così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto.

brucia costine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino, visto che c'è vita, la capo mi potegliare mai.

guai. Quando ci senti di la sai con forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a guai.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: say that. Goonies never say die.
1: Stop. You can't do this.
0: Why?

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
5: Una questa storia, obbligo morale, russo rispiesdoto maniacale e paranormale.
6: O sonce Santa Marinelle, излизанный тобою, я получал не раз. Да, в посольствах.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con consigli aria per sé cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa. La voce
2: della cultura antagonista.